0: Emma con Arcomi, questa si chiamava Cipiano, l'abbiamo riascoltata qui nella Notte dei Guerrieri su RDS. Le 2:03, torniamo in redazione, appuntamento con Lifestyle e ritroviamo Guido De Santis.
1: Torna alle porte di Roma Joy Run, attesa manifestazione di Castelromano dedicata alla corsa su strada che richiama ogni anno sportivi, appassionati e famiglie. Gara competitiva di 10 km, omologata FIDAL, affiancata da una prova non competitiva di 9,9 km, con un nuovo percorso pensato per essere ancora più veloce e scorrevole. Spazio anche al divertimento e alla partecipazione di tutti con la Fun Run di 5 km, aperta a famiglie, gruppi di amici e amanti dell'attività all'aria aperta. Francesco Mancuso, marketing manager, Castelromano, designer outlet.
2: Domenica 17, partenza alle 8:45, starter d'eccezione sarà Andy Diaz, olimpionico di salto triplo insieme al suo allenatore Martelli. Avremo diversi atleti della FISPES, della Federazione Paralimpica Italiana. Il percorso è super veloce perché sono 2 giri da 5 km, una gara completamente piatta, quindi ideale per migliorare il proprio personal best. E poi che tutti i proventi della gara verranno devoluti alla FISPES, appunto alla Federazione Paralimpica Italiana.
1: Questa è RDS.
0: Questa è RDS, ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati nella Notte dei Guerrieri. Sono 5 i minuti dopo le 2 del mattino e se volete stiamo insieme ancora 3 ore fino a, appunto, alle 5 del mattino con lui Alessandro Corsi
3: e con lui Filippo Ferraro. Allora, tra poco cambiamo argomento,
0: sì,
3: passiamo
0: sì,
3: a qualcos'altro, come sempre vi coinvolgiamo al 388-22-38822 e vi racconteremo e parleremo anche un po' di concerti.
0: Sì.
3: E di quello che sta succedendo soprattutto ad una band molto nota.
0: Sì. Che però è stata molto onesta. Soprattutto il frontman molto onesto e non è facile in questo periodo.
3: Bene, ne parliamo tra poco anche con i vostri messaggi vocali. Intanto ritroviamo uno dei grandi successi di Michael Jackson, Thriller.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi
4: e le tue emozioni.
5: Con un successo senza.

0: Siete Spyro, Dino This Hill, questa è la notte dei guerrieri qui su RDS e c'è una band che noi conosciamo, che ha sempre avuto un grande successo, soprattutto negli ultimi 15 anni, che però ora sta vivendo un periodo magari di un po' di appannaggio, ma sì. Appannamento, ci può stare anche un momento così nella vita delle, nelle carriere degli artisti, ci sono dei momenti in cui le cose non vanno come vorresti. Gianni Morandi racconta che lui negli anni 70-80, negli anni poi quelli
1: ha fischiato,
0: famosi, sì sì, dei famosi dei cantautori, lui era fuori da tutto e poi negli anni 90 con un album anche molto fortunato dove c'era Banana e Lampone è ritornato molto famoso.
1: Non solo, ma veniva anche non apprezzato dal pubblico, ci sono state delle ospitate che lui ha fatto quando voleva rientrare un po' in carreggiata dove la gente lo fischiava.
0: O Gianni Morandi
1: ha vissuto un periodo particolarmente difficile. Il problema qual è? Siamo sempre lì, è un po' il leitmotiv di questa serata, è che una volta era diverso, nel senso oggi ammettere un periodo di down della tua carriera ti fa quasi vergogna, no? Ti sembra quasi un'umiliazione, perché poi siamo abituati a guardare su Instagram i VIP, soprattutto no, bravo, ma soprattutto i personaggi famosi che cavalcano, se c'è un periodo che non fai mezza cosa sei uno sfigato, invece sì. Non dovrebbe essere così, e quindi quando un artista invece trova l'onestà e anche il coraggio, fottendosene di tutte le conseguenze, di dire come stanno le cose in maniera onesta e sincera, secondo me è una roba da sottolineare.
0: E soprattutto si era parlato recentemente della polemica del fatto di molti artisti che hanno fatto gli stadi molto presto. Io vi ricordo che fino a 15 anni fa gli stadi li facevano solo Ligabue e Vasco Rossi, punto, a meno che non c'era l'evento. Adesso ci sono anche artisti emergenti che riescono a fare.
1: Beh, Ultimo
0: Ultimo è proprio un discorso a sé,
1: sì, sì,
0: ne riempie 7-8, però insomma è capitato anche Lazza che abbia fatto lo stadio, è capitato anche Sfera Ebbasta, cioè insomma artisti che solitamente arrivavi allo stadio, è come la nazionale, arrivavi alla nazionale dopo 3-4 stagioni da 10-20 gol, ora azzecchi quella e riesci a fare la nazionale, sì. È un po' quel paragone lì, e si parlava del fatto che tante volte gli stadi non si riescono a riempire, quindi vengano regalati biglietti eccetera eccetera. Perché ne parliamo? Perché oggi ha registrato un comunicato pubblicato sui social Checco Silvestre, frontman dei, appunto dei Modà, che ha raccontato che dovrà fare un passo indietro e cambiare la sua location del concerto evento del 30 di giugno, sarebbe dovuto tenere allo Juventus Stadium, l'Allianz Stadium, che peraltro da quest'anno comincia ad ospitare anche concerti, cosa che non era mai avvenuta, perché non hanno venduto abbastanza biglietti, detto proprio testuale. Non hanno detto no perché abbiamo preferito, sai, scelte artistiche, cioè è stato molto diretto, molto onesto e sincero.
1: Sì, ha detto la data all'interno di una struttura così grande è meglio evitarla, 40.000 posti la capienza, e quindi lo show si sposta all'Inalpi Arena, che
0: poi è un posto bellissimo dove fanno le finals.
1: 1.500, sì, quindi motivi tecnico-logistici ha detto all'inizio, per poi confessare insomma non abbiamo venduto abbastanza biglietti, e la sincerità quasi disarmata con la quale lui ha deciso di raccontare questo problema fa notizia, perché oggi nessun artista ammetterebbe mai una cosa del genere, e posso dirti non è una vergogna, perché comunque i Modà restano una band molto conosciuta, magari in quella data hanno avuto meno fortuna o hanno avuto non c'è nulla di cui vergognarsi di una roba del genere, restano comunque per i loro fan sicuramente i numeri uno e poi

0: Poi la loro musica è anche piacevole per quelli che l'hanno ascoltata magari qualche volta, o che non comprano i loro dischi ma magari apprezzano qualche canzone. Voglio dire, non è un dramma se non hai riempito tutto lo stadio dove era previsto il tuo concerto, ma magari hai metà della capienza e ti sposti da un'altra parte.
1: Ecco, quello che sarebbe da dire e anche da ricordare a noi stessi, perché capita anche a noi nelle piccole grandi cose, soprattutto nella situazione del lavoro, dove siamo sopraffatti dai social che ci mostrano solo le cose così, da quello a quello, quante cose che fa, ma chissà dietro quante cose ci sono e non mostra.
0: Un po' così.
1: Che dobbiamo ricordare, uno, che le cose importanti sono altre, come l'abbiamo detto anche ieri, la famiglia, le persone vicino a noi, eccetera, eccetera, ma soprattutto che nella vita ci sono degli alti e dei bassi, e va bene così. Ed è normale.
0: Dovrebbe andare bene così, dovremmo sforzarci di imparare a stare bene anche quando le cose magari non vanno come lo standard prevede nella nostra professione, no? Magari ci possono stare dei momenti un po' meno brillanti, ecco, mettiamola così.
1: Allora, dai, andiamo a vedere. Let me tell you.

0: Annalisa, la sua canzone estiva su RDS, canzone estiva che non è una canzone estiva, perché si intitola canzone estiva, ma lei dice
1: è uscita in primavera.
0: Questa non è una canzone estiva.
1: No, esatto, la canzone estiva arriverà, dai, siamo alle porte ormai dell'estate 2026 e quindi arriverà anche il tormentone di Annalisa, come piano piano stanno arrivando. Sì, sì,
0: ogni giorno è buono per il tormentone estivo. Finora quello di Cioffi
1: insieme a Noemi.
0: Insieme a Noemi e vabbè, sicuramente nel mio paese. Quelli sono i primi due tormentoni che ci portiamo.
1: Queste sono le settimane decisive dell'estate, perché qui si decide tutto. Tra la fine di maggio e i primi di giugno iniziano a uscire la stragrande maggioranza dei tormentoni. Poi alcuni arrivano magari anche i primi di luglio, ce li portiamo poi fino a ottobre, novembre. Insomma, diciamo che questo periodo, se aprite bene le orecchie, potrete individuare magari quella canzone che può essere il vero tormentone di questa estate 2026.
0: Sì, mi piace che in estate ci sono sempre delle collaborazioni particolari, strane.
1: Sì, sì. Novazzi e Morano, Novazzi e Oretta Berti, Fedez.
0: Una da poco ufficializzata è Lazza con Tiziano Ferro per una versione remix per celebrare i 25 anni di Perdono.
1: Non vediamo l'ora, perché arriveranno anche qui su RDS. Tra poco invece una nuova sequenza mixata.

0: 100% grandi successi.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
4: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
5: Nella chat di classe mi minacciavano.
6: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
7: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Nella notte dei guerrieri, insieme live dalla sede romana di RDS in via Piccio 55. Se volete, stiamo insieme ancora fino alle 5 del mattino. Intanto ci sono quattro.

Hit, mettici un anellozzo su questo ditozzo, lo cantava Beyoncé. In Single Ladies su RDS, uno dei dischi più iconici della cantante statunitense, come iconico il nostro...

0: Radio.
1: Un Caporadio è il gioco del giovedì, del venerdì mattina in realtà, che vi permette di vincere un RDS bag. Come? Indovinando la parola che si cela dietro la definizione che ci sta per dare il nostro Filippo Ferraro. Con due R.
2: Pronto.
1: Beh, tre. Tre R, no, due R prima però, perché molti dicono Ferrarro. Invece Ferrari.
2: Ma chi lo dice? Quello no,
1: ti dicono Ferrari.
2: Ferrari, Ferrari. Però Ferrarro non mi era capitato.
1: Ferrarro, Ferrarro. Filippo Ferraro, Filippo Ferraro.
2: Sì.
1: Invece il nostro filtro poco ci dà la definizione, voi dovete capire la parola che si nasconde dietro questa definizione. Ovviamente vince il più veloce, quindi mentre Filippo legge la definizione, voi iniziate già a mandare i vocali, perché prima fate e prima rispondete correttamente e più avete possibilità di vincere la bag. Tutto chiaro?
2: Allora, ieri siamo stati criticati perché il gioco è diventato difficile, quindi oggi è ancora più difficile.
1: No, dico, tutto chiaro?
3: Mamma mia, stanotte non ci so capire niente.
1: Ma non era difficile.
2: Mi sembra che sia molto complicato.
1: Definizione.
2: Vada, vada. Nella metrica classica, la pausa dell'esametro alla fine del quarto dattico.
1: Eh?

0: dove la fine di parola coincide spesso con una interpunzione. È detta così perché è abituale in alcuni poeti, che evoca il tono e l'ambiente della poesia pastorale, idillico.
1: Puoi leggere da capo?
0: Posso dare una mano? Spesso si dice questa parola.
1: Vabbè.
0: Non ho detto niente, spesso questa parola. Collegato a paesaggio.
1: Abbiamo già una risposta, veramente? Secondo me. Sentiamo.
2: Cipolla.
1: No, non è quella.
0: Quasi,
1: no.
0: Ma sai che l'hai sfiorata.
1: Ce la puoi rileggere, per favore?
0: È la metrica classica, la pausa dell'esametro alla fine del quarto dattilo, dove la fine di parola coincide spesso con una interpunzione. È detta così perché è abituale in alcuni poeti, che evoca il tono e l'ambiente della poesia pastorale, idillico. Idillico.
1: Dai, 3-8-8-2-2, 3-8-8-2-2, vince il più veloce.
3: It's time to play.
4: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
5: Scarica l'app. Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: C'è un bel paesaggio, fiori, e dici, ma questo è proprio un bel paesaggio, quindi così è una cosa.

0: Il meglio di RDS non finisce qui.
1: RDS.
0: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: gli striscia la moto.
1: Ah sì.
0: Ma che permalosa però.
1: Così
0: cioè,
1: poco.
0: Ma cioè, io non potrò avere i propri gusti, no? Cioè,
1: che devi
0: ma
1: fare.
0: Ma guarda te. The
1: Gigi d'Arezzo, per te è più Rolling Stones o Beatles?
2: Rolling Stones.
0: Ah, oh, e allora la moto non verrà strisciata. Bravo, bravo. O nel caso di Pierluigi di Arezzo, il treno, perché è un macchinista di regionali, tutto vero?
2: Tutto vero, tutto vero.
0: Oh, tutto vero. Ma tu guidi anche i regionali, quelli con, su due piani?
2: Sì, sì, ah, sì.
1: Ah, okay. Che tratta fai stamani?
2: Oggi vado a Pistoia.
1: Okay,
0: Pistoia. Ok, ok. Quindi quando guidate un regionale, l'avanti indietro quante volte lo fate durante il giorno?
2: Dipende, dipende dalle tratte.
0: Cioè, più o meno oggi?
2: Oggi Pistoia, Pistoia, Firenze, Firenze, Arezzo.
1: Ma che ne sa? Ma non lo sa. No, no, no, se queste domande pens- difficili alle 5 di mattina.
0: Curioso,
1: Gigi, non ti preoccupare, ci fidiamo. E, spegni la radio, mi raccomando, perché sentiamo il ritorno. Grazie. E adesso Phil ti ridà la definizione della parola. Vuoi chiedere, vuoi chiedere qualcos'altro?
0: No, basta,
1: non lo so, cioè, l'interrogatorio.
0: No, l'interrogatorio si interessa degli ascoltatori, la cultura. Ma che parla? Andiamo con la parola da indovinare. Nella metrica classica, la pausa dell'esametro alla fine del quarto dattilo, ok? Dove la fine di parola coincide spesso con una interpunzione. È anche detta così perché è abituale in alcuni poeti, che evoca il tono e l'ambiente della poesia pastorale, idillico. Spesso si dice: guarda che bel paesaggio.
2: Sì, è la pausa bucolica.
0: Bucolico,
1: bucolico,
0: giusto,
1: bucolico,
0: giusto, giusto, bucolico. Che paesaggio bucolico, quando è un paesaggio di grande pace, no? Che rilassa, insomma, che richiama appunto quelle atmosfere. Bravo Gigi, com'è che ti è venuta?
2: Ho cercato un aiutino, diciamo, perché
0: adesso chiamiamo i carabinieri. E Gigi è stato arrestato, no?
1: È una citazione del grande Maurizio Mosca,
0: che ricordiamo.
1: Gigi, stiamo scherzando, ti arriva la nostra RDS bag nei prossimi giorni. Vuoi salutare qualcuno?
2: A tutti i miei colleghi, dai.
0: Oh, allora però devi dividere la RDS bag con ChatGPT. Mettetevi d'accordo chi tira la maglia, chi il cappellino, chi la sacca, decidetemi, però fai metà e metà.
2: Va bene.
1: Ti ringrazia sempre, vai sereno. Ciao Gigi, buon lavoro.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: RDS insieme a te, voglia di
4: giocare.

0: qui su RDS Potential, il suo ultimo grande successo, l'abbiamo appena riascoltato, ma adesso c'è la sigla. Che ridi?
1: Adesso vi spiego.
0: Un'altra notte a lavorare. Cosa ha scritto? Ma cosa c'entra la cipolla?

0: noi domani torniamo, siamo ancora qui.
1: Torniamo puntuali all'1 con la notte dei guerrieri. Grazie a Pino, è arrivato Luca Bernardinelli in regia, che sarà con voi tutta la mattina, anche con Beppe Mel per l'alba di pazzi eventi tra qualche istante. Sono già qua fuori.
0: E allora niente, noi andiamo, vi lasciamo appunto con Beppe Mel. Grazie per aver passato questa nottata con noi. Grazie dalle Corsi.
1: Grazie Filippo Ferraro, a domani all'1.

0: scattano ufficialmente le 5 del mattino, siamo pronti a dare spazio agli amici di Trebi Meteo con quelli che sono gli aggiornamenti meteorologici delle prossime ore. Ciao amici!
1: Nella giornata di venerdì una nuova perturbazione atlantica interesserà parte del nostro territorio. I fenomeni saranno particolarmente diffusi al nord Italia e sul medio-alto versante tirrenico. Meglio invece sul resto del territorio, anche se avremo della variabilità, specie nella prima parte del giorno a tratti in Sardegna e sulla Campania. Le temperature massime saranno in calo, specie al centro-nord, con valori che difficilmente supereranno i 18-19 gradi nei valori massimi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Uffa amici, le 5 in punto del mattino, la cosa più importante al mondo non siamo noi. Non è Beppe, non è Melania, non è Luca, ma che oggi è venerdì!
3: Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
4: Vabbè, dai, mantieniamo un certo contegno.
2: Sì, per favore.
4: Sì,
2: come certo ci siamo plomb. Arrivati? Se ci siamo arrivati a
4: ma
2: questa
4: culo,
2: giornata.
4: È stato culo anche questa settimana.
2: Anche questa settimana.
4: E rilanciamo per la prossima.
2: L'abbiamo scampata, effettivamente. Vabbè. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Vi fate sentire al 388-22-388-22. Ci segnalate il vostro nome e il nome della vostra città.
4: Solo
2: facile.
4: Come città al 388-22-388-22 e noi vi regaliamo la Fazzo Bag con i gadget di RDS. Buongiorno!
5: L'alba dei pazzi viventi.
6: L'alba dei pazzi viventi.

0: Spread Away. Berlin su RDS.
1: Che cosa?
0: Vabbè, grande successo. Stavo rivedendo anche sulla pagina, sul canale 265, il digitale terrestre, il video. Tom Cruise.
1: Certo,
0: Top Gun. Tanta roba. Niente a che vedere con la sigla.
1: Che

0: E allora ci siamo. Anche una bella camminata potrebbe fare bene a quest'ora. 5-6, perché no?
1: Andiamo da Alessandra da Palermo. Ciao Ale, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Bella, carica, già sveglia da un po', sì, e forse anche già calda. Che detta così, lo so, mi rendo conto. Calda nel senso che
0: non... A livello muscolare.
2: No, infatti, non... ecco, è un risveglio caldo.
1: Oh, okay. Brava,
0: allora, tu sei con la
1: calda.
0: Tua cagnolina. No. E
2: sì,
0: stai per...
2: con il mio cagnolino. Stiamo andando a questa manifestazione delle 5.30, quindi vedremo la nostra... Palermo, svegliarsi.
1: Ok, questa manifestazione si chiama Run 5.30, è una corsa camminata non competitiva di 5 km nel cuore delle città, alle 5 e mezza del mattino, sì, quando nessuno vi rompe le scatole.
0: Che bello!
1: E noi lo facciamo ogni giorno.
2: vabbè, vi ascoltiamo anche per
1: Brava.
2: Questo, perché ci siete sempre.
0: Stupendo!
1: È bellissimo.
2: Ci fate compagnia.
1: Cosa. Stavo vedendo un po' le città, sono diverse. Adesso mi sfugge, magari poi daremo anche le date perché mi sembra un'occasione per stare insieme anche. Cioè, voi vi svegliate, noi ve lo diciamo, che so, lunedì vi svegliate e
0: poi
1: fate un po' con noi e poi correte.
0: Anche le belle giornate, quindi insomma è presto, ma non fa freddino, si sta
2: no,
0: bene.
2: Infatti si tiene sempre nel mese di maggio perché diciamo anche il risveglio non è freddo.
0: Sì, certo, non è traumatico perché già la sveglia comunque è presto.
1: Tu sei solita svegliarti a quest'ora?
2: Sì, anche prima. Veramente allora, già sono sveglia dalle 3. Diciamo che l'età avanzata un po' mi porta a svegliarmi presto.
1: Tu sei una professionista rispetto agli altri, cioè tu li guardi dall'alto in basso. Cioè,
2: no.
0: Ma a che ora sei andata a dormire, per curiosità?
2: No, presto, alle 10, alle 22.
1: Okay. Ma tu non sei di Palermo, l'accento tradisce un'altra regionalità.
2: Ma sfatiamo questo mito, ma perché? Bisogna avere. No, io sono palermitana.
1: Ah, vedi, bello. Allora, è l'occasione per vedere una Palermo sotto una luce diversa e magari c'è qualcuno che non è di Palermo e tu fai da cicerone.
0: Anche bellissima Palermo.
2: In questo momento Palermo è piena di turisti. La cosa bella è proprio questa, che diciamo anche noi siciliani ci stiamo risvegliando sotto questo punto di vista, che il turismo
1: bello.
2: Veramente
0: una delle città più belle che io abbia mai visto. Bello.
1: Vero.
0: Ragazzi, allora buona camminata.
2: Grazie.
1: Evviva,
2: anche
1: dai,
2: a voi,
1: buon divertimento.
2: Grazie.
1: Buona giornata, ciao Ale.
2: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: esperimento. Io farei sentire questa canzone degli Script, Will I Am, Hall of Fame, di martedì, per dire, e poi di venerdì. Cioè suona diversa, ragazzi.
1: Sì, sì, sì, come un bicchiere di vino il martedì e il venerdì sono due cose diverse.
0: Esatto, brava, come quella patatina. Ti ricordi che c'era una ricerca? Tu andavi a se rubi la patatina del vicino, che so, a tavola.
1: È più buona.
0: È più buona. È la stessa cosa, ragazzi. Non ce la togliete dalla testa questa.
1: E allora lo scherzo di venerdì sarà ancora più scherzoso di quello del martedì. Ed è Basalando!

0: sono Eleonora da Terni e voglio fare uno scherzo ai miei genitori con Bazzalando.
1: Certo. I genitori.
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, mi chiamo Donatello, ci ha dato il suo numero la signora Eleonora. Oh. La chiamo per un acquisto che sta effettuando la signora Eleonora.
2: Sì. La signora Eleonora a me non mi ha detto niente.
3: Praticamente la signora Eleonora sta effettuando un acquisto presso il nostro portale utilizzando una carta di credito a suo nome. Se non sapeva niente, aspetti un secondo che la collego. Aspetti un attimo, in linea.
0: Sì, mi sente?
3: Sì, salve, sono in linea con il signor Maurizio che dice che non sapeva niente dell'acquisto.
0: Papà? Niente, no, perché non sto mese, non ho tutti quanti i soldi. E allora ho detto se per favore me la senso dato la carta di credito tua, tanto.
2: Va bene, ok. Sì.
3: Tutto a posto, signor.
2: Ma non senta, adesso non lo so, ma io voglio vedere con tranquillità, siccome ci stanno tanti
0: ma dai papà, madonna, muove una borsa.
2: Chiama tra 5 minuti.
3: Allora, non signor Maurizio, non si preoccupi. Adesso magari chiama la signora Eleonora, sì, così le parla direttamente, va bene?
2: D'accordo, grazie.
3: Grazie mille, arrivederci.
4: E sistemiamo, vedi.
0: Pronto?
2: Oh, dimmi.
0: Papà, ma non me la puoi comprare?
2: Ma vuoi dirlo almeno? Perché hanno con tutti questi casi di
0: gente? Ma che borsa è? È quella lì dei Urciani.
5: Lo vuoi dire, no? Con tutte le spese che c'avevamo mo? I soldi devono andare all'avvocato, devono andare dall'amministratrice? Ma che discorsi sono? Ma come ragioni?
0: Vabbè, muove una volta.
5: Sì. Ma tu gli dai la cosa di credito di tuo padre?
0: Vabbè, ce l'avevo caricata.
5: Ma che ce l'hai caricata? Cancellala. Perché se cosa vedevi prima? Tutte le spese che c'avevamo mo? Ma che comportamento è, no? Io sono vero che devono pagare 12.000 euro se non vanno avanti,
0: Vabbè, mo.
5: Non me la compri un'altra volta, ma che comportamento è questo?
0: Veramente. No, non lo so se posso farlo, devi sentire il signore.
5: Vabbè, adesso voglio sapere, aspetta, però questa cosa non la fare più, non la fare più.
1: Non la fare più.
5: Scusi, ho sbagliato a cliccare prima.
3: Non si preoccupi.
5: Okay. No, si può annullare quest'ordine?
3: Allora, mi perdoni, l'ordine non si può annullare perché è già partito. Baby. Abbiamo già partita la spedizione e già l'accredito. Si tratta di una borsa di Occiani per 670 euro perché era in forte sconto.
5: Quanto?
3: 670.
5: Quando?
3: 670.
5: Ma che è matta, mia figlia? Non esiste proprio. Io non ho soldi da buttare.
3: Però ormai ha già fatto l'acquisto, signora.
1: Ormai ci siamo.
5: Vabbè, non si può rimandare indietro?
3: No, ci sarebbe la penale in realtà. Ma scusi, ma quindi non sapeva neanche niente dell'abbonamento?
5: Ma io non sapevo niente, non so niente di niente.
3: Perché praticamente per avere questi sconti la signora Eleonora ha fatto un abbonamento da 99 euro al mese per 48 mesi.
5: Questa è matta. Va bene, ok. L'abbonamento non si può smettere, si però?
3: Sì. Dopo 4 anni si può scegliere di toglierlo.
5: Ok, grazie. Adesso devo parlare con lei.
3: Guardi che la signora è qui in linea con noi, la signora Eleonora.
5: Eleonora, mamma, ma poi pagate 170 euro, ma ti manda? Tu paghi un abbonamento di 100 euro al mese per 48 mesi?
0: Lo so, però ma cosa fanno? Gli sconti? È minimo a 1.200 euro.
5: Ma che me frega?

0: momento non te la puoi permettere, tu non me la posso permettere io.
1: Però signora, grazie a questo abbonamento poi avrete un sacco di sconti in futuro.
2: Quello,
1: sì.
0: Ma che me ne frega a me? Ma che me ne frega a me?
1: Cioè questa borsa,
0: no, ma che comportamento questa è? Io non pago assolutamente, questa... io non pago assolutamente niente. Il cattivo l'hai fatto tu e tu te lo sbrogli.
1: Allora signora, praticamente lei adesso mi fa sapere se in questi 4 anni si trova bene, sì. Se no poi togliamo l'abbonamento. Sì, però vedrà che si trova bene in questi 4 anni.
0: Sì, sì, mi immagino. Arrivederci, grazie.
1: Allora signora, signora aspetti un attimo, prima di chiudere volevamo avvertirla anche di questa cosa, che oltre all'acquisto della borsetta ci sarebbe anche compreso nel prezzo la diretta a tutti i pazzi per RDS. Perché è uno scherzo, tua figlia mi ha fatto uno scherzo.
0: Ma sì, deficiente Leonora.
1: Buongiorno. Attaccato.
3: Attaccato, così.
4: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Un omaggio questo è Elizabeth Taylor da parte di Taylor Swift su RDS, l'alba dei pazzi viventi, alle 5:24. Buongiorno.
1: Buongiorno
0: amici.
1: Melania, buongiorno. Mi ricordate una cosa, in omaggio più che un omaggio. Siamo negli anni 80, all'epoca si regalava qualsiasi cosa, anche nelle merendine usciva la ricordate adesso senza nasconderci il mulino bianco,
0: sì.
1: Aveva il pacchettino con dentro tutte le cose. E poi mi ricordo c'era anche una pubblicità del detersivo, te ne prendi due al posto di uno, quello diceva no. Mi ricordo che Pozzetto ne

0: Invece una scena in un film dove lui invece accettava. Non so se vi ricordate questo qua.
1: Sentiamo, sentiamo, dai.
2: Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi? Sì.
0: Ok, vabbè, questo per arrivare ai gadget degli anni 80, di tutto quello che... Perché Trump ha messo in commercio il suo telefono e okay. Sembra molto il gadget che ti regala.
1: Voi avete gadget ancora degli anni 80, degli anni 90, o magari che collezionate delle cose che ci sono ancora adesso.
0: Bravissima.
1: Che escono da merendine, fustini, concorsi.
0: Io a Porta Portesi ho ritrovato il telefono che io avevo preso con un fustino.
1: No, vabbè,
0: sì. Adesso quella roba magari vale anche perché se ne trovano pochi. Oggetti che avete e quelli che vi ricordate anche che uscivano dai fustini, insomma, signore e signori, questo programma è dedicato a chi ha più di 40 anni. Almeno
1: 388 22 38 22.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
15: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
19: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
20: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
21: Ultima chiamata per l'imbarco alla...
20: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
22: L'ispirazione è là fuori.
0: Riscopri le sensazioni di una strada tutta

0: tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Cosa avevi dei gadget?
5: Io avevo temperini di tutti i tipi, presi da tutte le merendine, sì.
4: Allora, perché negli anni 80 e 90 uscivano un sacco di gadget. Tu compravi una cosa e te ne regalavano altre. Fra poco ne parliamo.
6: L'alba dei pazzi viventi.

0: Bravo Bruno. Just the way you are, Bruno Mars su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì.
0: C'è, esiste con noi il T1, il Trump Phone T1.
1: Che tra l'altro suona anche bene, il Trump Phone. Come squilla
0: il telefono di Trump? Com'è?
1: Così. Anton?
0: Non lo so come suona il telefono di Trump, chissà, sarebbe simpatico. Cioè, basta vedere la sua firma com'è per capire anche che tipo di suoneria potrebbe avere.
1: Potrebbe essere un gallo, cioè, hai detto così.
0: Per via della chioma.
1: Sì, sì.
0: Ma non lo so, guarda, sarebbe una bella curiosità. Come squilla il telefono di Trump? Se qualcuno lo sa, ce lo faccia sapere. Vabbè. Comunque arriva dopo tante prenotazioni, finalmente qualcuno può stringere in mano questo telefono. 60 milioni incassati, 590.000 prenotazioni.
1: Mamma mia.
0: Ovviamente dorato con la bandiera americana, Trump for mine.
1: Mamma mia, ragazzi, incredibile.
0: Per farti notare, poi sai nella metro come è un attimo.
1: Ah, cioè, come te li rubano?
0: Cioè, perché magari pensano sia veramente d'oro. Cioè, suona così proprio il tuo telefono.
1: Ancora rubano i cellulari, voglio dire.
0: È successo a me
1: meno di un mese fa proprio in metropolitana. Va bene.
0: Allora, ricordate che c'era il problema del non arriva, cioè chi l'aveva prenotato aveva già pagato, non arrivava. Finalmente comunque siamo a buon punto, anche le certificazioni tutte ci sono. C'erano problemi di sicurezza perché sì, i dati non si sapeva dove andavano a finire.
1: Cioè, adesso si aspetta tantissimo, invece un tempo prendevi un fustino di un detersivo,
0: certo,
1: lo aprivi e te lo regalavano, certo, addirittura.
0: Io
1: era uno dei gadget.
0: Ancora la scena di un detersivo che mia madre non voleva comprare perché un marchio sconosciuto.
1: Non le piaceva.
0: No, i vestiti poi venivano praticamente fluorescenti, duri. E dentro c'era il telefono. Io lì comprai quel detersivo perché dentro c'era il telefono che lo mettevo in macchina. Mio padre aveva la 1 e io avevo il telefono in macchina, non funzionava. Però c'avevo il telefono in macchina, avevo 7-8 anni, 9 anni.
1: Sono tanti i gadget che ci hanno accompagnato in questa vita.
2: Buongiorno RDS.
0: Buongiorno.
2: Io non ho 40 anni, ne ho 32. Però ricordo tantissimi regali appunto della Mulino Bianco, ho una collezione dei cassonetti della spazzatura bellissimi.
1: Ah, carini.
2: E poi la mitica radio della Mulino Bianco,
0: la
2: radio, quella forma
0: sì,
2: di casetta.
0: Sì, sì, la radio me la ricordo. Sì. Ma i cassonetti della spazzatura?
1: Vabbè, insomma, forse all'epoca.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: C'era il piccolo chimico e anche
0: il piccolo spazzatura.

0: spazzino.
1: Il piccolo spazzino.
2: Buongiorno, sono Rosita, chiamo da Foiano della Chiana.
3: Ciao Rosita.
2: Siccome questo programma in questo momento è dedicato a chi ha più di 40 anni, eccomi qua. Io ho la collezione completa delle tarte allegre che si trovava nell'ovetto Kinder.
1: Ah,
2: che meraviglia. Poi in qua e là ci sono altre cose.
3: Sì,
2: però
3: sì,
2: le tarte allegre sono complete, intatte e custodite
0: molto
2: gelosamente.
0: Molto bene, andiamo avanti con i ricordi di quello che abbiamo comprato per i gadget.
4: Io ho costretto mia mamma a comprare formaggini per tanto tempo perché c'era le macchinine di Formula 1 attaccate.
0: Ah sì, è vero, cioè addirittura io ricordo questa cosa degli anni 80, che i regali che c'erano in allegato spesso erano più grandi anche del prodotto che vendevano.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè questi formaggini non li vedevi, c'erano.
1: Io la faccio brevissimo. Ieri ho partecipato a un concorso delle uova, che io adesso del mattino mangio le uova, e ho visto che c'era un concorso ieri ho perso un'ora e mezza a prendere, a scansionare lo scontrino per poter partecipare all'estrazione finale.
0: Si comprano quegli oggetti per quelle cose. Vabbè, lo facevamo prima, lo facciamo adesso, le cose non sono troppo cambiate. Vabbè.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
6: Novità RDS. Irama, Cabana.

0: Irama Cabana su RDS, le 5:44, l'alba dei pazzi viventi. Siamo partiti dal telefono di Trump per parlare poi dei gadget, perché sembra veramente una roba uscita dal fustino, come si faceva. Ci avete ricordato tutti i prodotti, insomma,
1: i vari gadget. Sì, le merendine. Cioè,
0: hanno segnalato i formaggi, molti formaggi.
1: Susanna
0: tutta panna. Vedi che ti ricorda subito, un attimo, Susanna tutta panna. Ma la suoneria, il telefono di Trump, come suona secondo voi?
2: Il telefono di Trump suona così. Entrate in un posto stove che tu mi appartieni.
0: Ma te immagini?
2: Perché mi piace tu. Allora? Ma lo immaginate?
1: Ma più o meno, diciamo.
0: Allora? Faccio guerra. Tu cattivo, io buono, tu cattivo. Va bene, dai. Posto così. Avevo una cosa da dire, vedi che mi sono dimenticato. Vedi l'età.
1: È il fosforo, tesoro, devi prendere più fosforo.
0: Ah no, questo era carino, aspetta un attimo, faccio io veloce.
1: Sì, dai, vai, sentiamo.

0: Io ho partecipato a un concorso in un ristorante che se vincevi salivi di sopra e andavi a far l'amore. Io non ho mai vinto, ma mia moglie ha vinto 3 volte.
1: Questa cosa non l'ho capita.
2: Te la spiego dopo.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.
5: Fino a 27 km con un litro.
6: 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto.
15: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì.
15: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
19: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
20: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kia. Tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
21: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
22: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
23: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
24: Che apa, che apa, che va, dai chi la soluzione ha.
25: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
26: E i consumi?
25: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
26: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
27: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
28: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
29: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Abbiamo scoperto anche come squilla il telefono di Trump, fra poco lo analizzeremo dal punto di vista estetico, anche perché Melania...
2: Ma chi Trump ha il telefono?
1: Trump. Anche ci occupiamo anche un po' di ritocchini.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7.
5: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
2: allora questo è il tuo posto. Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi su RDS.

0: Gunn, We Are Young su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Vedi che noi abbiamo scelto questa canzone apposta.
1: Certo,
0: perché,
1: è vero.
0: Perché vogliamo rimanere sempre giovani. Si ricorre anche alla chirurgia estetica per fare questo. No, prima stavamo parlando di Trump, del suo T1, il Trump phone, il suo telefono. E, se andate a vedere un po', facciamo un indovinello. Secondo te Trump ha rifatto qualcosa?
1: Beh sì, credo
0: cosa,
1: rifatto un po' gli zigomi. Qualche goccetta di Botox per
0: spianare la fronte.
1: Ha fatto secondo me anche un trapianto di capelli, ma è questo Trump.
0: Allora,
1: sono tantissimi gli uomini che fanno robe.
0: Ha fatto blefaroplastica, è vero. Quindi ha fatto chirurgia alle palpebre.
1: Sì.
0: Ha fatto anche dei trattamenti dentali.
1: Sì, ne ha fatti parecchi.
0: Capelli, negli anni 90 l'ha fatto, si ipotizza che lui abbia girato completamente il cranio, cioè quello che era dietro l'ha messo davanti.
1: Ah beh, infatti effettivamente ha questa scappelletta davanti.
0: Poi l'uso del Botox, come dicevi, quindi ci hai preso, cioè non li ha saputi nascondere bene, cioè effettivamente è così.
1: È un po' come tantissimi attori, per esempio Tom Cruise ce l'ho davanti agli occhi adesso, proprio perché l'articolo insomma si riferisce a lui, ma tanti come lui che hanno fatto il Botox, c'è un aumento del 118% per quanto riguarda i ritocchini. Tra il 2018 e il 2024 c'è stato il boom per quanto riguarda i trattamenti estetici maschili.
0: Dopo la pandemia, cioè dopo il Covid,
1: poco prima e dopo.
0: Cioè, lì ci stavi pensando e poi da là frega niente, me lo rifaccio, tanto basta così. Cioè,
1: sì, per morire con la mascherina, magari muoio e me lo spiallato.
0: No, cioè hai la mascherina, quindi se hai fatto il trattamento non si vede subito e quindi cioè si assorbe per bene.
1: In molti l'hanno pensata così.
0: Chissà se avete colleghi o amici, se vi va, li sputtaniamo. Ci raccontate, come sono venuti. Tipo c'è Rocco che si è rifatto,
1: Oppure anche voi qualcosina per aggiustarvi, non c'è niente di male, ragazzi.
0: Abbiamo parlato più volte. No, assolutamente, però se qualcuno è venuto male è bello.
1: È bello parlarne, è bello il risultato.
0: Il collega, è bello parlare male del collega, dai. 38822 38822.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su R.

0: buona domenica safe su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Melania e Beppe, buongiorno.
1: Eccoci, amici.
0: Guardateci in televisione sul canale 265 del digitale terrestre. Secondo voi chi dei due si è fatto un ritocchino? Guarda, mettiti in favore di telecamera,
1: per favore. Dire. Ma sarebbe anche ora di farlo un po' meglio.
0: Va bene,
1: amici.
0: C'è chi l'ha fatto. Dopo Trump, abbiamo letto tutte le cose che ha fatto, a cui si è sottoposto. C'è chi l'ha fatto,
1: sentiamo.
2: Ciao ragazzi, Nazario da Parma. Io, 50enne, ma super in forma. Per curiosità, sono andato una volta a farmi un ritocchino agli zigomi, trascinato un po' dalla mia compagna per provare. Una volta che ho pagato, la volta dopo li ho spesi in vino. Ciao ragazzi.
1: Ah, non ti è piaciuto il risultato?
0: Non credo. Però l'uomo che si fa gli zigomi, cioè ti esce sta cosa,
1: Provaci, Beppe.
0: No, non mi piace. Vabbè, chiudiamo questa prima ora insieme. Ricordatevi, ragazzi, che è venerdì e fra poco ci sarà il Chi c'è c'è.
1: È vero.
3: State la mattina
1: lì.
3: Sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
7: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
7: Veramente?
6: Arredissima, dove la vita è issima. Ingambissima.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: 6:04, signori, siamo
1: Eccoci.
0: In ritardo per la vostra sveglia.
1: Magari
0: l'avevate puntata alle 6.
1: Vabbè, recuperiamo.
0: Però sai che ti dico, oh, è venerdì.
1: Prendiamola easy.
0: Oggi.
1: Tutti.
0: Non ci rompete cosa?
1: Lo dice Liga, ovviamente non lo diciamo noi. Buongiorno Beppe.
0: Buongiorno Melania, buongiorno Luca Berardinelli. Chi c'è?
9: Buongiorno,
0: c'è,
9: buongiorno a tutti.
0: Chi non c'è, non c'è. Allora,
1: buongiorno Luca.
0: Prenotatevi se volete vincere la pazzo bag con dentro i gadget di RDS, un gadget personalizzato per voi. Ok,
1: il vostro nome, nome della vostra città, parola d'ordine?
0: Labbra Canotto, tutto attaccato.
1: 38822.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: L'alba dei pazzi viventi.

0: Apologize. Apologize. Timbaland su RDS, l'alba dei pazzi di vent'anni. C'ero io l'apologize, lo vuoi?
1: No, grazie. La sigla, per favore. Le chicce c'è.
0: Tutti insieme.
1: Ma chi è apologize?
0: Chi è stato. E chi è stato non è. Quindi l'apologize, guarda che quello ti fa crescere gli zigomi.
1: Ma le apologize e sono le scuse, no?
0: Apologize, dentro l'apologize ci sta la pozione magica. Abbiamo Angela da Milano, da Bresso per essere precisi. Ciao Angela, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao
1: Angela.
0: Allora, la parola d'ordine. Buongiorno. Per entrare era labbra canotto oggi, perché stavamo parlando dei ritocchi, gli uomini se ne fanno sempre di più. Trump ha fatto un po' di interventi.
1: Tom Cruise.
0: Sì, Tom Cruise si vede.
1: Sì, un pochino. Un'antichia proprio.
0: Devi essere bravo, non li fa. Tu, Angela, hai fatto cambiato qualcosa sul tuo corpo? Hai fatto qualcosa?
2: Mai niente.
1: Non ha un piercing, non ha un tatuaggio, non si è rifatta nulla.
2: Niente.
0: Come mai questa scelta di non fare niente?
2: Così a me sono l'unica diversa in tutto il mondo.
1: Mi sembra una cattiva motivazione. È vero.
0: Sì, io invece non ho mai fatto tatuaggi perché sono ipocondriaco, quindi ho paura di che mi facciano cosa. Però poi ho paura che quello lì che fa i disegni, che so, magari sta la giornata storta, fa cose.
1: No. Mi viene in mente.
0: Cioè, non gli viene come dovrebbe.
1: Una notte da leoni, no?
0: Esatto.
1: Quando poi
0: esatto.
1: Non ti rendi conto del tatuaggio, perché se non sei in condizioni e ti fanno delle cose strane. Beppe si meriterebbe questo. Adesso è una serata folle, lo faremo.
0: Che poi quando faccio serata si sa. Quanti chilometri fai al giorno, Angela, per andare al lavoro?
2: Un bel po', di preciso non l'ho mai contati, però
0: tanti.
2: Sono un pochino. Sì.
0: Guarda, te lo dico io, se mi dici per quanti minuti ci ascolti, io ti dico quanti chilometri fai.
2: Io vi ascolto praticamente dalle 6, però già parto molto prima da casa.
0: Ok, quindi facciamo 6 meno 10 per dire, no?
2: Dai.
0: Fino alle?
2: Un po' che mi ascolto.
1: Quando arrivi al
2: allora
1: lavoro?
2: Io uso la macchina dalle 5 e mezza. Però vi ascolto belle in tranquillità, in pace da

0: vado in macchina quando sono sola.
1: Cioè, non vuole quel quarto d'ora, 20 minuti.
2: Quello che ho capito io, che dorme in macchina con altri, però gli altri escono alle 5:30. Io questo è quello che ho capito.
1: Io ho capito che ascolta altro, invece poi dalle 6 ci ascolta.
0: No, non ascolto niente.
1: No, cioè sei in silenzio, ecco, questo volevo dire.
0: Sto in silenzio, sì. Penso che mi sveglio un po' e poi accendo il
1: capito. Ah, cioè, okay. Si prende quei 20 minuti per sé, in silenzio, capito, con la natura. Così.
2: Ma parli anche da sola in macchina?
0: Fino alle 6:30 vi ascolto.
1: Va bene.
0: Faccio colazione.
1: Va bene. Comunque, buon lavoro. Tu che sei un'educatrice di asilo nido, ne hai comunque da fare con tutti questi bambini.
2: Voglia. Angela, ti vogliamo bene. Anche così, Angela.
0: Anche così.
1: Un bacio.
2: Ciao, Angela. Ciao. Un bacio,
3: mamma dei pazzi viventi.
4: Su RDS.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Smith.
1: I'm not the only one su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Qualcuno dice, ma alla fine quanti chilometri fa la nostra
2: amica?
1: Ma
2: mica si è capito.
1: Si è capito.
2: Aveva questo mistero, questa roba che ha tenuto per sé, di cosa faceva in macchina. Ma ci sta, uno si sveglia, non è che parla subito con qualcuno, vuole sentire le voci. Sta un po' in disparte da solo. E poi,
1: hai ragione.
2: Oppure aveva qualche incontro, qualche cosa che non poteva dire.
1: Comunque sia, se sei in crociera, il primo pensiero quando ti svegli in crociera, anche alle 5 del mattino, sì, è correre forte forte forte con un asciugamano in mano, perché devi andare a prenotare la sdraio.
2: Io devo denunciarmi, sono una di quelle aspetta, perché siccome non è che dormo tantissimo, un po' per reflusso, un po' per il bambino, così in crociera ormai sono 3-4 anni che facciamo queste vacanze folli, che è molto divertente.
1: Ma con un bambino ci sta.
2: Però, sei sveglio, fai già colazione al buffet, cioè che fai? Non lo porti l'asciugamano, visto che non c'è mai posto, lo metti lì. Il problema è che poi gli asciugamani sono tutti uguali, quindi ti devi ricordare,
1: certo,
2: cioè, tutti dello stesso colore, no? Di solito sono blu.
1: Devi metterci una borsetta tipo vuota,
2: ci devi mettere qualcosa di vuoto che contraddistingua un po' la tua personalità, ti dici, quello è mio,
1: ecco,
2: quello è mio.
1: Non si può più fare. Sentite qua.
2: È stata introdotta la regola dei 30 minuti per chi occupa il lettino col telo, poi c'è il sequestro.
1: Cioè, ti portano via la roba. Ma io già ce la vedo quella famiglia. Ma adesso mi veniva da fare un accento, ma non lo faccio, perché poi assolutamente non ci siamo capiti. È facile andare sulla cosa. Però il papà che dice a Umberto: Umberti, ma cambia l'asciugamano che è passata mezz'ora. È tipo il tagliando, no? Per dire. Cioè, l'asciugamano rosso, il disco orario. Tu c'hai l'orologio, lo sai.
2: No, ma io immagino i ragazzi, quelli dello staff, che devono fare da vedetta per controllare. Cioè, un po' come i vigili o quelli del parchimetro che si mettono dietro i lampioni per controllare se tu hai pagato oppure no. Si metteranno dietro le cabine, oppure sai, su punti strategici dei ponti.
1: Ho un'idea, secondo me non c'è nessuno. Semplicemente c'è il cartello che ti dice che ogni mezz'ora ti levano la roba, se tu superi quella mezz'ora, alla fine tu
2: ci saranno,
1: hai paura e non lo fai.
2: Ci saranno quelli che cronometreranno tutto.
1: Comunque c'è uno che ha riuscito a vincere una causa, ci ha vinto 1.000 euro. Era in Grecia, un tedesco, è andato in vacanza, questa storia verissima, si era stufato di sta roba che la gente come te andava alle 6 del mattino a prenotarsi la
2: sdraio.
1: Allora lui ha fatto causa alla compagnia, anche all'agenzia di viaggi, e ha vinto 1.000 euro.
2: Vabbè, poco comunque.
1: Pensa quanto gli rodeva il sedere, cioè, in viaggio a questo qua è tornato avvelenato. La prima cosa che ha fatto è tornato a casa, chiamo l'avvocato
2: per prendermi 1.000 euro. Cioè, stai calmo, voglio dire.
1: Infatti, ci hai rimesso di salute. Però vabbè, così non fate come Melania, non si fa.
2: Ma va.
3: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Adam, Marrakesh, volevo capire con Marrakesh, sicuramente qualcosa in più abbiamo capito, che insomma sono una bomba insieme, bravissimi. 6:22, l'alba dei pazzi viventi con Melania Beppe, c'è Luca Berardinelli in regia.
1: Buongiorno, sedia a sdraio nelle navi da crociera a mezz'ora di tempo, cioè non puoi di più. Ci saranno dei cartelli, perché? Perché c'è un chi si è lamentato, giustamente, dice non è possibile che le persone come Melania vadano alle 6 del mattino ad occupare lo sdraio.
0: Cioè, non si può occuparle con l'asciugamano, ci puoi stare tutto il tempo che vuoi, certo, ma non puoi mettere l'asciugamano e andartene via.
1: No, dopo mezz'ora ti viene portata via la roba. E allora?
2: Comunque è una cosa fastidiosissima e di un'inciviltà assurda.
1: È vero,
2: la gente che si sveglia di proposito la mattina per andare ad occupare la prima fila, villaggi turistici, crociere, dappertutto così. E non risolveranno con la regola della mezz'ora, perché sono stato in villaggi dove c'era la regola della mezz'ora e comunque non veniva rispettata.
1: Ma chiediamolo a me.
2: L'unica soluzione è assegnare i lettini con il numeretto ad ogni utenza.
0: Sono d'accordo.
1: Ti metto nel cartello, tu continui a mettere l'asciugamano.
0: Ma no, mica lo facevo intenzionalmente. Nel senso, ma ero lì, ho detto che lo fa. Poi ci stavo, non è che me ne andavo.
1: Va bene. Perché
0: andavo a svegliare la mia famiglia.
1: Questa cosa dovrebbero insegnarli i genitori ai figli.
0: Sì, è un insegnamento.
1: Ok. Mi piacerebbe andare sugli insegnamenti dei genitori, ma anche le cose scioccanti che avete scoperto dei genitori solo dopo.
0: Ce n'è tantissime.
1: Vabbè, se vi va, intanto 38822 38822.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e

0: Chelsea con i suoi giocatori migliori. Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
1: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Paola Gubbiatti.
2: Ben trovati. 5 sub-italiani hanno perso la vita alle Maldive, immersione in una grotta a più di 50 metri di profondità. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente. Al momento è stato recuperato solo un corpo, operazioni definite pericolose dai soccorritori. In Ucraina sale a 24 il bilancio delle vittime dell'attacco russo a Kiev, il peggiore dall'inizio del conflitto sulla capitale, riferiscono le autorità locali. A Pechino l'incontro fra Trump e Xi Jinping, accordo sul Iran senza nucleare e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Resta il nodo Taiwan, nessuna ingerenza, avverte il presidente cinese. E Papa Leone alla Sapienza di Roma parla agli studenti di un mondo storpiato dalla guerra e li esorta a non rassegnarsi.
3: Studiate, coltivate, custodite la giustizia, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante.
2: Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, priorità caro energia, in particolare per i ceti meno abbienti, dialogo con la Commissione europea sulla flessibilità di bilancio, via libera al provvedimento di proroga delle missioni internazionali. Calcio, il derby Roma-Lazio fissato per domenica alle 12 in contemporanea alle altre 5 gare che vede coinvolte le squadre di Champions. Decisione dopo l'incontro tra Prefettura e Lega Serie A. Il tennis, oggi le semifinali agli internazionali d'Italia di tennis, appunto Sinner, Medvedev e Dardery Rud. Domenica per la finale ci sarà anche il capo dello Stato Mattarella. Questa è RDS.
4: Buongiorno amiche, buongiorno amici, l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe, buon venerdì. Stavamo parlando di genitori, anche di educazione, no? I segreti dei vostri genitori, quelli che avete scoperto soltanto dopo. Dai, 38822, 38822.
5: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
6: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: anche se non trovi le parole, Elisa su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buon venerdì, amiche e amici.
1: Eccoci.
0: Ben svegliati, buongiorno. Melania e Beppe, tenervi compagnia. Allora, eravamo sulle navi da crociera, dove ci saranno dei cartelli, se non ci sono già, che vi avvertono del fatto che il lettino può essere sì utilizzato, ma non occupato con asciugamani se non ci siete per più di mezz'ora.
1: Sì.
0: Passata la mezz'ora vi portano via la roba. Da lì ci è venuto in mente anche l'educazione dei genitori, cioè che fai? Mica dici ai tuoi figli di andare a occupare le città, tu devi essere, devi dare il buon esempio.
1: Non è che puoi predicare bene e razzolare male.
0: Senti,
1: certo.
0: Senti qua.
2: Beppe, guarda, su queste cose di educare i figli mi hai fatto venire in mente una scena bellissima. C'era in un villaggio, erano tre famiglie, avevano tipo quattro figli a testa, e i figli facevano i turni ogni mattina per chi doveva andare ad occupare i lettini in prima fila, e sentivo che litigavano: domani tocca a me, domani tocca a te. Lasciavano un bambino lì che occupava 10

0: dopo questa cosa?
1: Non lo so, i miei non l'hanno
0: perché
1: mai fatto.
0: Perché i miei l'hanno mai fatto?
1: Io Luca Berardi, i tuoi l'hanno fatto? No, assolutamente. So. Pensa che schifo.
0: Noi chissà come siamo nati. Hanno dei sentimenti anche loro e hanno avuto degli amanti. Ci sono dei ragazzi adesso che hanno scoperto solo in tarda età che papà e mamma, insomma, avevano vite parallele, magari per il bene comune, perché era diverso, no? Il tempo di gestione familiare o come si gestiva la famiglia prima rispetto ad adesso. Sì. E sono cose che sono venute fuori a galla solo dopo,
1: che non sono vere, però.
0: Ma no,
1: non sono mai successe. I nostri genitori sono purissimi, va bene? Vediamo un po' le cose che avete scoperto dei vostri genitori che vi hanno lasciato forse anche sconvolti. 388-22-388-22 vocali brevi.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Dracula. Si chiama così. Siete su RDS, l'alba dei pazzi viventi, con Melania e con Beppe. Buongiorno, che ridere.
1: Buongiorno,
0: che ridere con i vostri
1: messaggi. Buongiorno, buongiorno.
0: Stiamo
1: amici.
0: Ridendo con voi.
1: Se qualcuno scrive: scioccata no, ma divertita sì, quando ho scoperto che mio papà suonava in una band e fregava i bicchieri nelle discoteche.
0: Lo cioè, faceva.
1: Comunque, le peggiori cose che abbiamo fatto tutti, che neghiamo di averle fatte fino alla morte, neghiamole
0: certo,
1: sempre.
0: Beh, con i figli devi negare.
1: Le hanno fatte anche i genitori, ragazzi. Dai.
0: Sì, vabbè. C'è questo messaggio carino. Senti.
2: Un libro sul comodino del titolo Il sesso dopo i 60 anni.
1: Tua mamma? Stupendo. Stupendo.
0: Vedi, abbiamo trovato una mamma che lo fa.
1: Beate loro. Cioè, nel senso.
0: Cioè, no,
1: che
0: nel comunque... senso, le nostre no.
1: Le nostre immacolate. Che cosa avete scoperto?

0: vostri genitori, dei vostri parenti, dei vostri zii in tarda età. 388-22-388-22 vocali.
1: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
2: Questa è l'alba dei pazzi viventi
1: su RDS.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
4: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
8: Andiamo subito in redazione, ci accoglie Paola Gubbiotti. Ciao Paola, buongiorno.
9: Sono pronta.
8: Perfetto, c'è l'attualità.
9: In Ucraina sale a 24 il bilancio delle vittime dell'attacco russo a Kiev, il peggiore dall'inizio del conflitto sulla capitale. Un intero isolato residenziale raso al suolo. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso tra le macerie. Alle Maldive 5 sub-italiani muoiono durante un'immersione in una grotta a più di 50 metri di profondità, dinamica che non è ancora chiara. Recuperato un corpo. A Pechino sintonia tra Donald Trump e Xi Jinping. Cristiano Di Cosimo.
10: Nel bilaterale i capi di Stato concordano su due punti fondamentali. L'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz deve restare aperto. Sorrisi e cordialità per i presidenti con il tycoon che ha elogiato il fantastico rapporto intessuto con l'omologo cinese, lodandolo come un grande leader. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha sottolineato il numero uno di Pechino. Unico nodo, Taiwan. Xi Jinping ha spiegato che è il tema più importante nelle relazioni tra i due paesi e ha avvertito che i due giganti potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato.
9: Calcio, data e ora del derby della capitale. Domenica alle 12 Roma-Lazio, decisione dopo un nuovo vertice in prefettura. In contemporanea le altre 4 gare delle squadre coinvolte nella corsa Champions. Questa è RDS.
8: Siamo sui segreti. Segreti che abbiamo conosciuto dei nostri genitori soltanto dopo o in tarda età. Va bene?
0: Era meglio non saperli.
8: Esatto.
0: 388-22-388-22.
2: Dalle 5 alle 7.
1: L'alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Only the Horses, questo è il titolo. Sister Sisters hanno cantato questo grande successo che ci ha portato alle 7:10.
1: Eccoci, amici.
0: Su RDS con Melania, con Beppe, l'alba dei pazzi viventi. Dai, che è venerdì. Allora, tutto è partito dall'occupare i lettini. Per siamo arrivati all'educazione dei genitori, per arrivare a cosa ci hanno nascosto i genitori fino adesso.
1: Che giro incredibile, però sono curiose le cose che sono venute fuori, devo dire.
0: Tipo,
2: allora, buongiorno, tipo... Daniele da Roma.
0: Ciao, Dani.
2: Io ho scoperto in tarda età, avevo 50 anni.
0: Sì.
2: Quando mia madre aveva esattamente 70 anni,
0: sì,
2: mio padre 80.
0: Uh-huh.
2: Un giorno mi si è messo a tavolino e mi ha chiesto di parlare con mio padre.
1: Sì.
2: Perché non si poteva fare l'amore tutte le sere. E mio padre a 80 anni andava ancora a bussare tutti i giorni a mia madre. Io sono rimasto sconvolto, mi sono messo le dita nelle orecchie, ho fatto bla bla bla. Io queste cose non le voglio sapere.
3: Io sono tuo padre.
1: Ma chissà come mai ci sono.
0: Vabbè, fiero di questa cosa. E dai, su immaginare i genitori.
1: È un po' uno sbaglio, però, perché se molte cose venissero spiegate in età, no?
0: Sì.
1: Adolescenziale, ci sarebbero, insomma, secondo
0: sì,
1: me
0: però
1: molti
0: tu
1: meno danni.
0: Immagina.
1: Puoi.
0: Non devi.
1: C'è Patrizia da Ragusa che ha scoperto.
0: Sì.
1: Anche lei pensava che i suoi genitori così andassero a raccogliere le farfalle.
0: Sì.
1: Sul comodino ha trovato qualcosa, ok? Ha chiesto alla mamma: cosa sono questi?
0: Sì, ah, i contraccettivi.
1: Ecco, ok. E niente, la mamma gli ha detto che era il catetere del nonno che gli serviva per fare la pipì.
0: Certo, là ci devi avere anche la risposta pronta,
4: Ciao Peppe, ciao Melania.
0: Ciao.
4: Beh, io lavorando da ragazzo nello stesso posto di lavoro di mio papà,
0: sì,
4: ho scoperto che da giovane lui aveva una mezza tresca lì tramite i nostri colleghi. Però ho fatto sempre finta di nulla.
1: E beh, vedi.
0: No, devi dirla a mamma.
1: Avere il posto. No, lì c'è il posto fisso, c'è il posto del papà.
0: C'è la mamma di una ragazza abbastanza famosa, ci scrive. Evidentemente è un influencer.
1: Credo di sì, sia la mamma di un influencer.
0: Dice: a volte si scoprono cose suo tramite le pagine web, non è proprio bellissimo, per cui state attenti voi come parlate dei vostri genitori. Quello che... Effettivamente, cioè, tu scopri. Cioè, prima abbiamo fatto gli auguri a tua mamma, adesso
1: sì,
0: è una cosa bellissima. Però spesso abbiamo detto anche altre cose,
1: cioè, infatti,
0: non su tua mamma,
1: no,
0: in generale.
1: No, però mia madre ogni tanto guarda la TV per capire anche come sto, cosa faccio, i miei social, capisce dove vado, non perché gliel'ho detto io, ma perché guarda i miei social.
0: Cioè, noi abbiamo scoperto, quindi, i genitori in tarda età, così, con delle rivelazioni, i genitori scoprono noi meglio con i social.
1: Cosa sì,
0: vabbè,
1: tutto così.
0: Dai. Buon venerdì e buongiorno.
5: L'alba dei pazzi viventi
6: su RDS.

0: Comuni immortali. Achille Lauro su RDS, è stata una bella puntata anche oggi, devo dire. E grazie, non ce la facciamo a sentire tutti i messaggi, però grazie perché ci avete regalato un po' della vostra intimità e l'avete condivisa con noi in famiglia, quindi apprezziamo tanto questa cosa.
1: Genitori che dicono cose, soltanto meno male che non le dicono subito, così abbiamo mai un'infanzia, diciamo, almeno apparentemente rosea.
0: I segreti dei genitori. Va bene, Melania.
1: Beppe, grazie per oggi. Ci sentiamo e ci vediamo anche lunedì.
0: Dai, ci proviamo lunedì, grazie Luca Berardinelli per la regia. Lunedì
1: proviamo.
0: Mi raccomando,
1: non mi mandare foto di spritz, cose che poi dopo sono gelosa.
0: Ragazzi, oggi tutti quanti spritz alle 4 del pomeriggio, ci diamo l'appuntamento. Si sboccia, ragazzi. Dai.
1: Un bacio, buon weekend.
2: L'alba dei pazzi viventi. La trasmissione più bella del mondo. Buongiorno, Beppe e Melania.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.
5: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele sono mille fiori.
6: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
5: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
1: Ancora un salto in redazione RDS, buongiorno a Paolo Gubbiotti.
7: Bentrovati.
1: Le news, quelle principali dall'Italia e dal mondo, sentiamo.
7: Ultimo giorno in Cina per Donald Trump, Zhongnanhai, pranzo con Xi Jinping, poi la partenza per gli Stati Uniti. Stati Uniti e Cina condividono una visione molto simile sulle modalità per porre fine al conflitto in Iran e per ottenere l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz, siglati fantastici accordi commerciali. Così il presidente americano poco prima del pranzo di lavoro. Alle Maldive, 5 sub hanno perso la vita mentre esploravano una grotta ad oltre 50 metri di profondità. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, finora è stato recuperato solo un corpo, operazioni definite pericolose dai soccorritori. In Ucraina sale a 24 il bilancio delle vittime dell'attacco russo a Kiev, il peggiore dall'inizio del conflitto sulla capitale. Un intero isolato residenziale raso al suolo, proseguono senza sosta le operazioni di soccorso tra le macerie. Mario Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli, gli Stati Uniti non ci garantiscono più la sicurezza. L'ex presidente del Consiglio premiato ad Aquisgrana invita i paesi del vecchio continente a trasformare la crisi in unione. Electrolux, i sindacati proclamano lo sciopero per lunedì 25 maggio, la protesta dopo l'annuncio del piano di ristrutturazione che prevede 1700 licenziamenti. Il calcio, il derby Roma-Lazio fissato per domenica alle 12 in contemporanea alle gare delle squadre coinvolte nella corsa Champions, decisione dopo l'incontro tra Prefettura e Lega Serie A. I tennis internazionali a Roma, oggi le semifinali, Sinner, Medvedev e Darderi Rud. Domani e domenica il capo dello Stato Mattarella assisterà alla finale. Le previsioni con Trebi Meteo.
8: Nuova perturbazione sull'Italia, tornano dei temporali questo venerdì al nord e sul medio alto Tirreno, fenomeni tra pomeriggio e sera anche di forte intensità. Meglio sul medio Adriatico al sud, lì anche con delle belle schiarite. Però domani le piogge si estendono proprio al centro-sud, mentre un miglioramento atteso al nord-ovest. Finalmente da domenica tiriamo il fiato, situazione in miglioramento, a quel punto anche le temperature riprenderanno piano piano a salire. Ma per dettagli sulle vostre zone, vista la situazione, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Questa è RDS.
9: Amore, tesoro, svegliati!
10: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
9: Dai, forza!
10: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
9: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
3: Oh, mo che ho sentito la sigla posso anche andare a dormire.
1: Esatto.
3: Buonanotte.
4: Ascoltare tutti i fatti. Quando viene mattina.
2: Brava.
4: Sì.
2: Brava.
4: Con Rossella Ciccio base il nostro bella via.
1: Via. Che malattia.
4: Che oggi. Pazzi, impazzirò. Impazzirò.
1: Cambia anche il microfono,
4: per tutti i pazzi, pazzi!
2: Lo ha rotto. Lo ha rotto con questi acuti. Bello. Buongiorno, cari amici.
1: Buongiorno a tutti. Ne manca uno.
2: Ne manca uno cosa? Che? Cosa c'è? Ah, oddio.
4: Venerdì.
1: Quasi è tornata la voce.
2: Quasi, quasi. Invece, amici, tornerà il caldo. Anzi, arriverà per la prima volta il caldo, perché arriva l'anticiclone africano, cambia tutto.
0: Quello vero.
2: Tra
0: quello
2: una settimana è estate fino a ottobre.
1: Ma stai scherzando, ma veramente?
2: Veramente, veramente.
0: Oh. Ricordiamo che il meteo è sponsorizzato dai condizionatori.
1: Quel 3B meteo, quando... la via di Ross è Brescia.
2: È Brescia, capito? Certo, in quel 3B c'è Brescia, ok? Siete contenti perché veramente ieri sono arrivata a Milano c'era la pioggia che neanche a novembre. Ma cosa è successo? No, scusami Ciccio, guarda, sono arrivata a zuppa a casa, cioè a casa in albergo.
1: L'hanno fatto per te,
2: l'hanno fatto per me, va bene.
1: Due scie chimiche hanno cambiato il clima per te.
2: Ok, grazie. Possiamo iniziare?
0: Iniziamo,
2: si inizia.
0: Dai.
2: Comunque ringraziamo la regia e oggi c'è Luca Berardinelli e Ricky Battini.
1: Il nostro Marcolino Bellavia, non so se ci sta ascoltando, ma ancora è un po' malatino.
0: Dai, ti abbracciamo forte, Marchino. Dai,
2: dai, forza e coraggio.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazza. Allora Mariangela è un po' arrabbiata perché il papà, quando viene da Molfetta a trovarla, lei sta al nord, tutte le volte arriva e vuole ripartire.
1: No, sente la nostaggia della Puglia.
0: Sì, no, io voglio tornare, ma come, c'è qua tua figlia, i nipoti. No, io devo tornare. Allora cos'è la cosa migliore in assoluto?
1: Cos'è?
0: Spostare il volo di ritorno.
2: Certo.
0: Mi sembra abbastanza semplice, no?
2: Mi sembra la cosa migliore.
0: Quindi
2: facile,
0: non si può tornare subito, si fa rimanere il papà di Mariangela.
1: Una mesata.
0: Come una mesata. Poi perché vuol tornare subito? Che giri c'ha?
1: Andiamo. Povero signore.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Mariangela. Voglio fare lo scherzo a mio papà, che da Molfetta mi viene a trovare a Como e tutte le volte che arriva non vede l'ora di ritornare in Puglia. Vai Ciccio, pensaci tu.

0: Ah, buongiorno, chiedo scusa un attimo che devo controllare alcuni dati. Dunque, lei è su un volo del 9 giugno.
1: Perfetto.
0: Ma sì, lei aveva un ritorno del 14 giugno?
1: Sì. No, aveva, io ho.
0: Ah, no, va su per un problema medico?
1: Allora, noi siamo in tre che dobbiamo scendere.
0: L'altro due sarà confermato, è il suo proprio. Sì,
1: scusami,
0: però...
1: perché non posso rientrare il 14?
0: Perché, allora, no, noi abbiamo posto libero il 27 di giugno.
2: Sì, deve rimanere.
1: No, per niente proprio. Per niente proprio, perché siamo io, proprio, mia moglie e mia suocera, perché il 15 io poi riprendo a lavorare.
0: Rimanga in linea, guardi, non sentirà niente, sentirà muto, quindi non attacchi, non
1: riesco. Allora, io devo rientrare tassativamente il 14, perché il 15 mattina io devo andare a lavorare a Bari.
0: Un attimo, per favore.
1: Ho preso una licenza apposta di 5-6 giorni.
0: Sì, un attimo, mi rimanga in linea, per favore.
1: Ok.
0: Pronto, Gaetano? Non riesco con tuo cognato a farlo partire. Ah, dice che gli forzo la mano. Ma ha detto che deve tornare a lavorare, ma sai, ora racconteranno balle.
3: Sì.
0: Allora facciamo così: do il volo a tuo cognato e lui lo sposto, sì, lo confermo il 20 e il 27 di giugno. Figura, sarà un pensionato, questo, cioè, prenderà la pensione da 30 anni. Ok. E pronto? No, non riesco, ecco, non riesco.
1: Guarda. Allora, no, mi dispiace perché lei il volo l'ha dato a un altro. Io ho sentito tutto quello che
0: ha detto. No. Senta, però allora io glielo confermo il 27 di giugno.
1: No, non può confermarlo, io voglio confermare il 14. Lei, signor, scusi.
0: Pardelli.
1: Signor Cardelli, io devo rientrare. Sono un pensionato, poi sto andando a scuola.
0: Allora vede, allora però sia sincero. Dico,
1: No. Io sono in pensione, però sto lavorando
0: in nero.
3: Sì, anche secondo
1: allora, me. A lei non interessa perché io ho lavoro in sospeso.
0: In nero. Lasci il volo a chi deve andare a lavorare, dai, forza.
1: No, signor Cardelli, come
0: Pardelli, con la
1: io devo rientrare.
0: Ho capito, però siccome magari andrà su in Svizzera a fare i suoi giri.
1: Allora, io in Svizzera non voglio andare, perché io il giorno 8 mi presento in aeroporto e poi facciamo capitare quello che deve succedere.
0: Ma no, capitare quello che deve succedere, no, a parte che non si dice capitare quello che deve succedere. Allora, perché io so come ragionate voi, che lei probabilmente è già in pensione da tempo, poi vuol fare i suoi lavoretti, noi...
1: Pardelli. Quello che io faccio a lei non interessa, perché
0: no,
1: io non,
0: perché è un fatto di... Allora lei dovrà andare in Svizzera a fare il suo deposito del nero.
1: Mi
0: ha detto che deve andare là.
1: Devo andare al compleanno di mia figlia, signor Cardelli.
0: Appunto, la sua vita è una festa. Cerchiamo di dare un po' di punti a chi lavora per questa nazione.
1: Allora
0: è pensionato, fa i lavori in nero, va a fare...
1: Ripeto di nuovo, lei non può sapere, lei non ci interessa che cosa faccio io, perché il volo è un'altra cosa.
0: Avrà i suoi giri. Tanto lei adesso, onestamente, con tutto quel nero non sale sull'aereo nostro. E chissà che giri c'ha lei dalla Svizzera, dai.
1: Ma perché non gli fai la... Io chiedi, ma in Svizzera lasciare che cosa? Scusa.
0: Dai.
1: Allora, io primo ho sentito la sua telefonata.
0: Diamoci del tu, allora. dai, ci capiamo.
1: Io il 14 mi presento all'aeroporto.
0: Senti un po', Molfetta, allora se tu devi andare là a fare il depositino.
1: Io riferisco a chi è che deve fare il deposito.
0: Sappiamo bene come sta le cose.
1: Signore, io non posso rientrare il 27.
0: Dimmi un po', Molfetta, c'è da fare il narello?
1: Io la telefonata l'ho registrata, perché quando lei si è messo in comunicazione con l'altro signore, io ho registrato la comunicazione.
0: E cosa ha capito?
1: Lui ha fatto il volo a chi ha cognato di chi non lo so.
0: Molfetta, ascoltami, se tu devi andare.
3: Dai,
0: e a depositare il nerello. Allora.
1: Lei il nerello a me non lo deve dire.
4: Bello sto nerello.
2: Tra poco la seconda parte. Poi sto nerello e poi riparti. Dai.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su RDS.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: 7:16 a tutti i pazzi per RDS, è arrivato il momento della seconda parte dello scherzo di Ciccio.
1: Allora, siamo partiti da una vendetta da parte di Mariangela. Mariangela abita al nord, in provincia di Como, tutte le volte che dice papà vieni, papà viene.
2: Ma non Molfetta, vede l'ora di tornare in
1: però,
2: Puglia.
1: Brava, non vede l'ora. Ora gli abbiamo spostato il volo. Da lì si è aperto un casino, perché se capisci.
2: Ma figurati, lui deve tornare. Addirittura si parla di portare delle cose in Svizzera.
1: Certo, da Como alla Svizzera un attimo. Fa nerello.
2: Eravamo rimasti al nerello.
1: Arriva, deposita e poi va via, capito perché fa così veloce.
2: Ora ti fa lui nerello.
1: Sto giro rimane. Se...
2: Guarda,
1: dai.
3: Allora. Lei il nerello a me non lo deve dire, perché io adesso comincio a offendere.
1: Fa il black.
3: E io non so,
1: allora,
3: da
1: dai, pensionata da una parte. E Gaidane al nero, fa il nerello, va su e il deposita. Dai, non è un problema.
3: No, no, no.
1: Dai.
3: Allora io sempre.
1: Ti faccio venire giù il 27. Guarda. Ascoltami, Molfetta, preferisci alle 2 o alle 6? Forse alle 6 che riesci a depositare qualcosa.
3: Voglio entrare.
0: Adesso c'è il giro. 14
3: per forza. Non esiste cosa al mondo.
1: Ascolta.
3: Perché io mi prendo. No, no, no.
1: Io penso che. Ascolta.
3: Io perché ho la macchina in deposito, al parcheggio.
0: Ciao,
3: non posso fare i comodi suoi.
1: Ah, che c'è il nerello nella macchina. Ho capito, però.
3: Lei non ce ne può. Allora, ma perché io la devo.
1: Fa il black.
3: Dimmi un po'. Io mi presento.
1: Però non ti presentare col nerello, Ti prego.
3: Il pennarello, quello che vuole dire.
1: No, il nerello. Senza mazzette. Allora.
3: Finanza o qualche carabiniere.
1: Non ci andare in bocca al lupo. Te lo faccio alle 18.
3: Allora, la soluzione è che io devo rientrare.
1: L'ha fatta anch'io al nerello in Svizzera. Molfetta.
3: Come si chiama? Io.
1: Pardelli, te l'ho detto 70 volte. Allora.
3: Lei o mi sposta l'orario in quel giorno stesso, oppure io.
1: Ma no, ma non puoi tornare. Soluzioni. Ascolta, ti prendono. Lo sanno che cosa fai. Dai, che vai là a depositare del nerello.
3: Va bene, il gruppo a me non se ne fosse niente. Perché io sono cognato la finanza.
1: Ma chi se ne
3: intende?
1: Quindi c'hai già il giro col nerello, col tuo, la tua protezione.
2: Sonno.
1: No, no, non mi fare queste cose.
3: Io il 14 mi presento a Malpensa. Ascolta. E io imbarco.
1: Allora, perché anche mio cognato faceva queste cose. Tu cosa fai? Vai con chi vai? Con la moglie e con la suocera. Classica copertura. Per il nerello. Per il nerello. Allora.
3: Un plugin dialetto, così lei non mi capisce.
1: Se tu imbottisci la suocera col nerello, la prendono.
3: Non fa niente che la arrestano.
1: Ti confermo il 27 giugno, dai.
3: Non ti chiamo, non posso, non come
0: vai,
3: il
0: 27 giugno.
3: Non posso, perché io ho la macchina in deposito al garage.
1: Mi stai parlando in codice? Perdonami, non avevo capito. Mi stai parlando in codice? Ho capito, quindi puoi, giusto? Mi stai parlando in codice, quindi puoi.
3: Allora. Signor, come ci chiama, benedetto signore. Io non posso rientrare.
1: Ho capito, mi stai parlando in codice per non farti prendere dall'intercettazione. Va bene, ho capito.
3: Pensa come cazzo la vuole l'intercettazione.
1: Ho capito. Allora, lasciati servire. Quindi 27 confermato senza nerello. Vai sereno. Ho capito.
3: No, io vado in aeroporto con questo biglietto. Vai,
1: stai
3: io
1: depistando, bravo, bravo, depista, facevo depista. Anch'io così.
3: No, depistando la massa. Io devo imbarcare. Devo imbarcare il 14.
1: Ti passo la mia assistente.
3: Ho
1: capito.
3: Ho capito. Ho
1: capito tutto. Allora ti passo un attimo alla mia assistente. Tutto a posto.
3: No, io non posso la massa, perché il volo ce l'ho. Il 14 alle 19:40.
1: Con nerello.
4: Pronto?
3: Io non lo so perché vi comportate così.
2: Oh, sì,
3: io
2: per questo
3: non ci vuole più navigare. Pronto?
4: Parla.
1: È a posto.
3: No, io non ho preso il cacchio. Io devo rientrare il 14, cazzo.
1: Buongiorno, qui è tutti pazzi per
5: buongiorno.
1: RDS. Tua figlia ti ha fatto uno scherzo, Mariangela. Buongiorno.
2: Ciao.
3: No. Ora faccio io lo scherzo a qualcuno. Mariangela. Lo sai che ti è venuta la tachicardia?
1: Cosa vuoi dire a tua figlia questo splendore che ti ha fatto lo scherzo?
3: Posso dire con il cuore?
0: Sì.
3: Mariangela, scusami se mi senti, perché non lo fai all'anno uno scherzo?
1: Pure
2: che c'è
3: e dice, ma come cacchio fa sto cristiano a sapere in Svizzera? Ok, grazie, buongiorno di tutto.
1: Ciao,
2: buongiorno di tutto, anche a te.
6: Richiedi uno
4: scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, amici, adesso abbiamo bisogno di voi. Perché? Perché vi parliamo del ministro dei trasporti USA, degli Stati Uniti,
1: sì,
0: che ha fatto un reality on the road con sua moglie e 9 figli. C'erano sponsor, quindi c'era anche lo sponsor della benzina.
2: Il ministro in carica lui.
0: Certo, scoppia la polemica perché giustamente dicono: ma scusatemi, gli americani non riescono a pagare la benzina, e lui gira così
1: con
0: e fa pure
1: figli.
0: Uno show.
2: Ma lui l'ha fatto per promozione, secondo la sua testa, oppure l'ha fatto?
0: Secondo me per far vedere quanto sono belle le strade, vedete che poi alla fine,
1: tutta la famiglia sarà stata felice di fare viaggi. Insomma.
0: Tra l'altro lui belloccio anche, quindi
2: cosa c'entrava questo?
0: Niente, così
2: niente.
0: Per
2: volevi
0: dire.
2: Sottolineare questa cosa.
1: Sei sensibile a queste cose.
0: The Great American, capito? È anche lì. E allora da qui vogliamo partire. Se doveste fare un reality sulla vostra famiglia, intanto vogliamo sapere il titolo, come si chiamerebbe?
1: Come si chiamerebbe questo reality? Ognuno ha la sua,
0: Come gli Osbourne. Esatto. E poi sarebbe divertente perché, per esempio, il mio si chiamerebbe Orecchiette e Drammi, tipo, una cosa del genere. Perché
2: Orecchiette
0: comunque,
2: e Drammi?
0: Sì, perché poi si risolve tutto a tavola, dai, vai,
1: c'è l'otite praticamente, certo.
0: Dai, amici, fatevi sentire con messaggi vocali.
1: E dateci il titolo del reality della vostra.
2: Esatto, al 38822. Se poi magari qualcuno ci piace, lo proponiamo come puntata zero, magari.
1: Ma scherzi.
2: Sa mai.
1: Dai, il reality della vostra famiglia.
0: Bella.
3: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
4: 4 città, 4 serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
3: Bentornato, RDS Summer Festival.
4: Il 14 giugno a Genova.
3: 20 giugno Rimini.
4: 27 giugno Monopoli.
3: 4 luglio Iglesias.
4: Scopri come partecipare su rds.it.
3: RDS Summer Festival.
4: La più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
6: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
5: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
5: Veramente?
6: Arredissima, dove la vita è issima.
5: È ingambissima.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
9: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
10: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
11: E le focaccine e piselli della Romagna?
12: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
13: Fiorentini.
14: Fino a 27 km con 1 litro.
15: 116 cavalli!
16: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
17: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
18: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Salve!
10: Sì, lo abbiamo un tavolo da cinque.
3: Mi disdice adesso? Purtroppo non l'ho posto.
10: Veramente?
3: Mi chiamavo prima, sì.
20: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
21: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
22: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
23: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
24: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
25: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
26: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
27: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
26: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
3: Anche al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV. Yeah.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Siamo partiti dal ministro negli Stati Uniti che è andato a fare un reality con tutta la famiglia. Si è portato 9 persone in giro. No, di più. 11.
1: Esatto.
2: Ma in gara con altri erano solo loro?
1: No, da solo, perché voleva celebrare i 250 anni degli Stati Uniti attraversando il paese appunto con il sostegno di tanti sponsor.
2: Beh, allora c'era vagamente
0: guarda, guarda caso, tutti sponsor di viaggio, Boeing, la Shepherd per la benzina,
1: macchine eccetera. E quindi da qui siamo partiti, vi abbiamo chiesto se la vostra famiglia dovesse partecipare a un reality, intanto come si chiamerebbe e poi perché, cioè tipo un Temptation Family, capito?
2: Temptation Family, in famiglia
1: Temptation Family.

0: Addirittura, perché in famiglia non c'è,
1: non c'è dialogo.
2: Non si parla.
0: Non c'è dialogo, ma ci conosciamo, vai.
3: Chiamerei la famiglia, la schiava e i suoi tre pelosi.
1: Ma cioè?
3: Perché? Perché io sono la schiava, lavoro, faccio tutto, e loro mi aspettano sul divano, mi fanno i buchi, mi fanno di tutto,
0: e va avanti
3: dietro. La roba dal piatto, la schiava.
1: Ma quanto sei felice,
2: la sei cercata
1: però.
2: Tu,
1: dai.
0: Vai.
4: Buongiorno a tutti i pazzi, sono Davide da Como. Il mio reality si chiamerebbe la Pig House.
0: La Pig?
4: Nel senso che ho tre gemelli maschi di 15 anni e quindi vi lascio immaginare.
0: Pig.
4: Ci vorrebbero quattro donne di servizio per tenere in ordine.
0: Tre gemelli di 16 anni, signore.
1: Mamma mia.
2: È impegnativo.
1: È impegnativo, sì. Ma sentiamo la storia di Antonella a questo punto. Lei sta a Torino. Buongiorno, cara.
5: Ciao.
0: Buongiorno, Antonella. Raccontaci. Buongiorno. Tu hai parlato di famiglia diffusa.
5: Esatto.
0: Come un albergo, vai.
2: Dove
5: sì,
2: sono?
5: Noi siamo in quattro e siamo in quattro città diverse.
0: Sì.
5: E chiaramente per farsi di vederci, insomma, ogni tanto ci incontriamo di solito ogni 15 giorni il fine settimana.
2: A metà strada cercate dei posti, andate a casa uno dell'altro, come fate?
5: Sì, di solito preferiamo Torino perché si trova a metà.
0: Ma senti, quattro
5: alcuni sono in centro Europa e giù c'è
0: addirittura
5: in Puglia.
0: Ogni 15 giorni vi trovate un campionato praticamente.
5: Beh, lo facciamo per diciamo
0: bello.
5: Perché ci manchiamo dal lunedì al venerdì.
2: Tu che sei a Torino sei la più fortunata perché non ti sposti, o la più sfortunata perché devi ogni volta ospitarli, cucinare, preparare?
5: Che sono la più, diciamo, opportunista, perché dico: ma sì, ma venite qui così io non viaggio.
0: Ah, così non viaggi, però ovviamente.
1: Però poi in casa te la mettono in soquadro,
5: esatto,
1: insomma, infatti.
5: Esatto,
2: stanno tutti
5: esatto,
2: a casa tua?
1: Certo, sì, vengono
5: sì,
1: tutti lì.
0: Mia. Ogni 15 giorni.
5: Casa mia, esatto,
0: signore,
5: che poi
0: sì,
5: è casa nostra alla fine, no?
0: Certo,
5: perché le consideriamo case tutte.
1: Ma ti portano dei regali, qualcosa? No.
0: Cioè, pagano?
5: No, mi portano i panni da lavare.
1: Ah!
2: Ma scusa, ma perdonami, ma siete, che grado di parentela avete? Parenti, figli?
5: No, io, mio marito e i miei due figli.
0: Ah, okay.
1: E allora che vuoi?
0: Ecco il
1: campionato. E allora?
2: Cioè, anche tuo marito sta in un'altra città?
5: Sì, anche mio marito sta in un'altra città.
0: E quindi capito.
5: Il rapporto è bellissimo.
0: Certo.
1: Favoloso.
0: Ecco
1: favoloso.
0: Perché la scadenza di 15 giorni per i panni, 15 giorni per mangiare
1: bene.
0: Quindi
1: com'era il titolo del reality?
5: La famiglia diffusa.
1: La famiglia diffusa.
0: Sì, si torna perché tutto adesso.
5: Sì, ma poi la cosa bella è che la domenica già a mezzogiorno cominciamo a dire: e a che ora parti? Scusa, ma quando vai via?
0: Grande entusiasmo.
1: Allora te lo do io il titolo: Torino Express. Guarda, perfetto.
5: Bellissimo.
1: Ciao Anto, un bacione.
0: Ciao.
5: Ciao.
0: Ciao.
6: È scientificamente provato. Ridere fa bene.

0: Sicuramente il mio si chiamerà The Jungle.
1: La famiglia?
0: La reality? Perché chi urla, chi è rimasto ancora agli anni antichi.
1: In che senso?

0: che poi mi è andato di tassia, come motivi fare? Chi tipo fare? Mio cugino sì. Che è.
1: Cugino che fa?
0: Quando era piccolo si apprendeva in tutti i posti impossibili, nelle mense, nel divano, quindi The Jungle, sicuramente.
2: Ok, va bene.
1: Con cugino che si appende.
2: Parlavamo di reality familiari, come insomma possibili nomi. E adesso, amici, andiamo un secondo, ma proprio un secondo in redazione, poi torniamo, ok?
1: Ma come andiamo?
2: No,
1: a redazione?
2: Non andiamo, andiamo a redazione.
3: Perché non andare a redazione?
1: Se vuoi andare in redazione, vai di là, vai in redazione. Vai a salutare chi c'è e poi torniamo.
3: No, se la c'ha fretta oggi.
2: No, ma lo sapete. No, perché c'è una tragedia moderna, capito?
3: Questa è una piccola tragedia. Hai sbagliato a leggere. Hai sbagliato a leggere la scaletta. Allora, questa è la tragedia.
1: Non andiamo in redazione, ma tra poco giochiamo a tragedia moderna. Allora, se voi volete riuscire a interpretare le tragedie che verranno declamate dal palco con tono anche pesante di tutto.
2: Allora, oggi ce ne sono tre veramente speciali di tragedie.
3: Esatto, intanto prenotatevi al 38822 sì. Tragedia moderna special edition oggi dalla redazione.
1: Dalla redazione. Dalla redazione. Fabio Passi redazione. In redazione. Pensa quando cosa ti dirà. Che fai qua? Dai.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
8: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
7: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
10: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
18: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
19: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
14: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali.

0: naturali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: amici, è arrivato il momento di tragedia moderna. Adesso vi declameremo tre belle piccole tragedie un po' esagerate da noi e vedremo se si vince una bella RDS
1: Bag. Diciamo tragedie quotidiane che ti capitano, allora uno non dà l'importanza, perché poi raccontate in un certo modo potrebbe essere proprio una tragedia.
2: Tragedie che sono dietro l'angolo e che vengono però declamate come se fosse il grande fatto della storia.
1: Ci avete presente grandi attori? Ecco, non c'entra niente con quello, capito? Proprio non c'entra niente.
0: Beh, non ti buttare giù così.
2: Andiamo sul palco e c'è Paola da Bari.
0: Buongiorno, Paola, risorse umane. Scegli le persone?
3: Anche.
2: Aspetta, e oltre anche cosa fai? Prendi provvedimenti?
3: Ogni tanto bisogna anche farlo.
0: Tagli le teste, come si suol dire.
2: Cioè, secchi la gente.
3: Però io l'aiuto.
1: No, dai,
2: l'aiuto.
1: Allora, senti, cara, noi creiamo l'atmosfera giusta e andiamo subito in teatro.
2: Roba da palco.
0: Voragine del nulla che ha inghiottito il mio nome e i miei tesori. Il piccolo scrigno di pelle custode della mia storia e del mio oro è svanito nell'ombra, lasciandomi straniero in questa terra. Cosa sarà mai?
1: Che sarà mai?
3: Un portafogli, un portamonete.
1: Sì, che cosa è successo?
3: L'hai perso.
0: Brava!
2: Hai smarrito il portafoglio con i documenti dentro.
1: La tragedia dell'identità perduta, brava. Senti questa. Il freddo metallo della serratura ride della mia sventura, mentre le chiavi traditrici riposano al caldo oltre il confine proibito. Sono prigioniera del mondo esterno, bandito dal mio stesso regno, da un solo attimo di fatale oblio. Oh, porta invalicabile! Quale sarà questa tragedia?
3: Ti sei dimenticata le chiavi da qualche parte, le perse in macchina?
0: No.
1: Hai dimenticato le chiavi e poi?
3: Non puoi entrare in casa.
1: E dove le hai lasciate queste chiavi?
3: Nella borsa, nel
1: l'ho detto, detto.
0: No.
1: Le chiavi traditrici riposano al caldo e questa non l'hai saputa. Mi dispiace.
2: Mannaggia la miseria.
0: Hai dimenticato le chiavi dentro casa.
1: Perché sono rimaste al caldo, le chiavi. Va bene, c'hai ancora un'altra
2: Paola,
1: tragedia.
2: È la possibilità di vincere. Oh, sventura ferrata. 120 rintocchi d'orologio svaniscono nel nulla mentre il mio cammino resta immobile sui binari del destino. Il tempo, quel ladro invisibile, mi priva di 2 ore di vita, condannandomi a un'attesa infinita tra le mura di una stazione indifferente. Oh, fatto ferroviario, che con pigra crudeltà hai sospeso il mio andare.
0: Cosa sarà mai?
1: Paola.
3: Riccardo del
2: treno?
1: Sì. Ma di quanto?
0: Quanto sarà?
3: 120 minuti.
2: Molto bene.
0: 120 ritocchi, 120 minuti.
1: La tragedia del tempo perduto e tu
2: Brava,
1: non hai perso
2: Paola,
1: tempo.
2: Hai
1: Bravissima.
2: Vinto.
1: Hai vinto l'RDS Bag. Complimenti, cara.
3: Grazie.
2: Senti, Paola, quale provvedimento ti aspetta oggi?
3: No, oggi faccio la buona, dai.
2: Fai le coccole?
0: Dai, bravissima.
1: Oggi vattene a Polignano, vattene a stendere un po' al mare, dai, che te ne frega.
2: Lascia stare l'ufficio.
1: Sei a Polignano?
0: E mangiati un gelato alla faccia nostra.
2: Un gelato.
1: Ragazzi, ma veramente a Polignano?
3: Un panino col polpo.
0: Un panino col polpo.
2: Capito.
1: Ciao tesoro.
2: Col gelato dentro, ciao.
3: Ciao.
4: Tutti pazzi per RDS. Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei nel posto giusto.
5: Tutti pazzi per RDS ti aspetta ogni giorno dalle 7 alle 10.

0: pazzi per RDS, cari amici. Adesso andiamo in redazione.
1: Adesso possiamo andare.
0: Adesso andiamo in redazione.
2: Tu pensi che in redazione stavano aspettando questo momento da 20 minuti da quando l'hai annunciato?
1: Troppa attesa.
0: Va bene, in redazione torniamo. Un caffettino ce lo possiamo prendere.
2: Ci parlo subito.
3: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Anche al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.
4: Tutti pazzi per RDS.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Eccoci in redazione da Paolo Gubbiotti. Buongiorno cara Paola.
0: Ben trovati.
2: Noi siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Paolina.
0: Ultimo giorno in Cina per Donald Trump e pranzo di lavoro con Xi Jinping. Conclusi accordi commerciali fantastici su petrolio, aerei e soia. Stessa visione sull'Iran e su Hormuz, dichiara il presidente americano. Con gli Stati Uniti una relazione di stabilità strategica e costruttiva. Le parole del leader di Pechino. In Ucraina sale a 24 il bilancio delle vittime dell'attacco russo a Kiev. 47 i feriti. Prosegue il lavoro dei soccorritori tra le macerie. Possibile presenza di un drone. La Finlandia ha chiuso l'aeroporto di Helsinki. Il più grave incidente nella storia delle Maldive è costato la vita a 5 subitaliani. Gianluca Teodori.
8: La tragedia durante un'escursione nelle grotte sommerse dell'atollo di Vavu nel sud dell'arcipelago a circa 50-60 metri di profondità. Secondo quanto riferito dalle autorità e dai media locali, il gruppo stava partecipando ad una visita organizzata. Le condizioni del tempo nella zona risultavano particolarmente difficili, con allerta gialla per il vento emessa dal servizio meteo delle Maldive. Le vittime sono una ricercatrice dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, insieme alla figlia ventenne Giorgia Sommacal, oltre ad un'altra ricercatrice, Murielo Denino di Torino, e a due istruttori subacquei, Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero in provincia di Novara. Le immersioni ricreative alle Maldive sono consentite fino ad un massimo di 30 metri di profondità. Il gruppo dunque si sarebbe spinto oltre il limite, anche se la dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire.
0: Blitz della Guardia di Finanza nei porti della Sardegna, scoperti 100 yacht sconosciuti al fisco. Le imbarcazioni sono riconducibili a persone residenti in Italia, ma operano con bandiere estere. Il valore complessivo supera i 48 milioni di euro. Calcio, data e ora del derby della capitale. Domenica alle 12, Roma-Lazio. Decisione dopo un nuovo vertice in prefettura, in contemporanea alle altre gare delle squadre coinvolte nella corsa Champions. Tennis a Roma, gli internazionali. Oggi le semifinali maschili alle 15.30, Luciano Darderi contro il norvegese Rude. Alle 19, Jannik Sinner contro il russo Medvedev. Nel doppio, quarti di finale per la coppia Bolelli-Vavassori. Questa è RDS.
9: Amore, tesoro, svegliati!
10: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
9: Dai, forza!
10: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
9: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Seconda ora, buongiorno di nuovo. Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio, Buzz. Buzz, che giorno è oggi? Proprio che giorno?
1: Che giorno?
0: Oggi?
1: Che c'entra? Ah!
2: È venerdì.
0: Così, fianco.
3: È venerdì!
0: Eccolo qua, con l'eco.
1: È venerdì!
0: Andiamo all'anagrafe.
1: Amici, andiamo all'anagrafe, vi riportiamo degli aneddoti sull'onomastica di Torino, perché sì, sono successe delle cose e chiaramente sono state poi diffuse queste notizie. Pensate, un papà è emozionato per la nascita della creatura, tutto quanto.
0: È andato lui a registrare, perché vanno i papà a registrare.
1: Avevano deciso di chiamarla Daphne.
0: Che bella la registrata.
1: Ma il papà va all'anagrafe e la registra come Nafta.
2: Nafta, buono, buono. Questo ha fatto peggio di mio padre, che quando doveva chiamarmi Giovanni, perché mio nonno si chiamava Giovanni Antonio, ci ha aggiunto Antonio. Mia madre l'ha fatto tornare indietro l'anagrafe e l'ha fatto cambiare in Marco, che era il nome preferito.
1: Però dai,
0: che già Daphne. Marco è un po' meglio di Nafta, onestamente.
1: Forse era Lina, Naftalina insieme. Non lo so.
0: Lo voleva mettere un po' più,
1: non lo so,
0: un po' più strane, quindi era Diesel. Quello,
1: dice, com'è, infatti, non
0: Diesel, la mia bimba Diesel.
2: Nafta piace, però.
1: Nafta no, non è male. E i nostri bambini
0: anche
1: come si
0: afta
1: chiamano?
4: Stella,
1: ciao,
0: amore.
2: Ciao.
4: Ciao a tutti i pazzi. Ciao, sono tutti pazzi.
1: Ciao.
4: Sono super pazza. Ciao RDS, mi chiamo Riccardo. Sì. 5 anni, sto andando a scuola Forza Inter.
2: Ma
4: ciao RDS, sono Melissa, sono tutta pazza.
0: È il nome della scuola, Forza Inter. Cioè, sto andando alla scuola Forza Inter.
1: È un istituto nuovo.
0: È tutto insieme,
1: sì,
0: certo.
1: Cioè.
2: Amici, fra poco ci ho fatto un danno.
1: C'è
2: che suora ci sarà oggi?
1: C'è Suor Pucchia.
0: Ah, non Suor Nafta?

0: S, cari amici,
1: stanno arrivando un sacco di registrazioni dell'anagrafe. Il papà si era dimenticato che avrebbe dovuto registrare come Michela la chiamata Marina. Così.
0: Comunque anch'io. Io mi dovevo chiamare Rossella all'anagrafe. Mio padre ha scritto Rosa perché non si ricordava tra Rosa e Rossella.
1: Rosso gli è arrivato dopo. Invece all'anagrafe la sorella di oggi che qui è?
0: Oggi c'è Suor Pucchia.
2: Pucchia che è una santa. Cioè un, di cognome, da dove viene questo nome?
0: Chiacchia, esatto. Chiacchia. No, perché Suor Pucchia è una suora veramente affettuosa.
1: Aperta.
0: Molto, no, non aperta, molto affettuosa più che altro. E oggi, pensate, il signore in questione è anche bello delicato, non è male. Sentite cosa è successo, perché siamo andati contro la sua macchina e la guidava la figlia.
1: Certo, troppo egoismo sulla cosa terrena ti porta inevitabilmente a essere punito.

0: Ciao, sono Federica e vorrei fare uno scherzo a mio padre con Suor Pucchia. Vi ho fatto un danno.
1: Eccola qua.
2: Pronto?
3: Pronto, pa, sono Fede. Ascolta, meno male che hai risposto, non hai capito. Mi sono parcheggiata qua vicino all'archivio a Cagliari, un pulmino di suore mi è venuto completamente addosso. Ma io ero fuori,
2: Ma ti hanno tamponato o sei andata tu?
3: No, pa, io avevo parcheggiato, io ero fuori dalla macchina. Sì. Sono suore queste, è un pulmino di suore. Il problema è che queste, pa, non hanno l'assicurazione.
2: Ma quando mai, quelle non hanno l'assicurazione, è impossibile, Fede. Ma la macchina com'è?
3: Adesso ti passo la suora, aspetta, te la passo, te la passo.
4: Federica, ma cosa dai queste informazioni? Ma chi è al telefono? Pronto? Sono Suor Pucchia delle Immacolate Vergini.
2: Beh, sono il padre io di Federica.
4: Il padre, guardi, scusi, è perché noi eravamo veramente sul pulmino, cantavamo inni di gioia, di lode per il passo dell'esodo e niente, stavamo andando anche noi all'archivio per le genealogie della badessa che vuole sapere, sa, a volte è un po' così capricciosa e quindi stavamo cantando.
2: Signora, sì, mi scusi un attimo.
4: Suora, mi dica.
2: Com'è possibile? Mia figlia senza assicurazione.
4: Lo usiamo per le strade di campagna, capito? E quindi non ci conviene farla.
2: Non vi siete fatti niente, questa è la cosa più importante.
4: È la macchina che si è distrutta, capito?
2: Distrutta? In che senso distrutta?
4: Bravo, perché le cose materiali non hanno senso, ha capito?
1: Questo è diverso,
4: quindi,
1: come
2: signora, però aspetti, mi scusi un attimo, però... la macchina adesso,
4: la macchina
1: forse
4: è un po' così, non parte. Adesso ho chiamato il signor Luigi, la sistema, poi voi passate, la riprendete.
2: Come la sistema? Sì, in che senso?
4: Adesso aspetti che sta arrivando col carro attrezzi che la stanno portando via.
2: Addirittura col carro attrezzi?
4: Sì, ma non si preoccupi, lui fa un lavoro.
2: Ma io mi preoccupo, scusi, mi preoccupo perché ascoltami, io non posso dire. Ma Fede, scusa, distrutta, non cammina.
3: Cosa c'entro? Io non c'entro niente.
2: Ma adesso scusa, la macchina non si può qualche cosa.
3: Paghiamo
2: porto,
3: noi però, hai capito che dobbiamo pagare noi?
2: Perché dobbiamo pagare noi?
3: Perché non hanno un soldo, non hanno un soldo. Hanno detto che non hanno una lira. Quindi noi non possiamo.
4: Passamelo perché ho capito. Allora, Luigi l'ha portata alla sua carrozzeria, fa dei lavori, ma fa dei lavori che vengono benissimo.
2: Io voglio vedere la macchina, cioè non riesco a avvicinarmi perché sono al lavoro, però voglio vedere almeno la macchina, mandatemi qualche foto.
4: La macchina non è bello vederla perché la di...
2: almeno la macchina la vorrei vedere.
4: Ma si fida, non è un discorso, però la vorrei vedere. Facciamo due preghiere insieme perché vi vedo tutti agitati qua. Vogliamo.
2: Io non è una questione, io non sono agitato, non vorrei vedere la macchina, vorrei capire. Io la prima cosa che ho fatto è

0: Bene, poi il secondo viene dopo, però
1: manco di nulla mai. Forza Federica, bene, cantiamo grazie, insieme.
2: Federica, vai,
1: il Signore mio Pasqua.
2: Pure la figlia canta.
3: Dai, papà.
1: Il Signore
4: mio Pastore.
1: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
3: Alleluia. Papà dov'è?
1: Bravo Federico.
0: Signora,
1: allora facciamo così. Lei la può andare.
0: Non capisco,
1: sì, non capisce, ma non capisce cosa. Tanto cosa deve solo pagare, sì, ha capito?
0: Le devo solo pagare.
1: Lei mi ricorda un po' uno, un mio amico, dico, anche lui. Si chiama Buzz e fa tutti i pazzi per RDS. Perché questo è uno scherzo, io sono Sorcucchia, ma di tutti i pazzi per RDS.
4: È uno scherzo, fa, è uno scherzo, credo che
0: no, io vi mando a tutti, compreso il figlio.
2: Manda.
0: Ma
1: che
0: scherzi, mi fate, porca
1: tro. Signore,
3: si è agitato.
1: Dai, che sei simpatico. Ciao Massimo.
0: Beh, arrivederci, signora suora. Allora, come
1: signora suora.
3: Signora suora.
1: Signora suora.
3: Signora suora.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio, Bazza. E adesso?
1: E adesso purtroppo uno dice: vabbè, queste cose non succedono, però purtroppo succedono, perché hanno tentato di far cadere i ciclisti nella tappa del Giro d'Italia da Pestum a Napoli.
0: Sono stati
1: denunciati questi due 19.
0: Ma scherzi.
1: Comunque io lo so che quando uno è piccolo, cioè a quell'età, non lo so cosa gli passa per la mente.
0: Quella è grave, cioè,
1: E lo so che poteva succedere l'inferno, per fortuna non è successo niente, però quando eravamo

0: piccoli pure noi, secondo me abbiamo fatto delle cose
1: che non potevano far cadere i ciclisti.
0: No, no, però mi ricordo,
2: Rossella, che
0: magari
2: dicendo? Perché ci devi sempre trovare Rossella, qualcosa di buono
1: gara
2: nel
1: ciclistica.
0: No, ma lo so
1: tutti
0: che è gravissimo, ma stiamo
1: e
0: scherzando.
1: E uno cade, fai strike.
0: Ma non esiste una cosa del
1: cos'è
0: genere.
1: Cos'è che hai fatto?
0: Soltanto che quando ho letto l'età ho capito che quella è veramente
1: quant'era l'età?
3: L'età
0: 19 anni.
1: Perché 19 anni ci faccio cadere le corse ciclistiche?
0: No, ma avevo quell'umorismo che dice: "Ah, facciamo sta cosa, fa ridere".
1: Hai fatto fuori maratone?
3: Spariamo le gomme di quella macchina, dai!
0: Fa così, ridere, certo. Invece non fa ridere per niente.
1: Vi ricordate la famosa caduta alla Stramilano, quella grossa? Ecco, era Rossella Brece che ti faceva
3: con una fionda.
1: Con la fionda.
0: No, però si fanno queste cose che sono.
1: Non si fanno!
0: No, lo so che non si fanno, ci mancherebbe.
3: Ma perché
0: però
3: devi trovarci sempre nel crimine qualcosa?
0: Ma
3: di,
0: non che trovo
3: di buono.
1: Avete presente la gara Riviera che c'è stata a Bari?
0: Non mi è capita.
1: Ecco, presente quando ha affondata la canoa? Ecco, era stata Rossella che l'ha fatto lo scherzo.
0: No, non è vero.
1: A 22 anni l'ha fatto,
0: Dai!
4: Con noi la giornata inizia con il sorriso.
5: Dalle 7 alle 10.
4: Scherzi, musica,
5: giochi e tanta allegria.
4: Wake up, oh yeah.
5: Sveglia Italia.
4: È l'ora di tutti pazzi per RDS.

0: 8:25, amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di ritirare fuori per l'ennesima volta quel problema, quella situazione che non riuscite a risolvere, va bene, quando siete a pranzo, a cena con qualcuno,
1: quella e ogni discussione, volta si tira fuori quella discussione,
2: esatto. Sai che a volte uno pensa di aver ragione, ma in realtà magari ha torto. E quindi adesso apriamo un foro. Io no, perché ho sempre ragione.
0: No, certo.
1: Avete il coraggio di sottoporre al Tribunale Popolare di RDS la vostra questione? Avete il coraggio di chiedere: ma ho ragione o ho torto?
2: Esatto. Ecco, potete farlo, perché noi qui apriamo un forum, quindi se avete una questione annosa potete scriverci, anzi meglio mandare un messaggio vocale breve al 388 22 388 22.
1: Apriamo sto forum.
0: Sì, anche se siete convinti di avere sempre ragione, un po' di dubbio magari,
2: anche se siete fonzi.
1: Per esempio sulla corsa ciclistica di prima stanno chiedendo di aprire un forum a quelli che l'hanno fatto.
2: Di aprirlo grande.
1: Di aprirglielo proprio il forum, ma stai scherzando.
3: Sui mezzi pubblici, sul divano,
4: mentre cucini o fai sport,
3: noi siamo sempre con te.
4: Siamo sempre con te.
5: Non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
3: Scarica o aggiorna l'app di RDS, 100% grandi successi. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della

0: la salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
15: Mongir Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongir, la famiglia italiana del pet food.
16: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
17: Amore, è fatta.
18: Che cosa?
17: Ho trovato la nostra nuova auto.
19: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
18: Sì, vabbè, ma non esiste.
17: Ma certo che sì.
19: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
20: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL. Come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
21: Perché i grandi la mattina hanno sempre il broncio? Per fortuna Rossella, Ciccio e Buzz sono super allegri.
22: Tutti pazzi per RDS.

0: Ragione o torto? Tieni il giusto. Decidilo tu.
1: Decidilo tu.
2: Cos'è deciso? L'udienza è tolta.
3: Eh sì, chi è nel giusto decidilo tu. Oggi abbiamo la storia di Luigi. Lui è di Catania, mi sembra, giusto? Ciao Luigi.
4: Un postino di
5: buongiorno.
4: Catania, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi.
4: Sì, Luigi, sì, siamo nel bel mezzo della questione in questi giorni. Vuoi riassumerla per favore? Perché è tosta,
5: sì.
4: È tosta, sì. Vai.
5: Sì, io da una settimana che non parlo con mia moglie, perché lo scorso fine settimana, mentre eravamo in una nota catena di fast food,
4: sì,
5: mi ha chiesto di cercare l'offerta sul cellulare.
4: Okay.
5: E io non la trovavo, ho detto guarda, non sto trovando un attimo l'offerta.
4: E
5: mi ha dato: sei una persona inutile.
6: Addirittura. Sì. Vabbè, ma l'ha detto con cattiveria, l'ha detto con simpatia.
5: Ma ti dirò, tra
3: serio
5: e il faceto.
6: Ah, un po'.
5: Il problema è che lei è dotata di scarsa autoironia.
4: Quindi non lo accetti, cioè non accetti.
5: Non lo accetto.
3: Cioè tu non puoi dirle niente, ok?
5: Assolutamente.
6: Te la dice spesso questa cosa?
5: È già capitato altre volte. E siccome non è la prima volta,
3: certo, anche nello scherzo.
4: Perdonaci Luigi, se tu avessi detto una frase simile, anche magari un po' ridendo, come l'avrebbe presa lei?
5: Non sempre bene, non sempre bene.
4: Quindi non ha autoironia.
6: Senti, tu l'hai
4: non l'hai presa bene.
3: Scusa.
6: E l'hai punita con mutismo selettivo?
5: Quindi mutismo selettivo.
3: Non le parli da una settimana.
5: Assolutamente.
4: Però, Luigi, perdonaci, però se ci chiedi se hai ragione o torto, vuol dire che vuoi rimanere sulla tua posizione, ma qualche dubbio ce l'hai, giusto?
5: Sì, ce l'ho qualche dubbio, perché adesso mi sembra un po' eccessivo.
3: Lo so, però sono quelle cose che dici, vabbè, si dicono, però ovviamente sono quelle ferite che ti restano un po' sempre aperte.
4: Sono
3: dentro
4: degli snodi, perché se la... Vabbè,
5: esatto.
4: Vabbè, allora facciamo così, noi chiediamo al popolo di RDS, capace di dare indicazioni. Com'è la situazione? Ragione o torto, Luigi?
6: Allora, al 38822 con messaggi vocali, diteci se va bene a protrarre ancora questo mutismo selettivo, oppure se deve essere.
4: Scusate, abbiamo un problema con Rossella che interiorizza queste cose.
3: No,
4: cosa che è successo?
3: Pensando, no,
6: stavo pensando, perché Rossella ogni volta, per esempio, che facciamo delle domande che secondo lei sono scontate, si arrabbia e fa: ecco, ci sono queste, sono domande inutili.
3: Non c'entra niente questa cosa. Stavo pensando alla situazione di Luigi, che comunque deve vivere per tutta la vita, perché per me Sara sembra quando si è sposato, ok?
4: Con una persona che
3: gli ha dato delle inutili.

0: 8:40, amici e tutti pazzi per RDS, ragione o torto. Il nostro amico ha avuto una piccola lite con la fidanzata che ha detto sei veramente inutile solo perché non ha trovato nell'applicazione lo sconto per il fast food.
1: E da allora c'è una settimana di mutismo da parte sua, non rivolge la parola, ma soprattutto dice se io avessi detto la stessa cosa a lei che non ha autoironia sarebbe successo un
2: casino. Comunque quando si dicono queste parole è come se avessi proprio una spina nel fianco, perché ti resta, capito? No?
1: Com'è, cioè, la storia? Il coccio si riaggiusta ma rimane la crepa.
2: Rimane sempre la crepa.
0: Non è detto, però, perché in Giappone la aggiustano con l'oro.
2: Però mi state dividendo, diamo qualche diciamo consiglio.
1: Ragione o torto a Luigi.
2: Al nostro amico Luigi.
3: Io fossi in lui me ne andrei proprio. Quello che mi dice che sono una cosa inutile, la lascerei, l'abbandonerei lì e gli dico arrangiati, vai tu che sei più bravo di me.
1: Uno dei falchi. Allora, ad Asti c'è la
2: ma c'è tanto astio adesso in questo momento. In questo momento sì.
3: La questione dell'autoironismo. Se l'ami, la perdoni, okay. Se non l'ami, la lasci. Tutto qui. Non stare lì a farti tante puntini mentali. Ciao, buona giornata a tutti.
1: C'è la formula, lui. Se ami, perdoni.
0: È l'autoironismo quello.
1: Che vuol dire? Uno può amare, ma
2: sciallo.
1: Vai.
4: Secondo me fa bene a non parlargli ancora per altre 2 settimane.
2: Due?
4: Perché dire delle parole così pesanti non è proprio bello. Poi

0: vero che nell'intimità e nella quotidianità ogni tanto escono delle parole anche un po' pesantine, però dire proprio sei una persona inutile, allora vai a cercarti qualcun altro invece di stare con me.
1: Un po' esagerato.
2: Ma
3: allora, al di là del concetto se sì o no, è quando succede il momento di riappacificare, cioè quando far cadere la barriera, e quello è il momento delicato. Cioè,
2: secondo me quando inizi
1: parlarsi
2: a parlare,
1: e dirselo,
2: ma a volte uno dice magari parli e continui a litigare, può essere, poi vabbè, non sappiamo il soggetto dall'altra parte.
3: Allora è buono stare zitti.
2: Allora vattene.
4: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
5: Anche al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV. Girl.

0: ragazzi, per RDS Annalisa con canzone estiva, e non vediamo l'ora che arrivi quest'estate, tra l'altro, eh. Amici, parliamo di anni, annate.
1: Bello.
0: Perché si gioca alla sfida dell'anno.
1: È un grandissimo gioco, tra l'altro ci permette di rivivere dei momenti belli o brutti, comunque dei momenti storici legati agli ultimi anni della nostra vita.
2: Vi facciamo sentire proprio un mashupone con dentro un sacco di notizie riguardanti un anno e voi dovrete indovinare quell'anno in particolare.
0: Allora, 388822, 388822, questo è sempre il numero, prenotatevi per la sfida dell'anno.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma

0: attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni regina. Forse non è un caso se i rotoloni regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Ulisse, ho voglia di navigare.
4: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
3: No, voglio navigare con il gigante.
4: Ah!
5: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: sport sa di felicità. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
2: Benessere? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
4: È venerdì 15 maggio e andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di Trevi Meteo!
5: Nuova perturbazione sull'Italia, tornano dei temporali questo venerdì al nord e sul medio alto Tirreno, fenomeni tra pomeriggio e sera anche di forte intensità, meglio sul medio Adriatico al sud, neanche con delle belle schiarite. Però domani le piogge si estendono proprio al centro-sud, mentre un miglioramento atteso al nord-ovest. Finalmente da domenica tiriamo il fiato, situazione in miglioramento, a quel punto anche le temperature riprenderanno piano piano a salire. Ma per dettagli sulle vostre zone, vista la situazione, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
6: Mamma, ancora

0: 8.55, amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento della sfida dell'anno. Chissà chi indovinerà e se indovinerà l'anno.
1: Chi può dirlo? Intanto,
2: è una sfida tutta al femminile.
1: Intanto presentiamo le nostre amiche. Partiamo da Raffaella, viene da Verona ed è una consulente aziendale.
2: Buongiorno Raffaella.
3: Buongiorno a tutti.
2: Senti, consulente aziendale, noi possiamo attingere alla tua sapienza? No, non sei, non siamo un'azienda.
1: Che
2: no.
1: Azienda?
2: Cosa consumi?
3: No, allora, per il momento mi sono licenziata dalla mia vecchia azienda dopo 8 anni.
0: Sei in cerca?
3: Guardate, se non ho ancora.
0: Stai valutando?
1: Va bene, valutiamo. Intanto, valutiamo. Cara amica, ti presentiamo la tua sfidante, si chiama Francesca e viene da Salerno. Buongiorno.
2: Francesca?
3: Buongiorno. Non ciao a tutti.
2: Non ti sei licenziata nel frattempo, vero?
3: Io non posso perché lavoro autonomamente.
0: Okay, da sola, oggi sei licenziata, però ti riassumo.
2: Noi ci licenzierà lo Stato prima o poi. Certo.
1: Parliamo della sfida dell'anno, dai, che è più interessante, va.
0: Allora, vi potete prenotare con il vostro nome, adesso vi facciamo sentire un bel mashupone con tutte le notizie riguardanti un anno.
1: Allora, voi dovrete indovinare l'anno. Attenzione, lasciate finire la clip, c'è un gong. Okay. Dopo il gong potete urlare il vostro nome.
2: Anche perché ci piace andare a scoprire tutte le curiosità e riportarle a quell'anno. Sentiamo.
4: Per aggiornarvi sulla clamorosa notizia che vi abbiamo già dato e che dalle 11 di questa mattina sta facendo il giro del mondo, la cattura di Saddam Hussein nella notte.
5: Quando la vita si fa dura, sai che devi fare?
6: Voglio sapere.
5: Zitto e nuota, nuota e nuota, zitto e nuota, nuota e nuota e noi. Che si fa? Nuotiamo, nuotiamo.
7: Dori, non cantare.

0: chi?
1: Francesca!
0: Francesca, vai!
1: 2003.
2: Madonna. Brava, come hai fatto a indovinare?
0: Io non ci sarei arrivata. Vabbè, forse la cattura di Saddam Hussein. Non lo so, come hai fatto?
3: Raccontaci.
1: Sono ricordata effettivamente di Saddam più che delle altre cose.
2: A me avrebbe sviato i White Stripes, perché quella canzone era quella che cantavano durante i mondiali.
0: Anche,
3: ma nel 2006 c'era stato un ripescaggio di quella canzone, sì. Brava!
0: Francesca è stata velocissima,
3: Raffaella, come si è messi?
0: Tu che avevi pensato più o meno?
1: No, ma io il 2003 lo sapevo.
2: Ah, lo sapevi?
0: Pure tu.
1: Sì, ma non avevo sentito il gong, quindi
3: senza la prenotazione. Okay,
2: hai vinto comunque un gadget, e poi, visto che sta arrivando l'estate, sono pronti i nuovi Sventola Buzz. Se volete ve li mandiamo.
3: Che facciamo?
0: Li vuoi?
3: Vedi, avete preferenze? Una Salerno e una Verona.
2: Preferenze
3: vedi?
2: Sulle misure?
0: Ma che c'entra? Vabbè,
2: serve sempre.
3: Ha paura di essere messo in crisi.
2: No. Preferenze.
3: Sullo small a livello naturale, per cui.
0: Salutiamo le nostre amiche. Ciao ragazze.
3: Baci.
2: La timidezza.
4: Ciao. È scientificamente provato. Ridere fa bene.
5: Comincia dalle 7 alle 10 con gli scherzi di Tutti Pazzi per RDS.
4: 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.

0: 9.01, amici, termina anche la seconda ora.
1: Sì, e sono state assegnate anche le bandiere blu, lo diciamo al volo, la Liguria è la regina.
0: Vince sempre la Liguria, anche l'altra volta.
2: Ma ieri grande successo a Rosignano Marittimo con Castiglioncello, anche bandiera blu. Vai!
1: Anche lì.
0: Rosignano solvè bandiera blu.
2: Castiglioncello, Buzz, ti salutano tanto quelli della Prolocco.
0: Certo.
2: Dai!
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Ed eccoci pronti ad andare in redazione da Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
12: Buongiorno.
2: E siamo pronti per le notizie. Grazie mille.
12: Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani che hanno perso la vita durante un'immersione in una grotta ad oltre 50 metri di profondità. Con i sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia c'è anche un esperto italiano che ha già collaborato con le autorità. La Farnesina comunica che dovrebbe essere effettuata una prima immersione per esplorare i punti di accesso della grotta. Terminata la visita di Donald Trump in Cina, dopo il pranzo a porte chiuse con Xi Jinping, conclusi accordi commerciali fantastici, stessa visione su Iran e Hormuz, dichiara il presidente americano. Una visita storica, rafforzata la fiducia reciproca, le parole del leader di Pechino. Vertice di maggioranza Palazzo Chigi, sul tavolo il caro energia e il dialogo con la Commissione europea sulla flessibilità di bilancio, ok al provvedimento di proroga delle missioni internazionali. Al Senato via libera al DL fiscale, sul quale il governo aveva posto la fiducia, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga, l'attacco del presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia.
13: Venite qui in aula a dirci, siamo consapevoli che il peso fiscale di questo paese è tutto sulle spalle dei lavoratori dipendenti, dei pensionati, dei commercianti che pagano le imposte e dei professionisti che le pagano. Mai, mai una volta che veniate qui a dirci uniamo le forze per combattere le evasioni fiscali. Mai.
12: La replica del leghista Massimo Garavaglia.
14: Noi siamo con chi produce e fa PIL. Se gli elettori sceglieranno l'alternativa invece di un campo largo che pensa che se c'è un problema basta mettere una tassa, che Dio ce la mandi buona.
12: E siamo allo sport con Gianluca Teodori.
15: Il derby Roma-Lazio fissato per domenica alle 12 passa alla linea della Lega Serie A dopo il ricorso al TAR che ha delegato una decisione all'Avvocatura dello Stato e prima di un nuovo vertice in prefettura. In contemporanea si giocheranno Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Quindi la stracittadina nella capitale inizierà 5 ore prima della finale degli internazionali di tennis al Foro Italico. Ci sono due azzurri nelle semifinali che si giocano oggi, Casper Ruud contro Luciano Darderi alle 15:30, Jannik Sinner contro Daniil Medvedev alle 19. Il Giro d'Italia tappa numero 7 oggi con prima vera salita, si va da Formia nel Lazio al Blockhaus in Abruzzo, 244 chilometri con il portoghese Eulalio in maglia rosa. Questa è RDS.
16: Amore, tesoro, svegliati!
17: No, a 5 minuti vuoi fandanna.
16: Dai, forza!
17: Sì, però mettimi tutti pazzi.
16: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Ciccia Ciabazz.
1: Eccoci amici, un'altra ora insieme.
2: Un'altra ora insieme, ma sappiate che adesso ci sono i Larkers.
1: Io sono un Larkers.
2: Che sono Larkers?
0: Ci fai paura quando sei così severa. Che cos'è sto Larkers?
2: Da to Lark, che vuol dire appunto stare in agguato. Perché okay. Pare che la generazione Z utilizzi i social da osservatore.
1: Esatto. Cioè,
0: non sono spioni.
2: Sono solo spioni. Praticamente loro non si esprimono o perché hanno capito che restano per sempre quelle cose che scrivi, che scrivi e tutto, quel, tutto tracciato.
1: Anche chi sta nei gruppi, nelle chat senza commentare, nei forum.
0: Dicono che commentare sia da boomer.
2: Esatto, ma c'è una maggioranza, si stima al 90%, che osserva silenziosa, senza
0: tutto,
2: intervenire. Cioè il 90% è tantissimo.
0: Tanti, sanno tutto, ma stanno zitti.
2: Stanno zitti, hai capito?
0: Non capito come gira la storia.
2: Noi invece
1: siamo... inganni un po' l'algoritmo anche.
2: Anche. Noi non siamo l'Arkers.
1: Io no, sì, io
0: noi siamo diretti.
1: Sì.
2: Tu sei l'Arkers, sì. Ma sei sicuro?
1: Sì, da sempre.
0: Guardi,
1: da
0: tu sono spione.
2: Come sempre.

0: Le pagelle della settimana.
1: Le pagelle della settimana.
0: Le pagelle della settimana.
2: E amici, come ogni settimana al venerdì arriva il nostro maestro.
3: Eccolo, grazie mille, sempre con l'interferenza.
4: Il tappetino fondamentale per l'arrivo delle
3: azioni. Non si può più fare senza.
4: Sì, no, l'arrivo è poco, la salita in cattedra del maestro.
2: Questo
4: Buzz.
2: Perché ci sono le pagelle
3: ci
2: del
3: sono
2: maestro.
3: Sono le pagelle,
2: Buzz.
3: Sono successe un sacco di cose. Cominciamo dall'alto.
2: Dall'alto, vai, da chi?
3: Forse sai che forse oggi non ho messo neanche un'insufficienza.
4: Ma davvero? Quindi anche di voti.
3: Sto
4: vai.
3: Diventando troppo buono. Amici, sì. Cominciamo con Papa Leone.
4: Più alto, credo.
3: Voto 7. In una foto apparsa su un giornale, il pontefice in

0: indossa un paio di sneakers di una nota marca americana. Sì. A chi le ha chiesto perché le indossi, pare abbia risposto: sono scarpe così comode e poi mi stanno da Dio.
1: Certo, e quindi sono quelle in linea.
2: Vabbè,
1: perfetto.
2: Dai, adesso andare a vedere la scarpa.
1: Bravo, Papa, 7.
0: Micaela Ramazzotti, voto 6.
2: Ma come sei? Si è sposata?
0: Sposata. Del regista Paolo Virzì, si è sposata con Claudio Pallitto. A ufficiare le nozze è stata Francesca Fagnani, che ha accettato per solo un motivo. Se si fosse rifiutata, la Ramazzotti sarebbe diventata davvero una belva.
2: Una belva. E allora
1: bella,
2: tanti auguri a Michela.
0: Yannick Sinner, voto 8. Quando ci sono le sue partite, gli internazionali, Roma si paralizza completamente. Sì. Ma i romani non ci fanno un gran caso. Anche senza Sinner, la città ogni giorno è bloccata comunque. Non è che cambia.
1: Com'è che l'hai chiamato Yannick? Voto 2.
2: Yannick,
0: Yannick. Kate Middleton, voto 8.
2: Anche 10.
1: Ragazzi, oggi manica larga.
0: Scegli Reggio nell'Emilia come prima tappa della sua visita in Italia. Una bimba le ha chiesto: ma tornerai? E lei senza esitazione ha risposto sì. E ci credo, quella abituata ai fish and chips, come ha assaggiato i ciccioli, adesso li mette anche nel tè delle 5.
1: E tutta la cucina
2: torna Kate.
0: E torneranno anche le pagelle della settimana, la prossima settimana.
2: Grazie maestro.
1: Grazie maestro.
3: Tutti pazzi per RDS. Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei nel posto giusto.
4: Tutti pazzi per RDS ti aspetta ogni

0: pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazza. Amici, è arrivato il momento del ripassone, perché regaliamo l'ultima RDS bag della mattinata con l'italiano non è un optional.
1: Un esame ampio, non solo sui significati, anche sulle coniugazioni, però insomma vi aiutiamo,
2: ma
1: suggeriamo.
2: Sì, ma sì, lo so che vi fa paura, ma tanto qui avete 3000 scuse. Non mi è venuto in quel momento l'ansia,
0: l'emozione della diretta,
2: capito?
1: L'italiano e le scuse non sono un optional. Ok, perfetto.
2: Prenotatevi al 388-22-38822.
1: Io cerco ogni giorno quello che mi fa sentire bene a 360 gradi, il benessere per la mia mente e il mio corpo.
2: Ma allora vai da Conad. Solo da Conad trovi tante linee di prodotti e servizi dedicati per prenderti cura di te e di chi ami anche.
1: Vedo che Conad è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia, e nei villaggi di arrivo e di partenza in ogni tappa ci sono gli stand Piacersi Conad.
2: Ma certo, per Conad il benessere delle persone è importante.
1: Allora ci si vede in giro, in tutti i negozi Conad e su conad.it.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Mamma, mi racconti una storia?
12: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
14: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
17: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
19: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. ma termina domenica.
0: Poltrone sofà,
1: solo divani, di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
24: Con noi la giornata inizia con il sorriso.
25: Dalle 7 alle 10.
24: Scherzi, musica,
25: giochi e tanta allegria. Wake up. Sveglia Italia.
24: È l'ora di Tutti Pazzi per RDS.

0: non è un optional.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dà del tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo?
1: Sì.
2: Aspetti.
0: L'italiano non è un optional.
3: E ora ci piacerebbe sentire questa sigla, ma dobbiamo giocare all'italiano non è un optional.
4: Esatto.
5: E allora giochiamo con Alessandro. E a Gorizia, vero Ale?
6: Esatto, ciao. Buongiorno.
3: Ma quanto è bella quella città, buongiorno. Col castello su in alto, bella.
6: Sì,
5: tu
6: molto
5: vivi nel
6: bella,
5: castello?
4: Sei un principe.
6: Sì, a trovare, Ciccio, chissà che... Sei appassionato di basket.
3: Ma scherzi, lì c'è materiale notevole, la razza frulana.
4: Sì. Rossella voleva sapere se vivi nel castello, se sei un principe, se hai il sangue blu.
5: Che c'hai?
6: Sì, ma non lo faccio sapere.
3: Sì, no, va bene.
4: Allora, tre quesiti sull'italiano, cominciamo con il primo. Che cosa significa attenzionato?
6: Attenzionato, una cosa... diciamo su cui poso un po' appunto di attenzione, che ti viene guardata con un certo riguardo, tenuta d'occhio.
5: Attenzionata,
6: ecco.
5: Dai, ci può stare,
6: sì,
5: no?
6: Sì, ok. Sì, tenuta d'occhio, insomma.
4: Bravo.
5: Adesso
4: prima azzeccata.
5: Ci devi dire il participio passato del verbo splendere. Sarà spleso, non esiste, o splenduto?
6: Spleso.
5: No, tra l'altro è un verbo difettivo. In realtà non esiste. Viene usato raramente, pensa splenduto. Se dicevi splenduto,
4: il sole splende come non ha mai.
6: Sapendo che era sbagliato, proviamo l'altro.
5: No.
3: Ok. Allora,
5: vabbè,
3: attenzione,
5: non sbagliare
3: questa. Adesso c'è il rigore per vincere o non vincere. Sei pronto?
6: Uh-huh.
3: Che cosa vuol dire subliminale?
6: Subliminale è qualcosa che passa sottotratto, insomma, che non viene detto in maniera diretta, un concetto o un'idea che viene passata senza
5: sì?
6: essere espressa,
3: esatto,
6: in maniera diretta.
3: Sotto la soglia della coscienza.
4: Allora, 2 su 3, amico mio, ti porti a casa una bella RDS bag.
3: Complimenti.
6: Grazie mille.
5: Adesso dove te ne vai?
4: Nella torre del castello.
6: Adesso me ne vado a casa ancora un paio di ore, che ho lavorato un po' di ore stamattina, e poi finisco, vado a lavorare tutto il pomeriggio.
3: Anche perché per entrare in casa
6: sentirmi dalla comunità dove lavoro, i ragazzi, li saluto tutti quanti.
5: E che li salutiamo anche noi.
3: Ma che bella questa, come si chiama la comunità?
6: Comunità La Casetta, una comunità riabilitativa psichiatrica.
5: Ciao Alessandro.
3: Un bacio.
6: Ci sentiamo sempre, un abbraccio a tutti.
3: Grazie, grazie.
4: Ciao.
0: Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata.

0: pazzi per RDS, amici, adesso è il momento di prenotarsi le vacanze, di capire dove andare.
1: Dove andiamo?
0: E dove andiamo? C'è gente che vuole magari fare un po' un detox dai social, dal wifi e da tutto.
1: Si chiude in casa allora.
2: No. Butta il telefono e risparmia anche i soldi.
0: No, perché chi ha questa esigenza può andare in Islanda.
1: È necessario andare in Islanda per fare detox.
2: Scusa, l'anno scorso io, cioè mia sorella è andata in Islanda e mandavo messaggi normalmente.
0: E no, vabbè, perché ci sono gli hotel del silenzio oggettivamente. Ah. Sono quegli hotel di un insomma
2: un geyser.
0: Ce ne sono tanti di, sperduti un po' nella natura, quindi sì, nella sperdutaggine, senza wifi, senza televisione.
2: Sì.
0: E in alcune aree non si può neanche parlare. Pensa te.
2: No.
1: Neanche fischiare.
2: Nella provincia dei muti.
0: No, no. Allora, per esempio c'è il Bubble Hotel che non ci sono i muri. Non ci sono i muri in cemento, ma sono delle bolle.
2: Comunque,
0: delle sfere.
1: Ma neanche nei bagni?
0: No.
2: Non è che devi andare
0: non lo so,
2: fino
0: sono delle bolle in mezzo alla natura o se nevica in mezzo alla neve, che
2: ci
0: ne so,
2: sono tanti posti anche nella nostra Sicilia dove è meglio non parlare, tutte queste
0: tu
2: cose.
0: Dici andare, che c'erano già questi hotel,
2: andare fino alle bolle di Islanda, ci sono posti dove silenzio meglio, non si fa i fatti suoi.
0: Vabbè, se voi cercate questi hotel del silenzio ce ne sono tantissimi, molto particolari, e non sono come quelli che ha detto Ciccio, ve lo assicuro, sono belli.
1: Radio si sente però RDS.
0: Beh, RDS ti puoi sentire, sì, tutti i podcast quando torni.
2: Non parli, ma ascolti.
0: Ma ascolti, esatto.
3: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Entra nella sezione game.
5: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
3: RDS. 100% grandi successi.
2: Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tu a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: E mio nipote. Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Tutti pazzi per RDS, buongiorno a tutti, sono Franco di Bazza for Italia.
2: Ragazzi, ma che voce Franco, è sempre più profonda, sempre come profonda l'offerta che ma porti io alle famiglie.
1: Volta, io torno ogni volta con la speranza che qualcuno di voi possa sottoscrivere la nostra tariffa.
3: Guardate,
1: ormai stanno tutti passando a Bazza for
3: Italia. Non ci piace sentire quello che fa, però farla noi 38 numeri
2: noi
3: del mio cellulare.
2: Guardiamo gli altri, cioè, che
3: il mio numero diventerebbe di 48 cifre. Sì, no, sì, grazie.
2: Sì,
3: no,
2: con
3: grazie.
2: Tutta la famiglia, pensa a mamma Giulia che sì, certo. Deve fare 48 cifre, alla quarta è già arrabbiata.
3: Esatto.
1: Vabbè, vi lascio ancora un po' di tempo per pensare, nel frattempo ascoltate.
4: Ciao, sono Sara da Venezia e voglio fare uno scherzo a mia mamma con Bazzafone.
5: 5 cellulari con la Bazzafone, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
4: Pronto?
6: Buongiorno, salve, abbiamo avuto il suo numero dalla signora Sara. La chiamo da Bazza Phone Italia per il cambio del numero.
4: Sì. Il cambio del numero? Esatto. No, non credo proprio. No.
6: Ma guardi, la signora Sara, se aspetti un secondino, la colleghiamo,
4: Mamma, ho fatto un cambio di contratto, siccome avevo trovato un'offerta vantaggiosa, io ho preso un po' tutti, siccome io riuscivo a pagare un po' meno, e allora ho fatto questo nuovo contratto e ho aggiunto anche voi nella tariffa. Sei sicura?
6: Sì. Dalle 12 cambierà il numero di telefono se intanto lo vuole segnare.
4: Ma quale numero di telefono? Ma sei sicura sto discorso? Sicura. Mamma, dai, ma sai che insomma tutte cose noi sappiamo quando facciamo queste cose. Adesso ti spiegano.
6: Adesso
4: bene, però.
6: Intanto segni il numero intanto, signora.
4: Mi dica.
6: Allora segni 9913
7: 4468 3434 9236 9781 1342 1265 6934
4: 6633. Tutto questo numero qua.
6: Tutto questo numero, sì signora, sono numeri che hanno una rete molto più potente, per questo che hanno più numeri.
4: Ma chi mi deve chiamare? Deve fare tutti questi numeri qua?
6: Sì.
4: Esatto. Ma sta scherzando?
6: La signora Sara andrà a pagare 5 euro al mese per il fisso e 5 euro invece per la telefonia mobile. Mentre invece la signora Bruna, lei, il signor Renato e la signora Silvia, per i primi due mesi sarà gratuito, poi saranno 5 euro a raddoppiare.
4: 5 euro a raddoppiare vuol dire?
6: Primi due mesi sono gratuiti, poi 5 euro, 10, 20, 40, 80, 160 fino ai 320.
4: Non mi è chiara sta roba, non riesco.
6: Intanto, compreso, avete vinto un weekend a Pieve di Sacco all'Agriturismo Renza. Questo
4: è preso. Non voglio vincere niente, non voglio fare niente.
6: Ma è già stato fatto, signora, questo. È già attivo da mezzogiorno, ci sarà il nuovo numero.
4: Non voglio niente.
6: Signora, però questo è un contratto che è già stato fatto, è fatto per 5 anni la signora, quindi è bloccato adesso per 5 anni.
4: Non voglio.
6: Bisogna mettere, tra l'altro lunedì bisogna mettere l'antenna, le coordinate del satellite sono esattamente dove c'è l'albero di giuggiole, quindi dovremmo togliere l'albero dal vostro giardino.
4: Ma non togliere l'albero, ma siamo io dai numeri. Sì, io metto giù e vengo dalla Star, un attimo, metto giù. Aspetta un attimo!
6: Ma siete vicini?
4: Sì, siamo vicine.
6: Allora aspettiamo che arrivi.
4: Eccomi qua, siamo qua.
8: È il numero, sì.
4: Tutti quelli che mettiamo vado a fare tutto questo numero qua. Ma poi se lo salvano. È quello? Perché vedo tutti quanti, tutti là, guarda che il numero qua.
6: Allora, signora, mi sente?
4: Sì.
6: Perfetto, con 25 euro in più al mese questo servizio possiamo farlo noi. Se ogni persona che chiama gli modifichiamo il numero, capito? Se aggiunge altri 25 euro.
4: Scusa, non mi sfuma il conto di questi 320 euro al mese.
6: No, sono all'inizio, i primi due mesi sono gratuiti, signora.
4: Sì, va bene, due mesi gratis, va bene.
6: Poi all'agriturismo gratis, due giorni a Pieve di Sacco.

0: bellissimo.
1: Bello.
0: Anche il turismo Renza.
2: Ok,
0: poi dobbiamo mettere l'antenna, abbiamo detto, al posto dell'albero di giuggiole.
3: L'antenna è davanti casa.
0: È un'antenna da 15 metri che dobbiamo mettere.
4: 15 metri?
3: L'antenna da 15 metri. Ma vai, cara, perché sta roba?
0: Signora, facciamo così. Allora, ci incontriamo, ne parliamo di persona, se vuole, o all'agriturismo Renza, oppure alla sede di Tutti Pazzi per RDS.
1: Buongiorno.
0: A Roma, perché tua figlia ti ha fatto uno scherzo, sei in diretta alla radio.
1: Buongiorno,
0: Bruno, è uno scherzo.
4: Abbracciatevi.
3: Aveva quasi le lacrime agli occhi. Un minuto in più mi facevo fare. Era fino al giorno. No, se la prendo, se ne guarda il suo numero di telefono, già denuncia, in pronta denuncia. Ma va, scattare anche te.
0: Signora Bruno, allora cosa facciamo con quest'albero?
3: Madonna, ma chi sei tu?
0: Sono Buzz di RDS.
1: Buongiorno.
3: Ma vai in cagotto, ma mio cagame d'osso.
0: Molto bene. Ciao Sara, ciao Bruna.
3: Grazie mille.
1: La zona della casa, ciao, dopo la cantina.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: RDS Rossella Cicce Buzz, siamo in chiusura.
1: Di già, già sì, finita, yes. La terza ora, già amici. Finita,
0: anche la settimana, ora. Domani c'è il meglio, però il insomma bello. Oggi non hai mai sentificato che era venerdì oggi, caro Buzz.
1: Lo posso fare.
2: È vero, non l'hai detto che l'hai detto. No, l'ha detto all'inizio, sì, come al solito.
0: Sparati stugola, vai.
2: Sparati stugola, dai.
0: Venerdì! Sparata, sparata.
2: Sparata. Vi vogliamo bene, un bacio grande, amici.
0: Ciao. Un bacio a tutti, ciao Maglio.
3: Tutti baci per RDS. Torna domani dalle 7 alle 10.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Il momento della

0: Redazione, allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Alle Maldive al via le operazioni di recupero dei sub che hanno perso la vita durante un'immersione ad oltre 50 metri di profondità. Con i sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia c'è anche un esperto italiano. Non sono buone le condizioni meteo. Terminata la visita di Donald Trump in Cina, accordi commerciali fantastici, stessa visione sull'Iran dichiara il presidente americano. Rafforzata la fiducia reciproca, le parole di Xi Jinping che chiede l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz. Il blocco ha causato uno shock energetico, Europa e Italia non hanno problemi di approvvigionamento, la questione non è la quantità ma il prezzo, lo dice RDS il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.
2: Dal Golfo Persico dipendono tanto i paesi dell'Asia e naturalmente trovandosi con questa offerta che manca di circa un 20% a livello mondiale, loro si sono riversati sugli altri mercati, una competizione sui prezzi di quella è molto elevata. Se questa situazione di blocco dovesse durare tempi molto lunghi, cambierebbe completamente il quadro geopolitico e naturalmente il quadro di mercato.
1: Timori per l'inflazione dovuti all'aumento del prezzo del petrolio che ha superato i $108 e le borse europee aprono negative. A Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 1,05%. Approfondimenti su agi.it. Primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
3: Buongiorno Paola, buongiorno agli ascoltatori. Ieri gli Stati Uniti quasi di soppiatto hanno fatto tornare indietro 4.000 soldati destinati al fianco est della NATO, a essere messi di stanza in Polonia, alla difesa orientale dell'alleanza. Ma la questione è sempre comunque di grande valore, non solo simbolico. Se, come annunciato tante volte da Trump, davvero l'America comincia a sganciarsi dalla NATO, e cioè dalla difesa europea, l'Europa deve cominciare a far da sola. E del resto è quello che si è visto e sentito ieri a Pechino nel bilaterale tra Stati Uniti e Cina, nel confronto diretto tra Xi Jinping e Trump stesso, è molto chiaro. Accordi di partnership, lo sviluppo delle nuovissime tecnologie dell'intelligenza artificiale ai fini pacifici, ma lo stesso molto competitivi degli accordi internazionali e della concorrenza internazionale dal punto di vista economico e commerciale. Su questo, da questo, l'Europa è tagliata fuori, è quasi totalmente tagliata fuori e rischia la marginalizzazione. Senza crescita l'Europa appassisce per molti elementi che ben sappiamo. Senza crescita e senza difesa i rischi sono molto più vicini. E ora siamo chiari. Non è che l'Europa è disarmata, l'Europa è armata anche perché c'è la NATO. Per ora il lavoro, diciamo, lo hanno fatto gli Stati Uniti. Se se ne vanno, riusciamo a essere contemporaneamente meno competitivi e più disarmati. E di questo ci dobbiamo rendere conto. Ne ha parlato ieri Draghi, che è stato premiato, insignito di un grande premio europeo a Aquisgrana, Germania. Bisogna crescere, bisogna sapersi difendere da soli. Sì, ma l'Europa, vista dai cittadini del continente, è un'elite che sta a Bruxelles. È lì che bisogna cambiare. Ci sentiamo tra un'ora, qui su RDS.
4: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
5: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: È venerdì 15 maggio 2026, le 10:02 del mattino. Buongiorno, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia. Siamo noi a farvi compagnia da questo istante e fino a mezzogiorno, come sempre, con grande amore, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, c'è Annuzza Pettinelli.
7: C'è Sergio Dobolone Fiscia.
6: C'è Severino in regia.
7: Oggi è la giornata mondiale della famiglia. Ah. E quindi un abbraccio a tutte le famiglie italiane, anche se senso lato e traslato, la famiglia di RDS con tutti i suoi ascoltatori, che sono tanti, oltre 6 milioni, e quindi grazie di
6: grazie davvero
7: di far parte della nostra grande famiglia, vi vogliamo molto bene.
6: Meritate un regalone, allora direi di partire immediatamente e partiamo così.
8: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi
8: e le tue emozioni
9: con un successo senza

0: passione, ritmo, emozioni senza pausa. Emozioni senza pausa.
1: Solo questa è la sequenza mixata di RT.

0: Lady Gaga, Dwayne, alle 10.14 di questo venerdì 15 maggio. Sono loro a chiudere l'appuntamento con la sequenza mixata, 4 fila senza interruzioni. Grazie Luca Bernardini che l'ha mixati per voi.
1: Sai quanti vantaggi puoi ottenere con i buoni pasto TIC Restaurant Edenred?
0: Se te li consigliamo è perché sono benefit aziendali perfetti, deducibili fino al 100% per ogni imprenditore, anche con partita IVA, esentasse per chi li riceve e spendibili ovunque.
1: E quindi li usi per la spesa, il pranzo fuori, il food delivery, e sono accettati all'interno della rete Edenred, che è la più ampia in Italia.
0: E già, puoi utilizzarli tramite app, carta, ricaricabile o formato cartaceo.
1: E allora se vuoi saperne di più vai subito su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: 4 città, 4 serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
5: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
4: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
5: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
4: Veramente?
5: Arredissima, dove la vita è issima.
4: Ingambissima.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad, da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: 10 e luce. Il grande cinema torna in sala.
9: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
8: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
9: La mia moglie è partita.
10: Sì, è venuta a salutare il bambino.
8: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Somi, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Siamo quelli della mattina, Anna e Sergio, Andrea Severini in regia. Andiamo alle Maldive, cerchiamo di capire che cosa è accaduto con Sergio.

per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

Ma Universe e Coldplay e BTS insieme, l'avete sentito dal nostro spazio informativo, dai giornali, dai telegiornali, insomma, 5 sub italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive. Sergio Friscia, forse non tutti lo sapete, è il

0: istruttore sub.
1: Sì.
0: Quindi io credo, a parte che infatti, sarai rimasto colpitissimo,
1: sì, sì, sono cose che
0: no,
1: colpiscono da... assolutamente e dispiace perché sicuramente erano degli esperti, sapevano cosa facevano. Questi tipi di immersioni non sono più ricreative, sono definite tecniche
0: perché erano in grotta a 50 metri,
1: sì,
0: quindi rendiamoci conto,
1: bisogna essere esperti sicuramente, devi avere un tot numero di immersioni fatte, conosci quello che hai fatto, delle specializzazioni, hai un brevetto da tanto tempo. Il fatto che siano stati tutti e cinque colpiti da questa tragedia, tutto lascia pensare a un problema delle bombole, cioè nel senso come sono state caricate le bombole di questi sub. Noi stiamo molto attenti a caricare le bombole perché giustamente il compressore deve essere messo isolato, lontano da fonti di inquinamento,
0: quindi insomma, scariche di un'automobile, roba del genere,
1: cose che può inquinarlo, che purtroppo insomma poi diventa benefico, porta alla morte perché non te ne accorgi, praticamente respiri e svieni, non ti accorgi.
0: Però tutti e cinque insomma,
1: il fatto che siano tutti e cinque appunto, ripeto, può capitare anche se io dico sempre, perché poi non dobbiamo spaventare chi vuole affrontare questo mondo bellissimo, sì, è tutto in sicurezza ed è tutto, se tu conosci quello che hai fatto un corso fatto bene, hai preso il brevetto facendo tutto quello, le tappe che devi fare sia pratico che teorico, soprattutto sai sempre cosa fare e come agire, quindi
0: poi
1: difficilmente c'è l'errore umano, difficilmente c'è l'errore umano,
0: ammesso e non concesso, perché ancora le cause poi ovviamente verrà fatta l'autopsia e si saprà. Quindi su una miscela di ossigeno e azoto
1: si considera che appunto
0: benefica.
1: Quando vai a quelle profondità non si scende in aria ma si scende con le miscele, col Trimix, insomma, quindi bisogna comporre in un certo modo e ognuno,
0: e quindi
1: poi
0: può essere
1: fatta fare.
0: Quindi esatto. Sono stati avvelenati dall'aria che avevano le
1: il
0: bombole.
1: Il problema
0: ma
1: è quello che hanno respirato.
0: Ma non può essere che si sono persi nella grotta.
1: Allora un'altra ipotesi può capitare per qualsiasi problema, un problema anche di salute improvviso, un attacco di panico.
0: Ma in
1: può capitare che magari se sei, dipende anche, io non conosco il posto, però le grotte sono sempre molto complesse, soprattutto insomma se non, non pinneggi in un certo modo e alzi praticamente la sabbia, rischi appunto di non vedere più niente,
0: quindi passi,
1: dipende
0: il tempo,
1: come è fatta, cioè, la grotta, rischi non di non trovare più l'uscita,
0: mamma
1: quindi
0: mia,
1: magari lì l'attacco di panico poi fa il suo.
0: Ma a prescindere
1: bisogna
0: da questo,
1: capire
0: Sergio,
1: tanto, stanno facendo delle indagini sicuramente, però tutto quanto lascia pensare appunto a qualcosa di tossico nell'aria che respiriamo.
0: Questo non può succedere perché poi tanti ragazzi si avvicinano al mondo della subacquea.
1: Ma questo
0: a
1: ci tengo a dirlo,
0: diverse,
1: non
0: no?
1: Bisogna avere paura di questa cosa,
0: ecco.
1: Perché appunto ripeto è la cosa più sicura del mondo, è fatto tutto in sicurezza, anche le attrezzature che ci sono fatte per qualsiasi evenienza e sai sempre anche per le manovre di emergenza se dovesse succedere qualcosa.
0: Però ti dico, se loro fossero stati a 10 metri questa cosa non
1: ci
0: sarebbe
1: stato, non ci sarebbe stato il problema, a parte insomma che avrebbe avuto sicuramente modo di accorgersene,
0: di accorgersi e di risalire
1: anche chi era vicino, poi insomma comunque erano in gruppo. Bisogna valutare tanto, tutto lascia pensare.
0: Senti,
1: comunque
0: quanto ci si mette, Sergio, a prendere un brevetto base per fare fino a quanti metri scendi con un brevetto base?
1: Ma il primo l'open è 18 metri.
0: Più di 18 metri non
1: sì,
0: vai.
1: Ma 5-6 giorni, una settimana, insomma, se bisogna fare le cose fatte bene. Dipende sì. Anche poi da quello come affronti tu, l'acquaticità, come
0: da
1: ti trovi in
0: cose.
1: Acqua. L'importante è la teoria. Io dico spesso, ora non voglio accusare nessuno, però ci sono posti nel mondo dove magari ci vai con la fidanzata o ti sposi,
0: certo,
1: e vai in viaggio di nozze
0: e prendi il brevetto
1: e ti danno il brevetto in 2 giorni per farti,
0: sì,
1: per portarti là
0: con le bombe.
1: E
0: no,
1: non ti fanno capire niente perché non hai studiato, non sai nulla, ma quello è un altro discorso, quindi dipende dalla serietà anche dei diving e tutto.
0: Allora,
1: quanto
0: allora in 2 giorni
1: non
0: si impara, sentite Sergio
1: no
0: Riccia.
1: Questo è
0: ecco,
1: sicuro di no,
0: ecco,
1: in 2 giorni non si impara nulla. Bisogna studiare ed essere preparati.
0: Perfetto.
1: Però ripeto, credo, visto insomma che erano esperti, che non sia stato un problema diciamo di loro, ma sicuramente le indagini porteranno a farci capire che c'era qualcosa nell'aria,
0: quindi
1: purtroppo.
0: Anche in quel caso ragazzi assicuratevi insomma che le miscele delle bombole, soprattutto all'estero, perché in Italia siamo molto
1: sì,
0: più
1: controllate confine. Sempre insomma dovete affidarvi sempre al diving di cui vi fidate, dove sapete dove è il compressore, dove è messo, che insomma tutte le regole vengono seguite.
0: Grazie Sergio, oggi è venerdì, ci sono tante novità, partiamo da questa di una voce che conosciamo molto bene, Elisa.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music.
2: Novità RDS.

0: Fantasia, alle 10.39 di questo venerdì 15 maggio con Anna e Sergio qui su RDS.
1: La legge di Murphy è generale.
0: Era un
1: ingegnere, penso Marco. La legge di Murphy dice che se qualcosa può andare storto, sicuramente andrà. Sì. Tipo, se deve mancare l'acqua, quando è che manca l'acqua? Non in un momento qualsiasi, mentre se sotto la doccia tutto è insaponato.
0: Esattamente.
1: Quindi
0: vedremo. Fatta apposta.
1: E è così che funziona.
0: Quindi non vi fate la doccia. No, non è questo.
1: Vedremo i disastri più comuni nelle nostre case.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Potevano essere tante cose. Pensavo che stessi.
1: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno scionchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
9: Il quadrotto?
8: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
16: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco a
0: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia.

0: storia del pet food in Italia.
1: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
5: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
4: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: La legge di Murphy applicata alle cose di casa. Stanotte ho preso uno spaghetto, ora vi racconto per me.
8: Amo, stiamo correndo un po' troppo, accendi e vedi a se fu-

0: Dance questo venerdì 15 maggio su RDS, Anna Pettinelli, Sergio Frisch, Severini con voi fino a mezzogiorno. Imagine Dragons, immagine invece di essere a casa e tutto ti rema contro.
1: Intanto vi spiego come è successo stanotte.
0: Sì.
1: Ho fatto un salto sul letto.
0: Che
1: perché
0: successo?
1: Vi spiego. Il telecomando,
0: sì,
1: quando lo cerchi, lo trovi?
0: No.
1: Non lo trovi.
0: No.
1: Stanotte l'ha trovato il mio cane,
0: sì,
1: che mi ha acceso la televisione
0: di notte.
1: Su una scena a tutto volume di guerra.
0: Bellissimo.
1: Quindi voi pensate stanotte che ho fatto un salto sul letto.
0: Ma se quella canuzza si vuole vedere un film di notte che non ha sonno, potrà essere libera di cambiare col telecomando con la zampuzza.
1: No, va in salotto e con la zampuzza si accende la televisione del salotto, non la televisione,
0: certo,
1: di camera.
0: Certo.
1: Ragazzi, vi assicuro, ci ho messo un'ora per riprendere.
0: Certo.
1: Proprio
0: sei saltata e dice che sta succedendo? La guerra.
1: Ma proprio le bombe!
0: È un classico.
1: Vi assicuro, cioè
0: pensa la vicina quanto era stata contenta di notte.
1: Allora ho detto, lo vedi la legge di Murphy?

0: quando sì. La vicina ormai ti assicuro sembrava di essere in mezzo a una scena di Salvata il soldato Ryan, non so nemmeno che film fosse. E il problema è questo: cerchi del comando, non lo trovi, ma lo trova chi non lo deve trovare. Sì, lei per esempio
1: Nora Jones.
0: Nora Jones. Va bene.
1: La regina del telecomando è la regina del telecomando. Allora, i grandi classici, per esempio, tutto quello che può andare storto nel momento meno opportuno a casa tua. Ah, storicamente l'acqua è il nemico pubblico numero uno della tranquillità domestica. Lo scarico intasato.
0: Vabbè.
1: Il rubinetto che gocciola.
0: Lo sai che lo scarico intasato come è successo? Dovrei fare nome e cognome dell'idraulico, che è il mio idraulico di fiducia, Antonello.
1: Antonello, salutiamo Antonello.
0: Scarico intasato. Sì? Ciao Antonello, tanto ci ascolta sempre. Chiama Antonello, Antonello arriva con un ferro eccetera eccetera.
1: Ma si piace mazza io.
0: Sì, e ho risolto.
1: Sì.
0: Dopo un'ora mi chiama l'inquilino al piano di sopra, aveva tutto allagato.
1: Benissimo. Vabbè.
0: Quindi
1: però,
0: Antonello
1: risolto,
0: aveva risolto
1: a te, non è che ha risolto la...
0: Lo vedi la legge
1: poi
0: di Murphy.
1: La signora chiama Antonello, quello risolto, lui risolve fino al piano terra, diciamo. Capirà,
0: io sono il settimo piano.
1: Lavora così a scendere, Antonello, salutiamolo. Poi la lavatrice, la lavastoviglie, alluvionale, insomma, aprire l'acqua della cucina e trovarsi a Venezia.
0: Con la gondola.
1: Che di solito è il filtro intasato oppure troppo schiuma. Disastri di distrazione, la tazza di caffè, il calice di vino sul tappeto chiaro, questo è bellissimo. Ma questo succede
0: no,
1: sempre.
0: E te lo fa l'ospite, tu fai non è niente, ma figurati, dentro te dici adesso mi devo caricare il tappeto, lo devo portare in tintoria perché il vino non se ne va, vorresti ucciderlo invece, le sorridi.
1: Ho le chiavi dimenticate dentro, chiudere la porta blindata alle spalle, allora tutto a posto. Esci pazzo e rimani fuori a dormire. E poi
0: chiami i vigili del fuoco che
1: il blackout da sovraccarico, anche quello. Accendi il forno, la lavatrice è partita, ti asciughi i capelli, ma accendiamola un'altra cosa, accendiamola.
0: Sì, ma sai qual è il problema? Dov'è il quadro di controllo?
1: Dov'è il quadro? Soprattutto che non lo so niente. Poi le donne non sanno mai dove esiste.
0: Perché tu lo sai dov'è il quadro a casa tua?
1: È la prima cosa che ho chiesto prima di entrare a casa.
0: Rendetevi conto, uno chiede altro.
1: Quindi, la visione
0: tipo
1: dell'uomo,
0: che ne so,
1: che è diverso,
0: quanto costa il condominio? Lui chiede dov'è il quadro dell'elettricità.
1: Esatto. Vabbè. Praticità. Sì. Insomma, tante altre cose che capitano sempre quando non devo. Ora stasera faccio la cena, tutti a casa mia, 30 persone, mi tagliano il gas, non posso cucinare. Finita. Beh, ordiniamo su Glovo.
0: Ma ti è successo?
1: No, per fortuna no. Però.
0: Ma ti sarà capitato qualcosa? Capitato. Hai mai preso il sacchetto della farina dalla parte sbagliata?
1: Che
0: è aperto, l'hai preso.
1: Capolavoro.
0: Vabbè. Adesso tocca a voi.
1: Raccontatecelo. Confessatevi, disgraziatoni, al 38822 38822. E poi se arrivato alla fine, che fa? Uno se ne frega, comincia a ballare, si fa una bossa nostra e balla insieme a Gaia e se ne fotte.

0: mi piace tanto.
1: Ma non è borsa nostra, subito ancora. Un'altra borsa. Già è piena di borse, ora ne vuole un'altra pure. Non è borsa nostra.
0: Ho detto borsa. No, hai detto come borsa. Come borsa nova. Borsa nova, siamo o Brasil.
1: La borsa nuova, pure la borsa o nuova. Vuole dunque, pure la borsa nuova.
0: Pianta. Disastri casalinghi. Pianta un attimo. Pianta. Allora, disastri casalinghi. Sì. Partiamo dal fatto se hai dimenticato le chiavi di casa. Arriva subito Arsenio Lupin.
1: Ma chi sei?
2: Senti. Vi dico che se dimenticate le chiavi in casa, sì, non serve chiamare i vigili del fuoco.
0: Ah no? No?
2: Basta avere una carta di credito, sì, carta del supermercato o una lastra, sì, e con quella aprite la porta.
1: Certo.
2: Ciao.
0: Davvero?
1: Perché tu vuoi dire che non esci da casa con una lastra sotto braccio? Chi è che non esce con una lastra?
0: Ma una lastra quella.
1: Avrei fatto una lastra prima o poi.
0: Ma una lastra delle radiografie?
1: Certo, nessuno. Perché tu esci senza lastra la mattina?
0: Non
1: basta avere una lastra, la infili nella porta. Che, certo.
0: E si apre la porta?
1: Ma come? No, certo, tutti quanti.
0: Io avrei chiamato i vigili del fuoco.
1: Ma perché mettiamo ancora le chiavi, le cose? Usciamo tutti.
0: Ma perché se dai il chiavistello, ovviamente non ce la fai.
1: No, certo, dipende che lastra è.
0: Ma non è meglio chiamare i vigili del fuoco, sono così belli.
1: Ma tu hai la scusa per vedere il vigile del fuoco?
0: Sì.
1: E poi il PJ da lupa.
0: No, adesso non è che sono ridotta a chiamare i vigili del fuoco per vedere a chiudere
1: nel
0: la porta.
1: Nel periodo dell'accoppiamento.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Scavalchiamo ed entriamo nella seconda ora, ma prima c'è l'informazione con Paoletta Cubiotti. Buongiorno Paola.
6: Ben trovato. Prospettive economiche incerte dipenderanno dalla durata del conflitto nel Golfo. La BCE nel bollettino economico prevede un impatto maggiore sull'inflazione e l'Istat ad aprile registra un più 1,1% rispetto a marzo e un più 2,7% su base annua. Dinamica dell'inflazione che riflette la netta risalita dei prezzi energetici, il carrello della spesa sale a più 2,3%. Alle Maldive le operazioni di recupero dei sub che hanno perso la vita durante un'immersione ad oltre 50 metri di profondità. Un corpo è stato ritrovato, i sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia con un esperto italiano cercano gli altri 4 connazionali. Le condizioni meteo non sono buone. La fine del conflitto in Iran e accordi commerciali fantastici. Così Donald Trump chiude la sua visita di 3 giorni a Pechino. Xi Jinping parla di fiducia reciproca rafforzata. Antivirus, la strategia di Bruxelles sui contagi. 8 Lanza Vecchia, ADN Kronos.
7: Il meccanismo faciliterà lo scambio di informazioni fra gli stati membri e le istituzioni dell'UE e agirà come piattaforma per raccogliere le informazioni necessarie e le azioni in corso. Sulla base dei dati disponibili finora, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie classifica il rischio per la popolazione generale come molto basso, dato che sono in atto misure di prevenzione e controllo delle infezioni e che gli hantavirus non si diffondono facilmente fra le persone.
6: 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
8: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. La BCE e anche l'Istat ci fanno capire che siamo entrati in una fase ancora più difficile della congiuntura internazionale a causa proprio della guerra del Golfo Persico e delle sue ricadute energetiche.

0: anche commerciali ed economiche e finanziarie. L'inflazione in Italia è cresciuta al 2,7% e la Banca Centrale Europea dice che le aspettative di inflazione, di perdurare l'inflazione, sono saldamente ancorate. Come dire, è inutile che ci illudiamo, anche se finisse presto, è comunque una parte dell'anno è compromessa per quanto riguarda i dati fondamentali. E lo sappiamo e abbiamo tutto davanti agli occhi, il carrello della spesa è aumentato del 2-3%, l'elemento che considera l'Istat nell'ambito della crescita dei prezzi per quanto riguarda quella che è appunto la necessità delle famiglie, il carrello della spesa appunto. Ma la questione di fondo è che tutto questo sta dentro un contesto di cui non abbiamo nessuna possibilità di influenza. È Trump che decide come iniziare la guerra e se finirla. E questa è la questione di fondo. Ci troviamo improvvisamente scoperti dal punto di vista della difesa e ampiamente ipotecati dal punto di vista delle ricadute di una guerra che non abbiamo voluto. Ci sentiamo tra un'ora. Qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Siete con noi quelli della mattina di RDS, fino a mezzogiorno saremo insieme anche lì sul canale 265 del digitale terrestre. C'è Annuzza Pettinelli,
4: c'è Sergio Topolone Friscia,
3: c'è Severini in regia.
5: No, rido ragazzi, rido perché mi sono... No, i nostri ascoltatori hanno avuto dei disastri in casa perché poi per provare a risolvere il problema pensi di essere MacGyver, no? Complici
3: danni su danni, continuate a raccontarcele che ci stiamo impazzendo.
5: Quindi ve lo diciamo adesso perché non vi facciamo sentire questa storia: se vi si ottura il water non fate niente con la vasca da bagno perché peggiorate la situazione.
3: Benissimo.
5: Ve lo dico.
3: 3882 3882, tra poco con le vostre voci, prima The Fray.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo.

0: Nico Santos, alle 11.13 qui su RDS, tanti messaggi.
1: No, guardate, io rido. Per esempio, questo che è scritto, non è vocale, sì. Ne abbiamo avuti tantissimi, li vedete in sovraimpressione su 265. Ho preso facendo il mio primo buco con un trapano, il buco dell'acqua del calorifero a muro. Benissimo. Cioè, era 3 metri questa parete, perché ho preso il buco.
0: Capolavoro.
1: Come fai a sapere se decidi di fare un buco col trapano per appendere, non so, una mensola? E non hai idea di dove c'è il tubo dell'acqua. Cioè, vai.
0: Ci sono dei rilevatori, intanto, poi magari, visto che era quello del calorifero, magari toccare se era più caldo rispetto al resto, magari ci passa qualcosa. Così a intuito ci sono delle soluzioni.
1: Beh, uno deve essere MacGyver, però insomma, io trapano è meglio che me lo date in mano, perché
0: meglio
1: posso fare solo danni.
0: Meglio
1: solo
0: danni.
1: Ecco i vostri danni.
2: Buongiorno RDS,
0: buongiorno
2: a Torino.
0: Buongiorno.
2: Avete parlato di

0: sacco della farina, mi è capitato proprio ieri.
1: Eccolo là.
0: Scarico il sacco della farina da 25, sì? Si aggancia a un chiodino che avevo in macchina, sì. Wow, un macello.
2: Tutta la farina in macchina, 25 kg di farina.
1: Cioè vai in giro così con una farina, non è una macchina, è un...
2: Ma guarda, ne abbiamo altre con le macchine, perché le macchine, pensavo che la casa fosse proprio ce l'hai contro, ma sì. La macchina è peggio, sentite.
3: Buongiorno RDS. Buongiorno. Ciao Anna, ciao Sergio.
1: Ciao, ciao.
3: Le chiavi della macchina lasciate dentro la macchina.
1: Certo.
3: Chiusa.
2: E che fai?
3: Beh, dice, cosa normale, lei va in casa, prendi
1: l'altra copia,
3: le chiavi di riserva.
1: Sì.
2: Certo.
3: Il problema è che anche le chiavi di casa erano rimaste, certo, dentro la macchina.
1: Giusto.
2: E quindi
1: in che tasca
2: si fa?
1: No, cioè.
2: E quindi che si fa in quei casi?
1: Una cosa di tenere in tasca, le chiavi di casa, sempre per sicurezza. Non
2: disgiunte dalle chiavi della macchina.
1: Assolutamente, esatto.
2: Invece uno tiene tutto insieme.
1: Tutto là, buttiamo là, tutte cose così.
2: Bravo. No, non si fa, non si fa.
4: Ciao ragazzi, Margherita da Roma.
1: Ciao.
4: Una cosa che a me è successa un po' di anni fa. Vado a fare la spesa, no, e compro l'insalata di mare, quella condita.
1: Sì. Mm.
4: Nelle vaschette, sì, di plastica,
1: sì.
4: Morale, metto la spesa dentro al cofano,
1: sì.
4: Quando vado per tirarla fuori, se si era rotto
1: il lago,
4: contenitore di plastica, tutto l'olio sul sedile. Potete immaginare per quanto abbiamo cercato poi di lavare la tappezzeria,
2: la puzza di pesce, poi
4: è rimasto impregnato, perché poi la macchina l'abbiamo venduta.
2: Ecco, hanno venduto la macchina perché puzzava di pesce.
1: L'auto marinata, famosissima.
2: Però io me lo ricorderò sempre. Sentivo un odore strano in macchina, è successo una cosa del genere.
1: Eccolo.
2: Facendo la spesa, sì, era scivolato dietro a delle cose che tenevo nel baule, sì, una vaschetta chiusa peraltro, sì, con della carne.
1: La carne.
2: Ma sarà stata lì 3 mesi, sentivo un odore stranissimo.
1: Beh, la carne dopo 3 mesi.
2: Poi l'abbiamo trovata.
1: Ecco.
2: Ma non ho venduto la macchina, perché, grazie al Dio, buttata la carne.
1: Una mummia hanno trovato.
2: Mamma mia.
5: Ciao Anna, ciao Sergio.
1: Sì, ciao.
5: Parlando dei lavori di casa, un amico di mio padre aveva un topo di fogna che le andava a finire sul batter, disinfettazione e tutto, non hanno risolto nulla,
2: sì,
5: lui con la doppietta ha risolto tutto, le è costato 14.000 euro rifare tutto il bagno, però
1: ma poi sparare nel cesso, sei pazzo, sei completamente pazzo.
2: Scusate, ma non si ma ha preso la doppietta, non ne
1: ma
2: poteva
1: tu
2: più,
1: ma tu questo il bagno, scusa, risolvo io.
2: La doppietta ha rifatto il bagno, però
1: però il topo è morto, almeno la soddisfazione.
2: Però poi capirai, in questo periodo con l'antivirus va benissimo.
6: Buongiorno RDS, sì, sono Roberto. Ciao. Dalla provincia di Roma.
1: Ciao. Ciao. Chi hai sparato?
6: Mi è successo una volta che mi stavo rassando i capelli,
1: sì,
6: e si è rotta la macchinetta.
1: Sì.
6: Sono rimasto come Baracus ai tempi. Sono dovuto mettere un cappello e andare in giro nei negozi e comprare un'altra macchinetta. Quindi pensa che figura che ho fatto. Un saluto, grazie.
2: Io rido perché mi immagino che tu sei lì che ti stai rasando e ti rimane mezzo, cioè, una
1: meno strisca. Male che i capelli hai messo il cappellino mentre facevi la barba.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: spara con la doppietta, spara.
1: Abbiamo un contributo.
0: Ah, mamma mia, ragazzi, ci fate veramente ridere, siete fantastici.
1: Voi non state bene, ma ci fa piacere.
0: Senti, a proposito di non stare bene, sì, abbiamo parlato delle chiavi fuori che si apre con una lastra, eccetera, sì, eccetera. Senti questi tre.
2: Sentiamo. Noi chiusi di fuori con la chiave dentro, sì, nella porta, sì, e tutti e tre aspetta a chiamare la gatta che ci apriva la porta.
1: La gatta? La ma voi poi se rimanete a piede libero tornate in comunità poi stasera.
0: Amore, ma non è possibile. Aspetta che la gatta mi
1: ma siamo alla follia totale ormai. Che cosa sta accadendo al mondo? Ma mia onca.
3: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
4: Le meglio battute. Le meglio battute.
5: Parliamo di Mitch Hedberg. Una volta ho bevuto del Jack e Coca con il lime e ho notato che il lime galleggiava. È un'ottima notizia, la prossima volta che vado in barca e mi riparto, mi attacco ad un lime.
1: Certo.
5: Mi piacciono le scale mobili perché non possono mai rompersi, possono solo diventare scale.
3: Dalle 7 alle 10, every morning, l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
10: Via via.
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide.

0: Ti fanno le magie e Serenella ti fa sognare, dove gioca con gli amici ma anche con mamma e papà, dove sono una sirena ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente.
2: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto.
5: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì.
5: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociero all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
16: Ha chiamato la gatta che ha appena fatto entrare a casa i propri padroncini, gli ha aperto la porta, ma ha chiesto il regalone, ci posso avere un regalone? Eccolo, 4 di fila, la sequenza fissata, vai.
17: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.

0: 5 di gennaio, no, sto mostrando un'ora, ah, perché sì, è arrivato il censimento degli animali domestici, sì, che sono sempre di più.
1: In fondo, quando c'è censimento,
0: che ore sono? 11.39.
1: Salutiamo i neri per caso. Salutiamo.
2: Siamo con te ovunque.
3: E in ogni momento.
2: Ogni momento. Anche in movimento. Riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
4: 100% grandi successi.
3: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
13: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
12: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Ulisse, ho voglia di navigare.
18: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
17: No, voglio navigare con il gigante.
18: Ah!
16: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
19: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
20: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
24: Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
25: Benessere? Ma vai da Conad!
26: Via via!
25: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
27: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
0: Tocca a noi, contiamo cani, gatti, caimani. Ce l'hai un caimano a casa?
1: Caimani?
0: Sì.

0: Music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
4: E allora sorry, scusa, lo siento.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
5: Io sono Marco, Summer Funk, Summer Funk.
1: Irama, Cabana.
6: Rimane a Cabana, dentro i tuoi occhi Cabana, mentre ti spogli Cabana.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: basta, mi fa impazzire.
1: Alle 11
2: ma
1: ci dorme,
2: volevo
1: fare
2: io 10. Volevo far vedere Nora.
0: Ma Nora sta dormendo, non svegliare il cane,
2: amore,
0: che dorme.
2: Non svegliare il cane che dorme, no, la volevo far vedere.
0: E facciamola vedere. Allora, mettetevi tutti sul 265 del digitale terrestre.
2: Vieni qua, amore,
0: signori,
2: di
0: la speaker nuova. Guardate che
2: sali
0: meraviglia.
2: Eccola qua.
0: Vai. Nora Jones,
2: eccola,
0: ai microfoni di RDS.
2: Dove vai?
0: Nora, che effetto fa essere la nuova speaker di questa radio?
2: Allora, lei è la mascotte di RDS ed è il mio cane, sì, ovviamente. Perché adesso contiamo quanti cani, allora, gatti, alligatori ci sono.
0: Io il mio non posso farlo vederle perché purtroppo è dietro il vetro, è al banco mix ed è Severini, saluta, ecco.
2: Questo è un verso di Severini,
0: questo è il mio.
2: Allora, che si dice, dai Sergio, facciamo
0: il
2: censimento.
0: Il rapporto a Sarco Zumark 2026 fotografa il rapporto sempre più stretto tra italiani e animali da compagnia, oltre il 50%, 54% delle famiglie vive con almeno un pet, percentuale che supera il 66% nelle case con bambini. Cani e gatti dominano la scena, ma crescono anche acquari, rettili e piccoli mammiferi.
2: Ma cos'è? Gallo, ma che...
0: in Italia vivono 53,6 milioni di animali da compagnia. È una delle principali evidenze emerse da questo rapporto, che dedica un'ampia sezione all'area sociale del mondo pet, rapporto sempre più consolidato tra animali domestici e famiglie italiane. La categoria più numerosa è quella dei pesci.
2: I pesci, quanti
0: sì,
2: sono?
0: Sì, hanno provato
2: pesci
0: a intervistarli, ma non hanno risposto. Con 25,3 milioni di esemplari distribuiti in circa 1,7 milioni di acquari presenti nelle case italiane. Se all'interno dell'acquario ci sono due pesci uguali, sappiate che sono
2: identici.
0: L'ha detto lei.
2: L'ho detto io perché è una battuta che conoscevo. Allora, sì, cani, gatti, insieme sono 20 milioni, sì, gatti sono 11, cani 9 milioni e qualcosa, sì, quindi sono più i gatti che i cani.
0: Senza considerare quelli in TV, nel cinema e altre parti.
2: Da sì, quelli sì, un'altra sì, cosa. Allora, uccelli 4 milioni,
0: sì,
2: rettili e anfibi 2 milioni e 7.
0: Uccelli?
2: Uccelli 4 milioni.
0: Qualcuno disse uccelli venite.
2: Chi disse?
0: Della casa del Grande Fratello.
2: Vabbè, sì, adesso non so chi. Rettili anfibi 2,7. T'ho detto che c'erano i caimani e gli alligatori?
0: Il caimano.
2: Anfibi, rettili, così. Sì. Piccoli mammiferi, conigli, criceti, furetti sono 1,4 milioni di
0: i furetti si usavano negli anni 70.
2: Comunque, i cani sono presenti il 28% sì, delle famiglie italiane, in particolare famiglie con bambini. Sì. Sì. I gatti sono di più. Tra le razze.
0: Qual è il cane con quella bocca bellissima?
2: Il
0: Labrador. Andiamo avanti.
2: Vabbè. I più diffusi sono sì, i barboncini, seguiti sì, da maltesi e chihuahua. Chihuahua. Mentre per i felini sono i meticci al primo posto, sì, e tra le razze c'è l'europeo, il persiano e il British Shorthair.
0: Benissimo. Se una gatta sta sempre davanti sulla finestra è perché è?
2: La gatta sul tetto che scotta?
0: No, no. Se sta sulla finestra è una gatta?
2: Cigova.
0: Persiana, dai ragazzi, è facile. Andiamo avanti, poi.
2: No, cresce la propensione sì, ad adottare un animale, questa sì, è una bravo, cosa meravigliosa.
0: Allora, non comprate gli animali, andate al canile e salviamo i cuccioli, invece di fare i cretini a spendere milioni per avere il canuzzo. Ci sono cani meravigliosi che vi daranno tutto l'amore del mondo nei canili. Aiutiamo quei canuzzi e diamogli una vita che meritano. Non si comprano le cose, non sono oggetti, non sono borse, ok? Questo è chiusa parente.
2: Ok?
0: Ti regalo il cane, ok?
2: Che animale vuoi tu? Vuoi un caimano?
0: Il caimano te lo puoi dire. Che cos'era questa cosa?
2: Questa è un'oca. Una
0: papera. Vieni qua.
2: Una papera.
0: Qua, vieni qua.

0: Prego, chiude l'appuntamento con Anna e Sergio. Ci sono i peggio. Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno, ciao, ragazzi.
2: Come state?
1: Bene,
2: buongiorno.
1: No, stavamo osservando che bello questo pezzo di Olivia Rodrigo.
3: Bello.
1: Proprio bello, bello. Che tra l'altro oggi è uscita una classifica, sì, su Spotify, nel mio Spotify, nel,
3: sì,
1: mio,
3: sì,
1: che è condiviso con mia figlia,
3: sì,
1: praticamente lei è al primo posto,
3: oh,
1: Olivia Rodrigo,
2: sì, perché
1: è...
2: la sente lei, non perché la, sì, senti tu, ecco.
1: Sì, però me l'ha fatta conoscere, mi piace molto,
2: va bene,
1: mi piace molto Olivia Rodrigo, ci piace molto Taylor Swift, noi,
4: certo,
1: bene. E poi cosa si fa? Somber,
4: sì.
1: Sì, tutta musica giovane,
2: sì,
1: vero? Non, sei, non ti sta interessando,
2: no, no.
1: Va bene, cambio discorso,
2: io sento la radio, quindi
1: okay. Ah, scusa, va bene, non,
2: grazie,
1: si nomina,
0: non perdiamo
2: ragione.
0: Allora l'appuntamento non con i peggio, grazie Severini, grazie Pettinelli, torniamo domani.
2: Ma perché vai di corsa?
0: Perché mezzogiorno è in punto, ci sono le news,
2: ci sono le news.
0: Ciao,
2: torniamo domani, ciao. Buon ascolto, ciao ragazzi.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: da poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo in redazione RDS, tutte pronte per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali in Italia e nel mondo. Li sentiamo tra poco.
3: Buongiorno da Lao Petrilli. Donald Trump è ripartito da Pechino, secondo il presidente degli Stati Uniti, con Xi Jinping stessa visione per la fine della guerra in Iran. Abbiamo concluso accordi fantastici, ha quindi affermato Trump. Più sfumata la postura del Ministero degli Esteri cinese, che parla di consensi importanti, evidenziando come cooperare sia vantaggioso per entrambi i paesi. Alle Maldive le operazioni di recupero dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione, secondo quanto riferito, malgrado in maltempo, si procede ad un'ispezione nella grotta sottomarina teatro dell'incidente. In nottata era stato recuperato un primo corpo. La procura di Roma apre un fascicolo di indagine. Scontro sull'energia nucleare. La maggioranza conferma l'intenzione di fare arrivare in aula il disegno di legge che la rilancia il 26 maggio. Dall'opposizione Carlo Calenda parla di una interlocuzione in atto sul tema, mentre Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra è categorico sul no. Il nucleare, sostiene, guarda al passato, costa moltissimo e richiede tempi lunghissimi. Posizione di Confindustria, nelle parole del presidente Emanuele Orsini.
4: Finalmente si porterà al Parlamento la proposta sul nucleare, perché io credo che sia fondamentale che tutti i partiti in modo responsabile sostengano comunque la sperimentazione al nucleare, perché sarà l'unica via nel futuro per rendere comunque indipendente il nostro paese.
3: C'è l'appuntamento con Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Buongiorno Enrico.
5: Buongiorno Lava, ancora buongiorno agli ascoltatori. Nei giorni scorsi ha avuto così tanta eco la vicenda maldestra del calendario della penultima giornata del campionato di calcio, con il derby di Roma spostato di fatto tre volte alle 12:30 della domenica, poi alle 20:45 del lunedì e poi di nuovo a mezzogiorno di dopodomani, che non si è considerato l'aspetto per cui tutto questo è successo, il principale, il fatto che maldestramente anche qui chi ha compilato i calendari non si è reso conto che di aver posto il derby di Roma nella stessa giornata della finale degli internazionali di tennis, che si disputano a 200 metri di distanza dallo stadio olimpico. E la verità è che questo ha condizionato il fatto che sarà importantissimo il derby di Roma, è importantissimo il fatto che si disputano altre 4 partite contemporaneamente, perché la Roma, il Como, la Juventus, il Milan e il Napoli sono in corsa per i 3 posti alla Champions League, ma molti italiani ormai sono molto più interessati al tennis che al calcio, e quindi il problema non è il fatto che c'è il derby a mezzogiorno, è il fatto che esattamente 5 ore dopo si gioca la finale degli internazionali, e oggi sapremo se in quella finale degli internazionali c'è addirittura quello che oggi è un sogno ma potrebbe diventare tra poche ore realtà, cioè una finale tra italiani, tra Sinner e Dardari, che e giocano appunto oggi le semifinali, il giovane italo argentino contro Ruud e il numero uno del mondo contro Medvedev. Non certo partite facili, ma si può sognare, si può sperare. Quanto al resto, poi, quanto al calcio, se ne parlerà. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
6: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amici di RDS, buongiorno e benvenuti.
7: Buongiorno Pepi.
2: Come allora, stai Giovanni?
7: Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. In regia ci abbiamo il nostro sempre fedelissimo Giulio Caproni. Oggi è venerdì 15 maggio.
2: Esatto.
7: Allora Petra, cosa propone il menù dei peggio di questo venerdì?
2: Tante belle cose, lo sai, di solito ce lo chiede Anna questa venerdì. Cosa, io lascio rispondere te, però
7: venerdì pescia.
2: Oggi venerdì pescia.
7: Pescia all'Oregiano.
2: Quindi sarà qualcosa che devo fare io in particolare, perché venerdì pescia, sì, mi tocca.
8: Ciao pescia.
2: Amore, da quanto tempo non la sentivo.
7: Allora, abbiamo
2: si
7: una
2: parte
7: sequenza
2: con la sequenza, sì. Quattro in fila per voi e poi torniamo.
7: Dai.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo sempre.

0: Ingredients e sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
1: New hit music.
2: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: volevo capire con Marrakesh.
1: Sì.
0: Non con Giovanni Vernia, non con me, non con Giulio Caproni.
1: Tutto, Petra.
0: Ma con Marrakesh, ok?
1: Si chiama così la canzone.
0: Certo, di Madame, ritrovata qui su RDS.
1: Allora, Petra Alessandra ritrovata su RDS e anche Giovanni Vernia ritrovato, sì, su RDS. Noi abbiamo un argomento veramente sfizioso fra poco.
0: Per voi restate lì che poi... Adesso non possiamo anticiparlo. Prima dobbiamo parlare di musica.
1: Me lo fai un...
0: prima bravo. Di musica. E poi dopo vi anticipiamo l'argomento.
1: È tutto sfizioso.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
5: E mio nipote.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
7: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
8: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
14: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Devi.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
20: Fino a 27 km con un litro. 106!
16: 15 cavalli!
20: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
1: È venerdì, e il venerdì esce la musica nuova e fra poco vi presentiamo una canzone nuovissima.

0: Start now, Dua Lipa, adesso non cominciare, eh?
1: No.
0: No, lo dice Dua Lipa.
1: Petra. Ah, io non ho detto niente.
0: Petra Loregian, Giovanni Vernia, sono lieti di presentarvi una novità musicale.
2: Vai. RDS Music for You.
3: Music for You.
4: Music for You.
3: Music for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te. Dove c'è musica.
0: Allora, un gruppo amatissimo.
1: Sì, i Pinguini Tattici Nucleari.
0: Sì.
1: Allora, un gruppo amatissimo e soprattutto, evidentemente, la scelta di utilizzare anche in parte un linguaggio che d'estate va per la maggiore, perché lo sai che c'è sempre la versione un po' spagnola.
0: Sì, la versione reggaeton.
1: Reggaeton, sì, sì, sì. Samurai J, ad esempio, Obsessione, sì. Obsessione, eccetera, eccetera. Allora loro cosa hanno fatto? Hanno fatto un pezzo che si intitola Sorry. Sorry.
0: Non come la località della con due R.
1: Sorry. Così.
0: Sorry.
1: Scusa. Lo siento.
0: Lo siento. Tutte e tre le lingue insieme.
1: Hanno messo tre lingue insieme. Hanno detto così prendiamo il mercato britannico,
0: no,
1: quello Sud America e l'Italia.
0: È un po' un, come si può dire, un inno ironico alla confusione linguistica.
1: Sì.
0: Cioè, c'è un termine particolare, la xenoglossia.
1: Xenoglossia.
0: Praticamente è quel fenomeno anche un po', tra virgolette, paranormale.
1: Sì.
0: Grazie al quale le persone riescono a parlare e a comprendere una lingua straniera,
1: sì,
0: a loro, okay, totalmente sconosciuta. Cioè succede che ci sono delle persone che riescono a comprendere e a parlare una lingua straniera.
1: Allora,
0: anche non avendola mai studiata.
1: Ho girato tanto, ho viaggiato tanto, lo sai, a me a volte è capitato, soprattutto in Indonesia,
0: ecco,
1: dove il linguaggio ad esempio è radicalmente diverso dal nostro, non ci sono parole, cioè per dirti stai attento dicono ati ati.
0: A te, a te dicono.
1: No,
0: in
1: dicono
0: siciliano.
1: Ati ati. Il latte si chiama susu.
0: E tu non, cosa, dove
1: non ci sono assonanze, però dopo un po' tu, in base evidentemente anche a come te lo dicono, non lo so, capisci che quella
0: capisci
1: parola
0: che
1: lì
0: quella
1: vuole
0: cosa
1: dire lì quest'altra cosa.
0: Beh, noi abbiamo i gesti che si capiscono in,
1: sì,
0: tutto il mondo,
1: sì,
0: anche se non riescono a farli i nostri gesti. Cioè, noi abbiamo
1: i nostri sono solo nostri.
0: Una flessibilità degli arti particolare che gli altri non riescono
1: a fare.
0: E
1: comunque, in generale, alcuni gesti che facciamo noi per gli altri non vogliono dire nulla. Cioè, è così. È così.
0: Comunque, questa sorry, scusa, lo sento,
1: sì,
0: è contenuta nell'album Fuori dall'hype.
1: Certo.
0: Del 2019.
1: Ok.
0: E
1: però è una bella novità.
0: È una novità di adesso.
1: Quindi?
0: E quindi vai. Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari.
3: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
3: Novità.
4: New music.
2: Novità RDS. Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: È bello così. Questa sì, atmosfera qua oggi in questo venerdì 12:39 su RDS.
1: Sì, pensa un po'.
0: E allora, Petra, se tu non avessi fatto questo, cosa avresti fatto? Questa ti

0: casa o in giro.
1: La festa è sabato dalle 22 all'1.
0: Con Party RDS.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
16: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
19: 12.43 in questo momento, se volete ci guardate anche sul canale 265 del Digitale Terrestre, c'è Alex Warren ora.

0: Se piovesse il tuo nome, Elisa, su RDS, Petra, Loreggianna, Giovanni Vernia con voi, che fanno questo da tanto tempo. Io ad esempio sono circa 30 anni quasi.
1: 30 anni
0: che
1: di
0: lavoro
1: radio.
0: In questo ambito, radiofonico e televisivo,
1: Petra.
0: sì.

0: fare anche tu, tanti anni che fai spettacolo, no?
1: Io praticamente, dunque, dal 2009 sono passato.
0: Sì.
1: Quindi, partita IVA
0: nel 2026, quindi.
1: Quindi sono 17 anni.
0: Un po'
1: a
0: di
1: novembre
0: anni.
1: Sono 17
0: sì,
1: anni.
0: Sì. Ecco, più o meno, insomma, questi sono i tempi che ci riguardano. Perché ne stiamo parlando? Perché è uscita questa indagine che ha visto come in realtà ci siano 10 professioni che sono diventate praticamente introvabili, mm-hmm. e che soprattutto i ragazzi più giovani scartano a priori. La top 10 dei mestieri più richiesti,
1: creator,
0: attenzione,
1: creator, sul web.
0: No, e quelli non lo scarterebbero,
1: no.
0: Sarebbero ben felici di farla.
1: Vediamo.
0: In cima alla classifica c'è l'operaio edile.
1: Eh beh, lo posso confermare. È difficilissimo trovarli.
0: A seguire manutentore industriale, elettricista,
1: uh-huh.
0: e poi ancora saldatore, meccanico specializzato, impiantista idraulico,
1: okay. tutte...
0: tecnico di automazione, programmatore a controllo numerico, tecnico di laboratorio del controllo qualità e autista di mezzi pubblici. Questi sono i 10 mestieri, le 10 professioni più richieste in assoluto,
1: sì.
0: per le quali si fa più fatica a trovare persone disponibili.
1: Ah, che non lo vogliono, quindi non, al primo
0: sono
1: posto non ci vogliono andare.
0: Sono tra le più richieste, tra quelle che sì, non ci vogliono andare.
1: Allora, se ci stai ascoltando, perché non vuoi fare questo lavoro?
0: Allora,
1: io
0: prima,
1: sono curioso di questo.
0: Tu prima mi hai fatto una domanda, no? Che lavoro avresti fatto se non avessi fatto la
1: sì.
0: radio? Se fossi nato uomo, perché
1: tu,
0: tendenzialmente
1: tu?
0: Sì, credo che sia un pelo più adatta a quella professione lì, avrei fatto comunque qualcosa nel campo dell'edilizia, cioè il muratore, l'imbianchino.
1: Ti o piace fare i lavori?
0: Mi piace tantissimo ed è proprio una cosa che mi fa stare bene. Quando faccio quel lavoro sto bene, quando in bianco, quando faccio lavori in casa, tendenzialmente, proprio perché
1: e
0: vedo il risultato
1: finale.
0: E vieni
1: a Roma un po', Petra, che io non trovo nessuno che deve fare.
0: Però non sto scherzando, è davvero una cosa che va agli antipodi rispetto a quello che faccio, no? Beh, tu avresti fatto tutt'altro perché hai studiato per fare altro.
1: Però l'avevi detto tempo fa. Tempo fa facevamo una specie di gioco
0: su di noi, una specie di quiz su di noi, no?
1: Il quiz sui peggio, e che qualcuno indovinava.
0: Il peggio domino.
1: Il peggio
0: sì,
1: domino.
0: Sì.
1: L'avevamo già detto cosa avrei voluto fare. Vediamo se lo ricordano.
0: Ma perché no?
1: Dai,
0: proviamo.
1: Ripetiamo il numero: 38822 38822. Guarda qua, Dracula.
0: Tame Impala su RDS, vediamo, e soprattutto se avete voglia raccontateci anche voi, no? Oggi che cosa fate? Che cosa avreste voluto fare se le due cose sono completamente agli antipodi?
1: Beh, questo è bello.
0: Perché devono essere proprio due cose talmente lontane che ha dell'incredibile, no? Pensare che siamo partiti da lì e volevamo arrivare là.
1: Sì. Poi
0: Dracula.
1: A volte ci trovi perché.
0: Perché la vita ti ci porta, sì.

0: Still Down su RDS. Petra Giovanni Vernia, qualcuno dice: Petra, anche Winston Churchill per combattere la depressione faceva muretti in muratura per stare bene.
1: Ad avercelo adesso.
0: È vero, eh?
1: Winston Churchill.
0: È vero, è vero, è vero. Guarda, che usare le mani in realtà.
1: A me capita.
0: Sì.
1: Però

0: Solo all'inizio mi rilassa, perché poi non mi viene.
1: Ti vengono i nervi.
0: E sembro, sai il video dell'elettricista barese, certo, quello che girava, sì, virale
1: piglia
0: tempo
1: numero,
0: fa?
1: Piglia numero, piglia numero.
0: No, non è quello, è quello, non calabrese. Quello, no, quello è calabrese. Ma che l'ha fatto
1: ah,
0: un quadro.
1: Ah, me lo ricordo, sì.
0: Un quadro, ce l'ha fatto. Sembro lui. Infatti sembro mia moglie ride, mi riprende perché sembro lui e quindi non mi rilassa tanto. Poi abbiamo un messaggio, sì, messaggio.
2: Renato da Verona, io nella mia vita volevo fare il miliardario. Sì. E mi sono ritrovato a fare il poveraccio.
1: Ma che peccato.
2: Proprio due cose, uno lo agli porto dell'altro.
0: Dovevi avere quell'idea di spedire le cose a casa. Con i pacchi.
1: I pacchi?
0: Beh, quella che ha avuto Jeff Bezos.
1: Ah, ok. No, pensavo che ti
0: se
1: stessi...
0: tu avevi quell'idea lì.
1: Che ti stai attaccando ad un'altra cosa di cui magari più tardi parliamo, che è proprio legata a questa cosa di spedire i pacchi.
0: Sai che questo non lo so.
1: Te la dico dopo. Restate
0: con noi. Mi stai creando tanta curiosità.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza te.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo da Lau Petrilli per noi in redazione RDS con tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
3: Buongiorno, messaggi contraddittori dagli Stati Uniti complicano il percorso dei negoziati, afferma il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Donald Trump, parlando con Xi Jinping accanto prima di lasciare la Cina, aveva assicurato entrambi: vogliamo che la Repubblica Islamica non si doti dell'arma nucleare. La vicenda degli italiani che hanno perso la vita alle Maldive, sentiamo Paola Gubbiotti.
4: L'operazione in corso per la ricerca e il recupero dei subitaliani è ad alto rischio e vede impegnati sommozzatori specializzati, imbarcazioni e supporto aereo. Operazioni rallentate dalle pessime condizioni meteo. La Farnesina comunica che dovrebbe essere effettuata una prima immersione per esplorare i punti di accesso della grotta, profonda oltre 50 metri e lunga 260. L'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé. Non sono ancora chiare le cause della morte dei 5 italiani, tutti subesperti con un brevetto speciale. 3 le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia maldiviana: la perdita di orientamento nella grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dal moto ondoso, la tossicità dell'ossigeno delle bombole o la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico nel tentativo di aiutarlo.
3: 12 arresti per rapine di orologi di lusso fra l'Italia e la Spagna, con vittime tra l'altro a Barcellona, Marbella, Ibiza e Maiorca. L'operazione è portata a termine dalla polizia di Napoli in collaborazione con i colleghi del paese iberico. Lo sport adesso con Gianluca Gizzi.
5: Gli internazionali di tennis a Roma tra mezz'ora, quarti di finale nel doppio per la coppia italiana Bolelli-Vavassori, se la vedranno con Eliovaara Patten, teste di serie numero 1. Alle 15.30 prevista la prima semifinale del singolare con Luciano Darder in campo contro il norvegese Rudd. Alle 19 tocca Jannik Sinner, sfiderà il russo Medvedev. Il ciclismo con il Giro d'Italia in corso, la settima tappa da Formia fino al Blockhaus sulla Maiella, 244 chilometri, la frazione più lunga della Corsa Rosa 2026. Arrivo a 1665 metri, pendenza massima al 14%, prima salita dura di questa edizione. Possibile un nuovo scossone nella classifica generale guidata dal portoghese Eulialo. Occhi puntati su Vingegaard, senza dimenticare l'azzurro Pellizzari. La MotoGP in Catalogna, nelle prime libere miglior tempo per Alex Marquez con la Ducati del team Gresini, poi Martin, Aprilia e di Giannantonio, Ducati VR46. Quinto crono per il leader della classifica piloti, Bezzecchi. Calcio Serie B, sera la gara d'andata dei play-out per decidere chi retrocederà in C tra Bari e Sud Tirol. Questa è RDS.
6: Seconda ora di venerdì 15 maggio dei peggio di RDS, le 13.04, siete in diretta su RDS.
2: Certo.
6: Allora Petra, c'era nelle puntate precedenti. Eravamo rimasti al... Tanti argomenti abbiamo aperto.
2: Sì, abbiamo cominciato parlando della classifica dei lavori, diciamo, più richiesti, che però in realtà non tutti vogliono fare. Che cosa avremmo fatto noi se non fossimo qui a fare questo, che è veramente forse il mestiere più bello del mondo? L'abbiamo chiesto anche a voi e in tanti avete mandato al 388-22-388-22 i vostri messaggi, dove ci raccontate che cosa siete oggi, ma che cosa avreste voluto essere con lavori proprio agli antipodi.
6: Esatto, ma ci sono dei lavori veramente particolari. Cioè, sì, nei sogni ci sono dei lavori molto particolare. Adesso
7: all'inizio
6: vediamo
7: di ogni ora
8: i tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
8: con un successo.

0: c'è Joe su RDS End of Beginning, ci siamo noi, peggio, Petra e Giovanni Verna.
1: Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a
0: ai messaggi degli ascoltatori.
1: Esatto, che lavori avreste voluto fare invece cosa
0: rispetto a quello
1: facendo?
0: Che fate.
1: E ci sono delle cose strane.
0: Molto.
1: Sentiamo.
2: Io da grande volevo fare astronauta, ci sono andato vicino.
1: Sì.
2: Faccio il conducente dei mezzi pesanti in aeronautica militare.
0: Vedi?
1: Sono pesanti, però diciamo se si staccano da terra quelli è un problema.
0: Beh,
1: diciamo che stai facendo una guida un po' troppo sportiva.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì. Poi
3: buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io oggi sono un imprenditore.
0: Sì.
3: Ho iniziato come fabbro, c'è un'azienda tutta mia, degli operai, ma quello che volevo fare è tutt'altro, fare il calciatore per fortuna mia, infortuni mi hanno messo a KO.
0: Vedi.
3: Salvatore da Napoli.
0: Il calciatore.
1: Il calciatore è un sogno comune.
0: Sì.
1: No,
0: sì.
1: Nessuno vuole fare il tennista.
0: No. Tennista.
1: Hai capito? Adesso ultimamente sì.
0: Qualcuno
1: ci sono i tennis club che sono pieni di iscritti.
0: Sì.
1: Effetto Sinner.
0: Sì.
1: Però nessuno ha mai detto io volevo fare il giocatore di basket o il tennis. Tanti calciatori. Si vede che siamo in Italia, eh?
0: Si vede.
1: Poi.
4: Ciao ragazzi, io sono Danilo da Catania. Beh, io volevo fare l'ingegnere, ho studiato ingegneria, mi sono laureato e mi ritrovo a fare l'insegnante di danza.
0: Vedi?
1: Vedi?
4: Diciamo
0: vedi?
4: Che
1: vedi?
4: Allora. Sfrutto anche le nozioni di meccanica razionale e fisica per spiegare determinati spostamenti di equilibrio del corpo.
0: Allora, bravissimo.
1: Allora, per chi volesse iscriversi a ingegneria, la frase che ti dicono all'inizio, guarda che se prendi una laurea in ingegneria puoi fare qualsiasi cosa, eccone qua la testimonianza.
0: Vedi? È vero, vedi.
1: Puoi fare insegnante di danza, puoi fare il salto in banco, puoi fare
0: tutto quello che vuoi.
1: Poi.
5: Guarda, sono fortunata, mia figlia è in prima superiore e ha scelto di fare autoriparazione di veicoli. Perciò è proprio uno dei lavori super richiesti, se non passa farà meccanica, che comunque è un altro dei lavori super richiesti.
1: Allora, io non è che ho capito bene perché c'era Petra sotto che dava fastidio.
0: Era la radio, non è che è colpa mia, scusami.
1: No, sto scherzando, però sentivi nel vocale sotto.
0: Certo, la mia voce
1: tu?
0: Che rimbomba.
1: Sembravi la pentola dell'Agostino. Sai, te la ricordi?
0: Sì, certo, la pentola di fagioli. Vabbè, l'abbiamo ancora, Giulietto?
1: Non basta, ne abbiamo finiti, più. Finiti. No, ce ne sono una marea, però.
0: Abbiamo David Guetta, però. Ecco qua, vedi.
1: I'm good, tra parentesi blu. Ora, tu mi devi spiegare. Perché?
0: Beh,
1: hanno voluto mettere tra parentesi.
0: Perché questa era blu da budi da budà.
1: E quindi
0: e lui l'ha
1: detto,
0: fatta diventare I'm good.
1: Io
0: ma
1: sto bene.
0: La doveva citare. La
1: però
0: doveva
1: blu
0: citare.
1: Lo voleva mettere.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
0: RDS.
1: Lisa, amore è.
3: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.
4: Ehi, pazza di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
5: Cattive abitudini.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Potenzialmente Somber su RDS, Petra Loregian, Giovanni Venne in diretta su RDS alle 13:22. Eccoci del 15 qua. Maggio arrivano messaggi rivolti a me.
1: Sì,
0: scrivono: sì, Giovanni, avresti voluto fare il postino. No, non ci ho mai pensato.
1: Postino no, però forse hai parlato.
0: Ho sposato una postina.
1: Esatto, hai parlato di questa cosa e hanno fatto magari un po' di confusione.
0: Giovanni, avresti voluto fare il pediatra. Anna da Tradate Varese.
1: Vero.
0: Ci ha preso.
1: Vero.
0: Avrei voluto fare il pediatra, però la verità è che io avrei sempre voluto fare questo che faccio, lo scemo.
1: Beh, scemo, guarda, scemo, questo proprio scemo, comunque scemo, ti posso dire. È quando proprio hai incontrato la fortuna di fare esattamente quello che ti riesce meglio.
0: Fin da piccolo, lo racconto anche lo so. In questo spettacolo che sto portando in giro. Anzi, grazie per tutti gli attestati di
1: hai
0: stima.
1: Hai visto che roba,
0: è
1: incredibile.
0: Ora, non li stiamo a leggere perché sembra sempre, capito, però, chi si loda si imbroda.
1: Si imbroda, però è carino.
0: Grazie.
1: Giovanni, ti ho visto l'altro ieri a Ferrara. Stupendo, mi sono spattaccata dal ridere.
0: Bello spattaccata.
1: Se è possibile, ancora di più che con Capa Fresca. Quindi qualcuno che ti segue da tempo. Sei troppo
0: Silvia
1: bravo,
0: da Ferrara.
1: Silvia da Ferrara.
0: Grazie,
1: vedi?
0: Silvia, grazie Silvia.
1: Ha fatto la doppia Silvia.
0: Anche io, sì.
1: Anche se fate a Capa Fresca, Vernia non Vernia, Sbirlucci Cose Edition.
0: Adesso basta, dopo questo ne facciamo uno nuovo.
1: Beh,
0: fra 5 anni.
1: Direi che è giunta l'ora,
0: sono
1: no?
0: Stanco.
1: Cosa dici, Giovanni?
0: Sono un po' stanco.
1: Un po' di pausa e poi ritorni, va bene.
2: RDS non si ferma mai.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
3: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS
2: 100%.
3: Grandi successi. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Benessere? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: 13:27 in questo momento in diretta su RDS con Petra Loreggiana e Giovanni Vernia. Adesso una bella sequenza mixata dal nostro JJ Carrozzo, 4 in fila per voi.
15: Conosciamo bene la musica che ami 24

0: Chiude così la sequenza mixata su RDS con questo capolavoro di sì. Samuele Bersani, spacca cuore. Scusa, stavo leggendo dal tuo foglio, Pietro.
1: Cosa stavi leggendo?
0: Erano le tue parole.
1: Sì, perché è un capolavoro. Per me è una delle canzoni più belle mai scritte.
0: È vero, sono d'accordo con
1: Bellissima,
0: te.
1: Veramente stupenda. Va bene, noi siamo i peggio.
0: Sì?
1: Pietro Loregian, Giovanni Vernia, il nostro Giulio Caproni in regia. La sequenza mixata è finita. Tra poco torniamo con belle notizie.
0: Eh sì, vedi, ci scrivono: ciao Giovanni, Petra, grazie per la felicità e la spensieratezza che ci trasmettete. Non ha prezzo. Fate tutto gratis,
1: grazie.
0: E fra poco abbiamo selezionato per voi, guardate qua, su 265, una sfilza di notizie sitizie, cioè
1: non sono notizie, ma sono sitizie,
0: cioè tutte notizie, certo, che ti mettono in pace.
1: Dai, tra poco. Dai.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
3: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
2: RDS Social TV. RDS Social TV.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto.
12: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
16: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
15: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
17: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
18: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
17: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: Ah, lo rifacciamo?
19: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: 13.45, tra pochissimo in arrivo su RDS le sitizie, solo notizie belle per i nostri ascoltatori insieme ai peggio. Subito c'è Harry Styles.

0: diciamolo, diciamolo che nel fuori onda io e Vernia qui su RDS
1: bullizzavamo Madcon, sì. Perché
0: tranquillo comunque, anche me.
1: Anche meno.
0: Mai quanto una barra. Quello proprio.
1: Siete su RDS alle 13:52, avevamo promesso delle belle notizie, sì. Che noi chiamiamo le sitizie.
2: Buone notizie, arrivano le sitizie.
0: Allora,
1: mettetevi comodi, arriva roba leggera.
0: Sì, parto io?
1: Sì.
0: Gli scienziati di tutto il mondo hanno trasformato le foglie di spinaci in tessuto muscolare cardiaco. Quindi prima ti dicevano mangia gli spinaci,
1: sì,
0: che ti vengono i muscoli.
1: Quello dal braccio di ferro.
0: Esatto.
1: Lo fai benissimo. Ma forse il coro, la scuola del coro che ti sta facendo.
0: Forse la pipa. Non lo so, una delle due cose.
1: E adesso
0: ho la pipa. E adesso i muscoli invece proprio li creano.
1: Li creano. Molto interessante, Petra. Rilancio,
0: sì?
1: Con questa notizia sulla Svezia, dove una farmacia concede tempo pagato.
0: Sì,
1: ai dipendenti per coltivare amicizie e combattere la solitudine.
0: Che bella cosa.
1: Cioè, qui c'è civiltà lì.
0: Beh, poi c'è lì civiltà. Hanno poche ore di luce l'anno.
1: Basterebbe buttare lo smartphone, secondo me. Per coltivare amicizie.
0: Sì.
1: E combattere la solitudine.
0: Potrebbe essere una buona idea.
1: Per quelle poche ore lì.
0: Sì. In Sudafrica, una ragazza di 16 anni ha creato degli orecchini smart che sono in grado di fotografare gli aggressori e avvisare immediatamente la polizia in pochissimi secondi.
1: Questa è geniale.
0: Bella trovata.
1: Perché non te la aspetti? Già gli occhiali, quelli con la telecamera lì, non te ne accorgi, anche se c'è. Avevamo affrontato l'argomento. C'è la lucina che lampeggia un po' quando ti riprendono,
0: sì.
1: Però non te ne accorgi.
0: No.
1: Ce l'aveva l'altro giorno. Forrest ha ripreso tutto.
0: Sì?
1: Ha ripreso tutto. Te sto riprendendo. Mi ha detto te sto riprendendo. E io sai cosa gli ho risposto? È tutta colpa dello Stato che ci opprime.
0: Lo Stato che ci soffoca.
1: Facendo il mio personaggio.
0: Sai che questo è un tormentone ormai. Il mio vicino di casa.
1: Deve ancora entrare come tormentone.
0: Il mio vicino di casa.
1: Ma fidati di Vernia.
0: Tre giorni fa, poi uno tra l'altro che non segue quasi niente, non è che guarda, non so, ti ha visto su Instagram probabilmente, è venuto a me e ha detto mannaggia il tuo collega, continuo a pensare solo a questa frase, è lo Stato che ci opprime, è lo Stato che ci soffoca.
1: Ma ancora non ha preso come si deve, ma guarda, fidati di me.
0: Sì.
1: Dai tempo al tempo.
0: Ma arriverà.
1: Va bene, arriveranno anche in peggio più peggio, fra pochissimo.
0: Tra poco.

0: domenica.
1: Buona domenica.
2: Accettiamo l'augurio, sì, ma un po' presto, caro Safe, sì, per noi, perché noi adesso...
1: siamo
2: siccome
1: pronti.
2: Sono le 13.58,
1: certo,
2: noi adesso ci spariamo una bella puntata dai peggio più peggio.
1: Perché no?
2: E poi ci abbiamo anche domani.
1: Quindi?
2: Per darvi la buona domenica.
1: Restate con noi.
2: Vai!
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo subito da Lao Petrilli in redazione RDS con lui tutti gli ultimi aggiornamenti, li sentiamo.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Buon pomeriggio da Lao Petrilli. Iran. Donald Trump apre ad un accordo che prevede il congelamento del programma nucleare del paese per 20 anni, ma serve un impegno reale, dichiara il presidente degli Stati Uniti. Poco fa il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Abbas Araghchi ha detto: valutiamo l'offerta russa per lo stoccaggio del nostro uranio. I 5 sub morti alle Maldive durante un'immersione, c'erano altri 20 italiani con loro, lo ha reso noto poco fa la Farnesina, spiegando che stanno tutti bene, si trovano su un'imbarcazione che, attendendo il miglioramento delle condizioni meteo, si è spostata dal luogo della tragedia a Mellatolo di Vavo prima di poter fare rientro a Malè. In Sardegna la Guardia di Finanza scopre 100 yacht fantasma battenti bandiere estere ma riconducibili a proprietari residenti in Italia. Sentiamo Lorenzo Dell'Anna delle Fiamme Gialle di Cagliari.
5: Con l'operazione Red Jack abbiamo fatto emergere un patrimonio nautico invisibile al fisco di oltre 48 milioni di euro. L'attività condotta nei porti della circoscrizione, l'utilizzo delle banche dati in uso al corpo e la collaborazione con i reparti in tutta Italia ha consentito di individuare 100 fra imbarcazioni e navi da diporto mai dichiarate al fisco dai proprietari residenti in Italia. L'attività della Guardia di Finanza nei porti e in mare vuole garantire che anche la nautica da diporto non sia un territorio franco, ma un settore anch'esso dove la legalità e l'equità fiscale siano rispettati da tutti.
4: Sport tennis a Roma, in campo Bolelli e Vavassori contro la coppia Elio Vara Patten, primo set sul 3-3. Ora RDS Green, sentiamo Roberta Lupi.
2: Risparmio energetico, si torna a parlare di smart working. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
6: Le emissioni connesse ai consumi energetici aggiuntivi in casa sono dovute per il 63% al riscaldamento e per il 29% al raffrescamento, mentre computer e illuminazione incidono per l'8%. La distanza media a casa lavoro rilevata nell'indagine è stata pari a 22,2 km, percorsi mediamente in 42 minuti. Per coloro che svolgono il proprio lavoro prevalentemente da casa, la distanza media per raggiungere l'ufficio è di 78,4 km, con tempi di percorrenza di circa 87 minuti. I mezzi più utilizzati sono il treno e l'auto privata. Secondo i ricercatori, dallo studio emerge come il lavoro da remoto possa rappresentare una soluzione concreta ed efficace per la riduzione dei consumi energetici.
2: RDS Green torna domani alle 14.57.
0: Questo programma è offerto da...
2: Sentiamo lo sponsor!
7: I ghiaccioli!
2: Ghiaccioli!
7: I ghiaccioli di una volta che sono stati tolti dal mercato,
2: sì?
7: E che ti riaccendono una balorda nostalgia.
2: Che belli! I ghiaccioli, quelli io me li ricordo, quelli senza marca.
7: Sì,
2: quelli, li facevano anche vicino a casa mia.
7: Quelli che dovevi soffiare nella carta per staccarla dal ghiaccio.
2: Sì. Che ghiaccioli.
7: I ghiaccioli accendono una balorda nostalgia.
2: Come anche... balorda anche la nostra sigla.
7: Sì, questo è proprio bello. Bravo sì. Petra, bravo, bravo.
2: Attenzione, le domande, c'è? Le domande.
7: Perché?
8: C'è un'ora speciale.
7: Che fa?
2: Cosa
7: che
2: ci fa?
8: Morale.
2: Il peggio più bello. Che ora è?
8: È di festa.
2: Ma è proprio questa?
8: È di festa.
2: No, era tardi, era nuovo.
7: E non è becca uno, signori. È Petra Lorenzan. Io direi non ci provare più.
2: Ma è pazzesco la sigla. Ormai sono anni che la so questa sigla. Come mai non riesco a fare
7: niente,
2: questa
7: niente.
2: Cosa?
7: È un collegamento.
9: Che
7: è un collegamento
9: con Giovanni Vecchio.
7: Il collegamento ce lo fa invece Giulio Caproni, che è in regia e guida oggi questa puntata dei peggio più peggio di questo venerdì 15 maggio.
2: Il 15 maggio.
7: Sì, ogni cosa che c'è.
2: Si presta quella canzone lì.
7: Mettiamo le due canzoni e poi vediamo cosa regaliamo come buon umore. Vediamo, regalato, tutto omaggio.
2: Tutto gratis.

0: E come giustamente Samurai J ci tiene a sottolineare, come un'ossessione tornano i peggio più peggio nelle persone di Petra Loresana e Giovanni Vernia.
1: Pensa un po', siamo qua.
0: Allora, io vedo che il clima
1: cioè più che un fritto misto adesso ci vorrebbe una polenta taragna, però se vuoi facciamo anche il fritto misto.
0: Qui al nord non si sta così. Vabbè, no. Però facciamolo sto fritto misto.
1: Immaginiamoci
0: dai,
1: comunque di essere al caldo e di essere al mare.
0: Allora, cosa propone questo fritto misto?
1: Allora, tantissimi hanno parlato della visita di Kate Middleton.
0: Middleton.
1: A Reggio Emilia, ed è diventata Rezzdora per un giorno, no? La Rezzdora, la donna che segue la casa, che stende la sfoglia a mano.
0: Che miseria, quante ne sai io?
1: Ne so. Poi però ha mangiato in un agriturismo, ha steso la sfoglia, ha mangiato, è partita, ha preso un aereo.
0: È tornata in Inghilterra.
1: Ed è tornata a casa sua.
0: Poi ha visto cosa c'era lì a tavola, ha ripreso l'aereo e è tornata in Romagna. Nell'agriturismo. Non è che ci avete un posto
1: Fish
0: per tutta la vita?
1: Ha detto, resto qua.
0: Va bene.
1: Allora, parliamo di bandiere blu. Le bandiere blu che hanno visto protagonisti, insomma, in particolar modo il Savonese.
0: Ragazzi, veramente hanno spaccato.
1: Ma attenzione, anche la Lombardia ha la sua bandiera blu.
0: Sì, nei cocktail c'è una buona.
1: Per il mare.
0: Sarà possibile per il lago, dai.
1: Non so, la Lombardia comunque ha portato a casa una bandiera blu.
0: La Lombardia è talmente avanti che dici: il mare non ce l'abbiamo, ma
1: la
0: abbiamo già le bandiere.
1: Comunque lì pronta.
0: Quando ce l'abbiamo, la Liguria è prima anche per bandiera a scacchi.
1: Bandiera scacchi.
0: Perché arrivarci è un traguardo, è un po' difficile. Proteste in Liguria per le 32 bandiere blu,
1: Sì.
0: Proteste, dice, ma tutta la Liguria.
1: Ne volevano di più.
0: I Liguri, vabbè, però non venite a controllare, fidatevi. Ce le abbiamo, voi fidatevi.
1: Sono queste. Allora, torniamo invece per un attimo al nord, in Svezia, dove il fatto di tornare a scrivere a mano in realtà è stato praticamente imposto. Hanno detto non sarà facile.
0: No, perché hanno rubato tutte le matite dall'IKEA.
1: Non sarà semplice
0: tornare a scrivere a mano.
1: Non sarà facile, però insomma il digitale a scuola è impoverito un pochino i cervelli.
0: E ne conosco una che ruba quelle matite.
1: Io non ho mai rubato niente. Parliamo di nozze. Gli italiani per sposarsi si indebitano, e fin qui insomma ce ne eravamo accorti, perché si fosse sposata
0: è il famoso matrimonio di interesse.
1: Lo sa bene.
0: Quello del tasso di interesse, no?
1: E comunque in generale lo fanno sempre più tardi, ci si sposa sempre più in là. E poi chiudiamo con questo argomento che riguarda la Svizzera. Pensate che la Svizzera vorrebbe limitare la propria popolazione a 10 milioni.
0: Ma essendo la Svizzera, secondo me sono 10 milioni in banca, solo chi ha 10 milioni in banca può andare in Svizzera.
1: Loro parlavano proprio di persone. Non ho ben chiaro come vogliano provvedere per limitare le persone a 10 milioni, ma è quello che si pensa di fare per il futuro.
0: Loro sono un po' sempre sulle loro.
1: Sulle loro, un po' troppo. Più peggio di RDS.

0: La canzone estiva di Annalisa è stata trasmessa su
1: RDS.
0: Perché lo faccio?
1: Perché adesso ti sei un attimo tranquillizzato. Sì. Forse hai pensato dentro di te che un po' di energie le devi tenere per questa sera.
0: Sì, è vero.
1: Te ne sei accorto, vero?
0: Sì, e da quando sono arrivato che mi dice sei troppo carico.
1: Ragazzi, stamattina quanti caffè hai bevuto? Non lo bevi mai tu? Hai abbondato.
0: Il caffè lo bevo solo sotto forma di cappuccino.
1: Ok.
0: E ultimamente solo uno posso fare. Prima facevo la doppia.
1: Te l'hanno fatto triplo, Vernia. Fidati di me che ti vedo, non t'ho mai visto così. Vabbè, no, quindi questa sera dove sarai?
0: Questa sera a Mantova,
1: Mantova.
0: Appena finiamo la diretta parto per Mantova.
1: Vernia non Vernia, Sberluccicosa Edition.
0: Perché mi prendete a sberle, questo è.
1: Sberluccicosa Edition. Va bene, quindi questa sera a Mantova, mi raccomando, una camomillina prima di salire sul palco.
0: No, guai, ci dobbiamo dobbiamo essere
1: dobbiamo caricarci.
0: Dobbiamo caricarci.
1: Va bene,
0: sì,
1: secondo me sei già arrivato.
2: Tra poco torniamo.
3: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
4: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
5: 100% grandi successi.
3: Il mondo di RDS.
4: Direttamente nelle tue mani.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
9: Ulisse, ho voglia di navigare.
10: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
9: No, voglio navigare con il gigante.
10: Ah!
11: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire,
14: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
1: Benessere? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Lo volete? Ciao, qui Olli. E anche io ascolto il peggio più peggio di RDS. Perché? Come voi non c'è?

0: E loro sono gli R.E.M.
1: Certo.
0: Meglio noti come REM.
1: Sì. Perché il sonno.
0: Ieri sono stato ripreso da un'ascoltatrice, se ti ricordi, Petra.
1: Certo.
0: Che ho detto H&M.
1: Sì.
0: E ha detto noi diciamo H&M. Quindi
1: i REM, abbiamo sempre detto REM, ma sarebbe R.E.M.
0: R.E.M. R.E.M. Vabbè, non vi arrabbiate,
1: no,
0: lo facciamo solo perché.
1: Ragazzi, è così, cioè io sono anni che,
0: sennò poi
1: che me ne faccio una ragione.
0: Abbiamo dei richiami poi, se noi diciamo REM,
1: voi.
0: Poi abbiamo dei richiami della signora RDS che si arrabbia.
1: Va bene, allora abbiamo detto che.
0: No, adesso
1: è...
0: nega.
1: Adesso nega.
0: Adesso
1: sì.
0: Nega.
1: Se non litigare con la signora RDS, ti prego, Verni, oggi non so più che cosa fare
0: va
1: con
0: bene,
1: te. Allora, abbiamo detto appunto che c'è il tuo tour che sta toccando tutti i teatri del Nord Italia in questa particolare fase.
0: Sì.
1: Ma ci sono tanti altri eventi anche peggiori di questo.
0: Molto peggiori. E allora andiamo a vedere cosa succede accanto agli internazionali di tennis.
1: A Roma, sì.
0: Al Foro Italico a Roma partono gli internazionali di Tetris. La competizione mondiale per infilare la macchina in un parcheggio, cioè trovare un
1: si
0: parcheggio.
1: Si può anche mettere in verticale,
0: si
1: perché il Tetris, vi ricordo, lo permetteva.
0: Lo stanno facendo, i giapponesi
1: si
0: stanno facendo
1: fare,
0: queste, ma le coreane le fanno,
1: sì.
0: Queste che si mettono in verticale. In Francia, accanto al Festival di Cannes,
1: sì.
0: Parte il Festival dei Cannes. No, è la proiezione dei film peggio recitati della storia.
1: Ecco qua.
0: Anche stavolta non c'è l'Italia.
1: Perché
0: domina la Francia.
1: Ce l'abbiamo.
0: Questa è invidia.
1: Basta
0: questa
1: invidia. Sono
0: più bravi. Tra l'altro sono più bravi loro di noi. Posso
1: però
0: dire.
1: Nei film recitano così.
0: Però fanno delle commedie.
1: Vanno avanti così per delle ore.
0: Ragazzi, quasi amici.
1: Era, no, quella è molto
0: era veramente
1: è
0: la commedia. Non perdetevi a Reggio Emilia, Kate che ti passa.
1: Sì.
0: Il karaoke in piazza con solo canzoni inglesi, senza autotune.
1: Certo.
0: Solo con voci reali.
1: Benissimo.
0: Presenza la principessa del Galles, Kate Middleton. E canta lei.
1: Canta lei.
0: E oltre al Giro d'Italia, a parte l'evento per chi non è appassionato di bici,
1: ma è appassionato di altro.
0: Il Giro di Teglia.
1: Bene, questo mi piace.
0: Niente, l'ha indetto questa manifestazione Petra Loregian.
1: Sì, dove?
0: A Roccaraso.
1: Roccaraso.
0: Si degusta pasta al forno mentre sul LEDWALL scorrono le immagini della gara ciclistica.
1: Secondo me è bello comunque mangiare le lasagne mentre guardi il Giro d'Italia, è una buona cosa.
0: Anche secondo
1: si
0: me.
1: Si può fare. Restate con noi, peggio più peggio, sono qui. Subito c'è la novità di Fulminacci.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Fulminacci. Maledetto me.

0: Maledetto me.
1: No, dico la canzone.
2: Fulminacci, maledetto me. Sei partito tranquillo, mi sei piaciuto, Verni.
0: Maledetto me che volevo.
2: Temevo che facessi Fulminacci.
0: No, maledetto me. Ho detto, volevo interpretare il pensiero che ha portato Fulminacci a scrivere questa canzone.
2: Come no?
0: Siete con Petra Reggian
2: e Giovanni Verni, ovviamente. Allora, nel corso di questa settimana abbiamo parlato degli U2 sul tetto dello Scuolabus in Messico.
0: Scusi, prof.
2: Sì.
0: Però se diciamo R.E.M., allora.
2: Allora U2, perdonami, hai ragione, è che sono il tuo gruppo preferito e quindi
0: U2
2: che...
0: sono il mio gruppo, U2 non so
2: U2 non sai chi siano. Comunque hanno cantato e girato un video del loro nuovo singolo in Messico sul tetto di uno scuolabus,
0: sì.
2: E tra poco ne parliamo, ma in una formula diversa da quella che abbiamo già fatto qui con voi su RDS. Tra poco.

0: podcast.
1: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
2: Che Ava, che Ava che fa, dai chi la soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Vado.
9: Ciao, sono Giorgia.
8: Ho detto, non ci vedo.
9: Ciao, sono Giorgia, anche io ascolto i peggio più peggio.

0: sfida è aperta.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando.

0: Peggy Goo su RDS, Petra, Giovanni Vernia con voi, peggio più peggio.
1: Allora, nelle puntate precedenti
0: abbiamo parlato degli U2, abbiamo parlato del fatto che hanno suonato sul tetto di uno scuola bus in Messico per registrare il nuovo singolo Street of the Dreams.
2: Abbiamo detto che hanno spaccato perché sono andati anche a cappella senza si è rotto il generatore.
0: Sì, a un certo punto hanno suonato da un balcone, insomma hanno intrattenuto il pubblico. Ma noi da qui ci siamo fatti ispirare, abbiamo detto se loro salgono su uno scuola bus e fanno il singolo nuovo da far ascoltare alle persone, i nostri cantanti sì, ad esempio, no? Nei loro titoli potrebbero in qualche modo
2: andare a tema scolastico,
0: buttarsi su questo tema.
2: Allora, per esempio, no? Il caso del freddo nelle scuole, perché certo, i termosifoni non funzionano benissimo, i Måneskin potrebbero analizzarlo.
0: Come
2: in
0: l'hai
2: questo
0: detto bene? Fammi sentire.
2: I Måneskin.
0: Måneskin.
2: Sembravo Ivan Drago.
0: Sì, eri a metà tra Ivan Drago un piemontese, ok.
2: I Måneskin.
0: Sì.
2: Niente, in questo Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire, sarebbe già quello. Oppure Marlena studia a casa.
0: Che è meglio.
2: Marlena studia a
0: che
2: casa.
0: Almeno non congeli.
2: La difficoltà delle materie scientifiche analizzata da Blanco e Mahmood, sì, in questo pezzo che si chiama Brividi chimici. I simboli chimici io non so distinguerli. Domani c'è l'esame, io non so niente.
0: Sì.
2: Confondo l'acquaragia con il reagente. Madame sfere basta, oh, in questo grande quesito.
0: Qual è?
2: Ma tu l'hai capito? Il teorema, devo dire, tu l'hai capito?
0: L'hai capito?
2: Esatto.
0: Oppure,

0: E Cremonini, che finalmente dopo un anno di votacci ha riparato in matematica.
1: Cioè?
0: Ora che non ho più un 3, sicché sono felice assai.
1: Ma non è l'unico che si lamenta.
0: Ligabue ce l'ha un po' con questa facilità a dare voti bassi.
1: Tipo?
0: Certi voti, da certe notti.
1: Certi voti
0: e Tommaso Paradiso con il romanticismo.
1: Cioè studia
0: questa letteratura.
1: In italiano.
0: Sì.
2: Più peggio.
1: Più peggio.
2: Di...

0: Achille Lauro, comuni immortali su RDS, un po' come le poesie immortali, no? Quei componimenti che nei secoli sono andati avanti per sempre.
1: Nel romanticismo.
0: Sì, l'infinito, a Silvia.
1: A Silvia.
0: Shakespeare.
1: Yes.
0: Te li ricordi, Lauro?
1: No.
0: No.
2: Non se lo ricorda. Ti
0: facevo un uomo colto.
1: Sì, ma oddio, quanto dolore.
0: Quanto dolore
1: sì,
0: c'era.
1: Ho vissuto alla scuola.
0: In Leopardi c'era tanto dolore.
1: Sì.
0: Va bene, abbiamo finito questa puntata dei peggio più
2: molto
0: peggio.
2: Molto bene, Petra.
3: Siete dei grandi.
2: Questa era un po' gratuita oggi, sì. Non ce la meritava.
0: Regalato.
2: Allora, sono stati con noi, con voi, Pedro Rezan.
0: E sono qui,
2: Giovanni Vernia.
1: Sei un mito.
2: Bah. Il mito è Giulio Caproni. Ed è regia Giulio Caproni.
0: Questa sera appuntamento
4: che
0: dove?
4: Bello.
2: Questa sera a Mantova, Mantova questa
0: Bravo
2: sera
0: Vernia.
2: Con il mio spettacolo, vi aspetto.
0: È uno sberluccicoso edition, eh?
2: Molto sberluccicoso. A Mantova è sberluccicoso.
0: Sbrillucica.
2: A Milano è sberluccicoso.
0: Ah, ok, a Mantova
2: perché
0: sbrillucica.
2: Ti pigliamo a sberle, perché sei un pirla, questo mi dicono per strada.
0: Sono d'accordo. Dai, vi lasciamo con un dubbio.

0: canzone, sentiamo.
1: Dai.
2: Ma i guidatori che in strada ti restano incollati a un centimetro dal portabagagli.
0: Sì.
2: Hanno letto punto e quindi ti puntano.
0: Può essere, può essere.
2: Bisognerebbe fare un punto su questo interrogativo.
0: E poi quando sono lì, bip, bip, bip, bip.
1: No, no, ti fanno proprio bip, ti fanno proprio bip. E la spanalata,
0: torniamo da Maria Mercedes.
1: Ma dove devi andare?
0: Ciao, ciao.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a Lao Petrilli, redazione RDS.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
2: Ecco le news.
3: Il golfo in primo piano, Donald Trump apre all'ipotesi di accordarsi sul congelamento del programma nucleare iraniano per 20 anni. Sull'Air Force One che lo riporta in America da Pechino, però, il presidente degli Stati Uniti ha detto che potrebbe ordinare alle sue forze armate di tornare nella Repubblica Islamica per fare un po' di pulizia. I sub morti durante un'immersione alle Maldive, ricerca dei corpi interrotte dal maltempo, altri 20 italiani nel gruppo in visita all'atollo di Vaavu stanno bene, si trovano a bordo dell'imbarcazione con la quale sono arrivati, che sta attendendo un miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé. A Roma ha aperto il cantiere del termovalorizzatore di Santa Palomba, impianto operativo dal 2029 di nuovissima generazione, inquinerà molto meno di una strada trafficata, ha detto il sindaco della capitale Roberto Gualtieri parlando di scelta di modernità e di rispetto dell'ambiente.
4: Ci adeguiamo alle migliori realtà più avanzate d'Europa, ma non solo ci adeguiamo, lo facciamo con un impianto ancora più innovativo, che sarà veramente un modello a livello mondiale di come si possano recuperare dalla frazione indifferenziata dei rifiuti energia elettrica, materiali da costruzione, calore, nella spirito dell'economia circolare.
3: Sport a Roma, Borelli e Vavassori, il primo 7 nel quarto del doppio contro Eliovara e Patten, secondo sul 4-3 per gli avversari degli italiani. Lifestyle infine con Gianluca Teodori.
5: Il turismo sportivo è una realtà sempre più diffusa e nella settimana degli internazionali al Foro Italico a Roma è stata lanciata Terra Rossa, piattaforma digitale verticale interamente dedicata al mondo del tennis. Attilio Ruffo, co-founder e direttore generale.
6: Terra Rossa è un marketplace dedicato al mondo del tennis e del viaggio. Per questo abbiamo identificato 3 categorie di esperienze e selezioniamo in modo curato accademie, vacanze e tornei.
5: Una vera guida flessibile diretta ai viaggiatori del tennis indirizzati
6: in modo dinamico a creare il loro pacchetto, le loro esperienze fatte di spostamento, di aereo, di accommodation, quindi di albergo, di esperienza sportiva che può essere sia il tennis giocato che quello guardato, ma anche di esperienza turistica nella destinazione dell'interesse tennistico.
5: Il tennis, con il fenomeno Sinner e non solo, ha recuperato grande popolarità.
6: L'esperienza l'abbiamo consolidata con Wibora, che è un marketplace dedicato al padel, e oggi lanciamo Terra Rossa.
5: Lifestyle torna lunedì alle 14.57 qui su RDS.
7: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Eccoli qua, i Sinner e i Darderi della radio.
2: Tu chi sei però?
8: No, vabbè, io sono Sinner da sempre, ma non perché è più forte, perché mi è più simpatico. Però se tu vuoi essere Sinner anche tu, siamo
2: no,
8: due Sinner.
2: No, ma a me va benissimo Darderi, stupendo.
9: A te manco l'intelligenza artificiale ti dà retta.
8: No, invece mi risponde tutti i giorni, anche stanotte abbiamo fatto tardi insieme. Io sono Claudio Guerrini.
9: Zio mio. Sei andato a cercare,
8: Sì, sai che mi sono andato a cercare, tesoro? Roberta Lanfranchi.
2: Sapete che comunque due volte
8: va bene.
2: La gattona, sì, super telegattona. C'è Giulio Caproni in regia. Pronto?
8: Che è successo?
10: All'inizio di ogni ora
11: i tuoi ricordi
10: e le tue emozioni
11: con un successo

0: Di ciao. Nuovo buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao a tutti, ciao ciao ciao. Ma oggi è venerdì.
0: Beh sì.
1: Quindi dalle 4 noi faremo il radio date, giusto?
0: Radio date, ma prima ci sono le domande senza risposta.
1: Prima ancora le domande senza risposta, no, ma so che il radio date da lunedì scorso.
0: Dalle 4,
1: che già,
0: sì, sì.
1: Se
0: sì,
1: c'è gente
0: 4.
1: Che si vuole accoppiare, che si vuole fidanzare, che si vuole innamorare. E ha scelto RDS il venerdì per fare questo switch nella vita. Noi chi siamo per bloccarli?
0: Mancherebbe, l'abbiamo ideata e figurati.
1: Noi agevoliamo.
0: A noi agevoliamo.
1: Giulia Caproni in regia, quindi
2: adoro.
1: Ti piace Giulia? Sta raccontando noi soltanto un'ora, però
0: sì,
1: poi
0: so, per quello adoro
1: le tragedie greche. E allora, stavo per parlarvi dei monopattini, perché da dopodomani, domani è l'ultimo giorno per mettersi in regola, dal 17 di maggio ci sarà l'obbligo del contrassegno, eccetera eccetera. Poi però ho detto vabbè, ma è venerdì.
0: Bravo.
1: Parlare, cioè, sempre delle regole, poi per carità, lo sapete come la penso, ma ne parliamo la prossima settimana. Oggi è venerdì e mi sono detto, me la sono andata proprio a cercare io. Vogliamo dare, siccome le do spesso queste cose, però le do sempre il sabato pomeriggio, la gente fa shopping, si distrae, capito? Adesso siamo belli qui live nel pieno del venerdì. 10 bei consigli per tradire, perché adesso arriva l'estate.
0: Dai, clama subito per iniziare, ma dopo c'è il radio date, ma scusa.
2: Porcaccioni,
0: mi va in antitesi.
1: Per tradire senza essere beccati, ne parla addirittura anche Libero, il decalogo del traditore perfetto. La lista per tradire senza intoppi. Di solito quando
0: senza
1: tradite
0: c'ho intoppi.
1: Già il titolo fa ridere. Senza intoppi. A volte quando tradite vi intoppate, no? Adesso stoppatevi
0: sta
1: voi.
0: Bene.
1: Cioè, quindi se volete tradire, 10 consigli veloci veloci.
0: Dai,
1: da leccarsi
0: sentiamo,
1: i baffi.
0: Sentiamo.
1: Ok, bravo Giulio.
0: Giulio, però allora, tu lo aizzi.
1: Tradire con calma e stare attenti ai movimenti del partner. Cioè, non vi, capito, non fate casino, non vi. Cioè, tradite con calma. Calma.
0: Con calma.
1: Non affannatevi che poi fate errori. Non scegliete mai casa vostra per la scappatella. Vale per uomini e donne.
0: Va.
1: Cioè, scegliete altri posti, ma non casa vostra, perché è pericoloso.
0: Questo è un buon consiglio.
1: Diceva anche Michael Jackson. It's dangerous. Al terzo posto, trovare sempre un alibi perfetto. Cioè, immaginarsi a prepararselo da prima. Non dico prendere scontrini nei parcheggi, sì. Però insomma, curare la scusa nei minimi dettagli.
0: Sì.
1: Evitare gli stessi social network del partner. Se quello è in fissa con TikTok, non andate sempre su TikTok e poi a forza di fare, cioè, non fate lì le cose strane.
0: Io non l'ho capita questa.
1: Cioè, gli accordi con l'altra persona non li fate sullo stesso social, che magari va sbagliate, si vede, capito? Tenete lontani gli amici del vostro partner, colleghi e vicini, perché quelli poi dicono.
0: Cruzzate qualcosa, insomma, nelle vicinanze.
1: No, perché magari l'amico dice, glielo devo dire, è un amico, glielo devo dire, non si fa mai gli affari suoi, poi che gli deve dire. Allora.
0: Che gli deve dire.

0: Un amico, io glielo direi a un amico.
1: A te, appunto, quindi evitate di farlo sapere agli
0: evitatemi.
1: Amici. Evitatela. Attenzione alla classica macchia di rossetto o messaggini d'amore. Mm. Cioè, attenzione a queste cose.
0: Sì.
1: Sesto posto. State molto attenti all'estratto conto. Cioè, se organizzate una cena, offrite la cosa, comprate un regalo.
0: All'altra con che soldi pagano?
1: Non lo so, prendeteli dal banco, ma usate i contanti.
0: Ok. Oppure, tu comunque stai dando dei consigli tremendi.
1: Libero.
0: Sì.
1: Mettere in chiaro le proprie regole e le proprie necessità per evitare che l'amante diventi più noioso del codice. Cioè,
0: pure.
1: Io la sera sto sempre con mia moglie o con mio marito, non mi chiamare dopo le 8. Cioè, mettere regole chiare per evitare. Sennò
0: dei paletti.
1: Paletti chiari. Mm. Poi il nono posto, trovare luoghi e siti web specifici per persone che vogliono un'avventura, quindi andate nei posti dove sapete che trovate persone interessanti. Importantissima regola finale, cercate una persona affidabile anche, capito, a modo, precisa, elegante, caruccia,
0: come
1: pulita.
0: Come fanno a trovare una persona affidabile quando non siete affidabili voi?
1: Cercate una persona affidabile e fate sesso sicuro. Cioè, nel senso, state attenti, insomma, a non combinare guai, sennò
0: questa
1: poi.
0: Questa è l'unica che sottoscrivo.
1: Se ne accorgono tutti quanti. Questo, secondo me, è il decalogo per non avere intoppi.
0: Che bello, come iniziare bene. Sono arrivati dei messaggi, sono proprio curiosa di andarli a sentire.
1: Scusate.
2: Ma questi consigli arrivano da una ricerca di scienziati.
1: E questi
2: solo per capire, per un amico.
0: Anche dai.
1: È un sito di incontri extraconiugali che ha fatto questo decalogo.
0: Va bene.
1: È un sito internet.
0: È morta la correttezza, scrivono.
1: Mamma mia, no, sì. Ragazzi, non mi fate adesso i bigotti adesso.
0: Ma scusa, mi stai dando della bigotta?
1: No, loro, quelli che
0: io la penso
1: messaggi.
0: Esattamente come loro. Quindi
2: a bigotti.
1: Anche lui la pensa così.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Ma sì, ragazzi.
0: Ci siamo noi bigotti.
1: È il 2026, oh.
0: Ma cosa vuol dire?

0: cosa siete andati a pescare?
1: Ciao di pupo.
0: Ciao di pupo.
1: No, no, no, non ti piace ciao di pupo?
0: Non la
1: per
0: conoscevo,
1: non mettere sempre
0: amici.
1: Su di noi gelato al cioccolato.
0: Non la conoscevo, amici,
1: è
0: per
1: carina.
0: Quello.
1: Se vuoi te la mettiamo nella novità.
0: Non era. Oh, sarebbe stupendo. Tra l'altro, però la prossima ora? È la prossima ora che c'è la novità.
1: Vabbè, poi
0: forse no.
1: Poi ti arriva che sono arrivati altri messaggi tantissimi contro me,
0: sì,
1: contro tantissimi. Te, contro il mondo
0: e me uno, contro te.
1: E uno è così.
2: Guardini. Puoi dire a Suor Celeste, la tua collega.
1: Ma chi è?
2: Suor Celeste, perché è sempre questo no, questo non si fa, questo non si fa. Quindi Roberta Lanfranchi nell'ambiente è nominata Suor Celeste.
0: Allora, tu che nell'ambiente mi chiami Suor Celeste, io ho detto che io non lo faccio. Voi fate come vi pare, mi sembra che no? Abbia voce in capitolo per quanto riguarda le vostre vite. Quindi felice di chiamarmi Suor Celeste, tra l'altro un colore che io adoro.
1: È bello, tra l'altro, è bello. Io...
0: Però nessuno vi vieta di far niente. No, Suor Celeste. Vabbè.
2: Ma non
0: si dice, questo non si fa.
1: Sì, ho capito, voleva fare la maestrina, come si chiama? Com'era quella di
0: Pinocchio? Chi?
1: No, di cuore, del libro Cuore, la maestra della penna rossa.
0: Ah sì, della penna rossa. Io sono Suor Celeste.
1: Lei è Suor Celeste.
0: Allora, le vostre domande senza risposta, 38822 38822, quello che non riuscite proprio a spiegarvi. Comunque ho trovato il calzino della settimana scorsa.
1: Allora, lei,
0: era nella manica di una maglietta.
1: Quindi questo problema l'abbiamo risolto. Quindi le domande che vi fiate di FIFA che vi fate da sempre senza aver mai trovato una risposta, dal calzino spaiato in lavatrice a dove viviamo e dove andremo.
0: Esatto.
1: 38822 38822.
3: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
4: 4 città, 4 serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
3: Bentornato, RDS Summer Festival.
4: Il 14 giugno a Genova.
3: 20 giugno Rimini.
4: 27 giugno Monopoli.
3: 4 luglio Iglesias.
4: Scopri come partecipare su rds.it.
3: RDS Summer Festival.
4: La più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
6: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
5: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
5: Veramente?
6: Arredissima, dove la vita è issima.
5: Ingambissima.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, hey, Yanni, in bianco il pomodoro!
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
15: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
16: Uno di noi, sì. Guerini, uno di noi,
17: sempre, sempre.
16: Uno di noi,
17: sempre, sempre.
16: Guerini, uno di noi.
17: Io vado pure al supermercato a fare la spesa, sono uno di voi.
18: La carica che cerco, i successi che amo. I successi che amo.
19: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: bellissimo, bellissimo. Io ho ballato in macchina, bellissimo.
1: È certo.
2: La signora
1: certo.
2: Temo che balli qualsiasi cosa sempre con lo stesso entusiasmo.
1: Ma che bello entusiasmo, proprio invidiabile.
2: Sentite amici ascoltatori.
1: Sì.
2: Abbiamo Roberta Lanfranchi ha fatto tante cose nella sua vita, no? Televisione, ha fatto e fa.

0: Visione, teatro, cinema.
1: No, cinema no, grazie.
0: Beh, sì, come doppiaggio, sì. Come doppiaggio, sì.
1: Sì, fatto in passato, ma
0: okay, vabbè,
1: non sono una doppiatrice.
0: Vabbè, sì, però hai fatto anche insomma doppiaggio cinematografico, nel senso, hai provato mille cose nel mondo dello spettacolo, ma non sapevamo che avessi anche registrato un singolo tanti anni fa.
1: Cioè?
0: Questo.
2: Domani cambieranno il nome mio. Mi chiameranno solo Suor Celeste.
1: Io sono Suor Celeste.
2: Celeste come gli occhi che ho lassato.
0: Con questo romanesco, tra l'altro.
2: Bagnati da una lacrima in addio.
1: Ma che bella questa, tra l'altro questa canzone.
0: Tra l'altro una canzone. Non ti ricordavi?
1: Ma
0: di
1: si chiama proprio Suor Celeste.
0: Si chiama Suor Celeste. Giulio Caproni è andato.
1: Ma è la mia canzone.
0: A rovistare.
1: Sì, ormai sì.
0: Non sapevo neanche chi la canti, veramente.
1: Devo ringraziare l'ascoltatore perché da Suor Celeste in poi sta scoprendo un sacco di mondi. Vabbè.
0: Vabbè, tutti noi abbiamo dei nomignoli. Le domande, come ne facciamo una al volo adesso?
1: Ce
0: le rimandiamo dopo.
3: Ciao Roberta, ciao Claudio, Marco da Novi Ligure. La mia domanda è questa. Come mai i piccioni fanno la cacca bianca sulle macchine nere e la cacca nera sulle macchine bianche? Rispondete per piacere.
0: Perché
1: se no non si vede.
0: Questo è geniale, certo. Se no è come la benda sull'occhio.
1: Se no come la vedo.
0: Certo. Sì, secondo me sì. Oppure perché sono attratti dal colore opposto. Capito? Cioè,
1: non ho idea perché.
0: Io la faccio bianca, mi piace il nero, io la faccio nera, mi piace il bianco.
1: Non ne ho idea, amici. Non ne ho idea.
0: Amici. Nel dubbio fatevi una macchina grigia.
1: Riuscirà a vedersi anche lì comunque. Le vostre domande senza risposta. 38822 38822.
0: Certo.
4: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
5: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori.

0: Adele. Easy on me.
1: Oh, mamma mia, gli è rimasto.
0: Comunque, sapete perché?
1: La flemmetta.
0: Qui a Milano piove tutto il giorno, ha piovuto, insomma,
1: anche
0: piove
1: qua.
0: In buona parte di centro-nord Italia, insomma.
1: Anche Roma.
0: So che piove anche a Roma, sapete perché lo so?
1: Sì.
0: Perché stavo guardando Darderi agli Internazionali d'Italia con un occhio,
1: sì,
0: e l'hanno interrotto, quindi ho detto vuoi vedere? Tra l'altro anche perché la sede di RDS a Roma non è lontana molto dal Foro Italico.
1: Esattamente.
0: Quindi sapevo, io so tutto, anche il vostro meteo.
1: Benissimo, Radio Date. Allora.
0: C'era la sigla, Pago, aspetta, mettiamola la sigla.
1: Fa niente, va benissimo, tanto è la base del.
0: Ah, no, hai ragione, l'abbiamo già messa prima.
1: Appuntamento.
0: È giusto, l'abbiamo messa prima.
1: Allora, vediamo se c'è Irene.
2: Sì, ci sono.
0: Irene da Pescara.
1: Irene da Pescara, 58 anni, musicista,
0: violinista.
1: Insegna anche musica, certo, e suona il violino, fa un sacco di cose, e pilates, e yoga, e la qualunque cosa vi faccia venire in mente il movimento, Irene lo fa. E abbiamo trovato, adesso te lo facciamo incontrare telefonicamente, Giovanni, pronto Giovanni?
0: Ciao Giovanni.
2: Pronto?
1: Eccolo. Allora, ciao Giovanni, benvenuto su RDS.
0: Giovanni. Grazie. È siciliano ma vive a Forlì, quindi va bene già come distanza, Irene? Non è lontanissimo, no?
2: Ma Forlì è bellissima e si mangia da Dio.
0: Calla, già è andata
1: già
0: Giovanni.
1: Una roba positiva. Allora, Giovanni, intanto ci dici quanti anni hai?
3: 54.
0: Vabbè, oh.
1: Ok.
0: C'è pure il toy boy, oh. Ma che volete più? Oh.
1: Allora,
2: così.
1: Giovanni, presentati a Irene. Dai, spiega chi sei, che cosa fai nella vita, che cosa fai nel tempo libero. Vai.
3: Nella vita, allora, mi chiamo Giovanni, sono originario della provincia di Palermo, ma abito a Forlì da quasi 10 anni. Sono vedovo da 6. Purtroppo ho la passione per la musica da quando ero ragazzino. Suonavo in banda già quando ero giù in Sicilia, il basso tuba. Amante dei cori, ho cantato in cori polifonici continuo a cantare nei cori qua delle
0: patrocche. E qual è lo strumento che suoni adesso?
3: Ah, da 6 anni che studio contrabbasso al liceo musicale Masini.
0: Hai capito?
1: Infatti alle 5 deve andare a fare le prove, capito,
3: sì,
1: Irene?
3: Da un paio d'anni sono nell'orchestra dei ragazzi giovani, degli allievi, e stiamo preparando il concerto del 16 giugno. E ora sto andando a fare le prove adesso, alle 5 iniziamo.
0: Hai capito, Irene?
1: Guarda,
2: meglio di così.
0: Vero. Cioè, giusto RDS trova le persone.
1: Ma noi non abbiamo fatto niente, siete voi che vi presentate, ci mancherebbe altro.
0: Irene, visto che sei tu, insomma, che ti sei proposto, vuoi fare una domanda, una curiosità al volo da chiedere a Giovanni? C'è qualcosa che vuoi sapere prima di decidere se avere il suo numero o meno e dare il tuo?
2: No.
0: No?
1: Tu Giovanni hai una domanda per Irene?
3: No, già basta che musicista già per me.
1: Lo so che questa cosa avrebbe fatto breccia in tutte
2: ma tanto,
1: e due.
2: No, voglio dire, anche se uno dovesse rimanere in amicizia,
0: certo.
1: Ma scherzi, certo.
3: Infatti,
0: ma infatti tu suoni il violino.
3: Anche in amicizia va benissimo.
0: Ma certo.
1: Assolutamente.
0: Ma infatti lei suona il violino.
3: La musica unisce.
1: Sono d'accordo.
0: La musica non ha confini, io lo dico da sempre.
3: E
0: stavolta lo dimostriamo.
3: Genere.
0: No, ma può nascere un'amicizia, può nascere una simpatia, può nascere un amore, può nascere una, che ne so, una toccata e fuga.
1: Ma no.
0: Ovviamente in questo caso una fuga di Bach.
1: È una fuga, sì. Senti, Claudio, facciamo la domanda?
0: Facciamo la domanda, voi dovete rispondere in contemporanea. Falla tu che qui sei maestra tu.
1: Allora, Pago, musica tensiva per cortesia. Irene e Giovanni, vi volete scambiare i rispettivi numeri di telefono?
0: Aspettate.
1: 3, 2, 1.
3: Sì.
1: Oh, sì. Ma che belli! Va bene.
0: Anche stavolta. Radio
1: che
0: Date ha fatto centro di RDS.
1: I nostri amici che ci ascoltano, no, ma siete stupendi, guarda. Allora, Irene e Giovanni, adesso voi rimanete in linea, così vi faccio parlare con il nostro regista, vi scambiate i numeri di telefono e per cortesia ci faccio sapere come va la nostra amicizia.
2: Se ci portiamo oppure no, va bene.
1: Vabbè, ma anche se suonate insieme e basta, va bene?
0: Ma sì, poi nessuno di voi.
3: È un piacere parlare con voi.
1: Anche
3: nessuno
1: per
3: di
1: noi.
3: Da una vita, proprio.
0: Nessuno di voi suona la tromba, quindi per il momento poi vediamo.
2: Dai.
1: Diglielo un po' tu, Irene.
0: Ma perché?
1: Se no a me mi chiamano Suor Celeste.
0: Che c'è contro la tromba?
1: Ragazzi, in bocca al lupo, tanti
0: ciao.
1: Baci.
0: Grazie.
1: Rimanete in linea
3: ciao,
1: voi. Ciao.
0: Un grande concerto per noi.
4: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese su RDS.
1: Carini, carini loro due.
0: Come
1: carini.
0: Mi piace parlare con voi, cari ascoltatori, quando vi mettete belli.
1: Radio Date è molto bello, poi quando c'è il finale positivo, insomma, poi i ragazzi vedranno quello che vedranno. Però ti volevo dire che certe cose ormai non le dico neanche più io. Tu dici, io devo fare contenti gli ascoltatori, no?
0: Certo.
1: Noi le richieste degli ascoltatori le esaudiamo di solito quando possiamo. Senti se io potevo esimermi se me lo chiedono, senti.
2: Eppure ci avrei scommesso che il mio omonimo Guerrini,
1: si chiama Guerrini,
2: nel momento in cui l'ascoltatrice ha comunicato di essere una musicista le è stato chiesto cosa suonasse, lui sarebbe intervenuto dicendo tromba.
1: Vedi, quindi io non la volevo fare quella battuta, l'ho fatta perché me lo chiedono, capito? Me lo chiede l'Europa. Me lo chiede l'Europa.
0: L'Europa.
1: Di solito si dice così, me lo chiede l'Europa.
0: Me lo chiede l'Europa.
1: A proposito di Europa, ci ascolto da Hong Kong.
0: Che proprio in Europa non è, però
1: no,
0: vabbè.
1: No, a proposito di geografia, diciamo
0: vabbè,
1: così.
0: Sì, questa grazie, da Hong Kong, fantastico.
1: Cioè, ti rendi conto? Non so se è la prima volta. Siete la nostra compagnia musicale anche qua a Hong Kong.
0: Belli, grazie.
1: Grazie davvero. Allora, per tutto il mondo stanno per arrivare le news.
0: Yes.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo. RDS.
4: Un passito parlante, Maria. Un passito parlante.
3: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
5: Emotion and memories.
6: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
0: Le news su RDS, pronto in redazione, c'è già Gianluca Gizzi, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio.
0: E subito dopo Enrico Mentana.
10: La tragedia alle Maldive ha identificato l'unico corpo recuperato dei 5 sub italiani che hanno perso la vita in un'immersione del padovano Gianluca Benedetti. Sospese per il maltempo le ricerche degli altri 4 stanno bene, i 20 connazionali che erano con le vittime a bordo dello yacht su cui viaggiava il gruppo di escursionisti. Uno stop al nucleare per 20 anni va bene, ma servono garanzie, così Trump apre un accordo con l'Iran e ricorda che la pazienza nei confronti di Teheran sta per esaurirsi. Il tycoon al rientro dalla visita a Pechino con il leader cinese Xi Jinping, dice il presidente americano, conclusi importanti accordi commerciali. La crisi nel Golfo intanto spinge al rialzo l'inflazione. Sentiamo Paola Gubbiotti.
11: Prospettive economiche incerte dipenderanno dalla durata del conflitto. Lo scrive la BCE nel bollettino economico mensile, si prevede un impatto maggiore sull'inflazione e sul clima di fiducia. E l'Istat ad aprile registra un più 1,1% rispetto a marzo e un più 2,7% su base annua. Dinamica dell'inflazione che riflette la netta risalita dei prezzi energetici. Il carrello della spesa sale a più 2,3%. E il Codacons fa i conti. La crisi nel Golfo in termini di aumento di prezzi e tariffe sta generando una maxi stangata per gli italiani. 23 miliardi di euro, 893 per la famiglia tipo, si arriva a 1.233 euro all'anno per un nucleo con 2 figli.
10: Tennis, Dardar in campo per la prima semifinale degli internazionali di Roma, match interrotto ancora per pioggia. Il norvegese Ruud al momento è in vantaggio 4-1 nel primo set. Alle 19 Jannik Sinner contro il russo Medvedev, supera i quarti nel doppio la coppia Bolelli-Vavassori. Ora appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
1: Buon pomeriggio a te Gianluca, buon pomeriggio agli ascoltatori. Che cosa sta succedendo a livello internazionale? Finita la visita di Trump a Pechino, qualcuno è in grado di dire se è andata bene, se è andata male? Cosa cambia per la guerra di Golfo Persico e Iran? Cosa cambia per Israele e Libano? Cosa cambia per Ucraina e Russia? Nessuno lo può dire. E il rischio, la preoccupazione è che nulla sia poi cambiato nella percezione e anche nella realtà. Le trattative sono riprese a livello internazionale, non lo sappiamo. Il famoso Pakistan, il mediatore tra Iran e Stati Uniti, ha agito, è andato avanti, non lo sappiamo, non sappiamo nulla di nulla. Quello che sappiamo è che le guerre ci sono, sono in piedi, vanno avanti, e dove non vanno avanti, vedi Gaza, non si sa cosa le ha sostituite. E questa terra di nessuno, proprio per usare una immagine, una locuzione che sta nelle guerre, e questa terra di nessuno è che preoccupa, perché non sappiamo come sarà riempita, da cosa, da quali iniziative o da quali nuovi attacchi. È per questo che l'era Trump ci piace poco, perché è fatta di imprevedibilità e di scompaginamento dell'ordine a cui in qualche modo ci eravamo attaccati. Non diciamo affezionati, perché portava anch'esso guerra, ma sapevamo cosa poteva succedere e chi poteva intervenire. L'ONU, ad esempio. Già, ma l'ONU che fine ha fatto? Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
5: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Il punto di Enrico Mentana, andato in onda in diretta proprio qualche secondo fa, grazie direttore, a più tardi. E mentre appunto si attende la ripresa agli internazionali, si attende anche la ripresa del Gorilla Franchi Show, che dopo le news torna prepotentemente in onda su RDS.
0: Sì, perché tra poco c'è la vostra sequenza,
9: Sì.
0: Quindi o voi che avete mandato messaggi vocali nelle settimane precedenti, nelle settimane scorse, sappiate che potrebbe esserci la vostra sequenza oggi. Per chi non l'ha ancora fatto, invece, è il momento per prenotarsi.
9: 3882238822, con un vocale potete chiedere tre canzoni, qualsiasi esse siano, e le mixeremo nelle prossime settimane con il nostro Francesco Cadente. Ma tra sei minuti c'è la prossima vostra sequenza.
6: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
3: con un successo sempre.

0: Fulminacci, stupida sfortuna su RDS. Ci siamo, eh? È arrivato il momento di sentire chi è stato prescelto per presentare la vostra sequenza.
1: E mentre noi ascoltiamo ovviamente la sequenza di oggi, voi prenotatevi ancora per qualche minuto 38822 38822 la vostra sequenza di tre canzoni preferite che metteranno alla prova la bravura di Francesco Cadente che assembla tutto. Vogliamo andare a sentire chi c'è oggi?
0: Certo!
1: Vai! Ah, guarda, se tu già guardi la scaletta capisci che c'è.
0: Vediamo.
1: Trova l'intruso.
0: Ma veramente? Oddio, che divertente!
1: Inizia in un modo e finisce in un altro.
2: Ciao ragazzi, sono Francesco da Priverno. La mia sequenza mixata mi piacerebbe Non basta niente di Vasco Rossi. Per sempre Ligabue e la colonna sonora di Dragon Ball GT.

0: Ma è stupenda, eh? Guarda che ci stavano benissimo insieme questi tre pezzi, eh?
1: Io quando ho visto Vasco Liga, già Vasco Liga,
0: Dragon
1: uno no,
0: Ball
1: c'è un
0: GT,
1: attimo.
0: Ho detto che succede.
1: Poi Dragon Ball GT.
0: Sì.
1: Cioè, solo noi mettiamo insieme Vasco e Liga come fosse un'unica canzone, ragazzi.
0: In effetti è vero.
1: Li facciamo far pace noi, no? E poi
0: allora, mandate le vostre prenotazioni, quindi sì. 388-22-38822. Mi raccomando, messaggi vocali, altrimenti non vi possiamo mandare in onda.
1: Tra l'altro, ci ringrazia proprio Francesco da Priverno, che ha detto grazie, Francesco Cadente.
0: Ah,
1: ha sentito la sua sequenza.
0: Ciao, bravo.
1: Quindi adesso avete 5 minuti di tempo per le vostre tre canzoni, qualsiasi esse siano, i prossimi venerdì potremmo scegliere proprio questo.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Elisa, amore è.
4: Amore è. Lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.
5: È ripazza di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
6: Cattive abitudini.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Bob Sinclair e Kaisa, I Can't Wait su RDS.
1: Quante oggi, quante richieste, cara?
0: Ne sono arrivate tantissime.
1: Di generi diversi, tra musica italiana anni 70, dance, rock. Classiche.
0: Anche italiano nostalgico.
1: Italiano nostalgico.
0: Sì, decisamente.
1: Italo disco.
0: Italo disco tutto. Va bene, amici, tra poco c'è la sequenza, dopodiché ci sarà il Vai con Riff del venerdì.
1: Ah, posso dire una cosa al volo io?
0: Sì, bravo,
1: scusate,
0: ci siamo scordati.
1: Mi sto dimenticando io stesso.
0: Sì, vai.
1: Domani ho l'onore di essere per la prima volta al Salone del Libro di Torino, dove sapete ci sono, insomma, la più grande rassegna italiana per presentare libri e parlare di libri. Domani sarò alle 12:20. Se siete lì al Salone del Libro e magari vi fate un giro a vedere un po' di nuove uscite, c'è anche la mia, il mio libro che si chiama Ti cercherò per sempre, insieme con la Fondazione Francesca Rava, allo stand T94 193 Padiglione Oval a mezzogiorno.
0: T94 193,
1: esatto, Padiglione Oval. Se ci incontriamo lì mi farà piacerissimo, insomma, scambiarci due chiacchiere.
0: Perfetto.
1: Insieme a tanti altri scrittori, ovviamente ben più importanti di me. Grazie.
2: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
4: 100% grandi successi.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online.

0: Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni regina. Forse non è un caso se i rotoloni regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro. Sufficiente.

0: 1878 sa di felicità.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Benvenuti su RDS, se non ci siete mai capitati, restateci perché vi conviene. C'è una sequenza mixata, poi torna Claudio Guarini, ma soprattutto, amici, non ci crederete, Roberta Lanfranchi.
14: La tua vita merita di più di una fredda playlist di una piattaforma streaming.

0: Luca Carboni,
1: RDS. Ciao a tutti. Ciao a tutti, sono 17.42.
2: Sì.
1: RDS, siamo in diretta.
2: Oggi
1: diretta.
2: Che è presa così.
1: Io da Milano, Roberta da Roma. E voi da dove pare sostanzialmente?
2: Da cioè, dove pare?
1: Non so, ognuno per sé, Dio per
2: allora,
1: tutti.
2: Senti, dobbiamo lanciare il Vai con Riff. Lanciamo. Pensaci tu, vai.
1: E lanciamo il Vai con Riff, che è questo gioco simpatico che ormai ha preso piede.
2: Sì.
1: A pochi minuti dalle ore 18.
2: Chissà perché si dice prendere piede. Che poi tu odi i piedi.
1: Lo so, però
2: prendere
1: ormai
2: piede, ha preso piede.
1: O non può capire quanto c'hanno nella prima ora, quanto hanno parlato di quelle scarpe a punta.
2: A punta, certo.
1: Quello dobbiamo parlarne per una volta, eh?
2: Lo faremo, dai.
1: Mi piace pure anche tante signore che hanno detto che effettivamente provano dolore.
2: Beh,
1: quando...
2: cioè, comodi non sono, però.
1: Ah, io perché permettete?
2: Perché a volte servono.
1: Va bene.

0: perché non possono mai rompersi, possono solo diventare scale.
1: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
2: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Naturelle Go, le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale, due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
6: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
14: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
15: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
16: Sono arrivate delle mail, amici, le sto controllando e compulsando.
17: Sì.
16: Ah, abbiamo novità su due.
17: Sì, su due.
16: Mica su una, su due.

0: sempre ovunque.
1: E in ogni momento.
0: Ogni momento, anche in movimento, riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
2: 100% grandi successi.
1: RDS. Scarica o

0: be.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
3: Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te. Dove c'è musica.
4: A Città del Messico, 50.000 persone radunate di fronte al Palazzo Nazionale per acclamare i BTS. Adesso invece c'è Dua Lipa che ha annunciato le sue 3 date a Città del Messico, conclusive del suo tour. Saranno trasformate in un film concerto e in un album dal vivo. Registrate allo stadio GNP Seguros nel dicembre 2025, quello appena passato. Si chiamerà Live from Mexico, sarà presentato in anteprima sul canale YouTube di Dua Lipa il 21 di maggio, mentre l'album live sarà disponibile sulle piattaforme di streaming il 22 di maggio, quindi esattamente il giorno dopo. Ha dato anche un assaggino, un'anticipazione del progetto con l'uscita del brano di apertura End of an Era, Live from Mexico, e noi ce ne ascoltiamo un pezzettino.

0: E non è la prima volta che la simpatica Dua fa diventare un suo live un evento vero e proprio, mediatico. È successo con Studio 2054, il suo progetto veramente enorme, nato durante la pandemia per promuovere l'album Future Nostalgia. E non è stato un concerto semplice, ma una produzione cinematografica girata in un magazzino a Londra, con scenografie e coreografie pazzesche. Elton John, Kylie Minogue e Miley Cyrus come guest, diciamo che insomma lei poi ne ha fatti anche altri, abituata a far diventare iconico, come dicono quelli bravi oggi, ogni suo momento della vita.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You.
2: Insieme a te.
1: Insieme a te,
2: dove c'è musica.

0: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS. Ci ritroviamo domani e sento sabato con il Guerrini e la Franchi Show, le storie.
1: Tutte le storie che non abbiamo fatto in tempo questa settimana a raccontarvi, presi da mille problemi, dai performer, da gente che canta, suona, messaggia, insulta me e si complimenta con Roberta Lanfranchi. Domani, in una situazione di totale calma, ci racconteremo tante cose. Buona serata a tutti, divertitevi e ciao.
0: Baci.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotional Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Buonasera da Roberta Fiore, Mauro Casciari, anche a Gianluca Gizzi.
3: Buona serata.
2: E fra poco anche il direttore Mentana su RDS.
3: La tragedia alle Maldive, ricerche ferme per il maltempo, identificato l'unico corpo recuperato finora dei 5 sub italiani vittima di un'immersione. Stanno bene i 20 connazionali che erano con le vittime a bordo dello yacht nell'atollo di Vavu. Uno stop al nucleare per 20 anni va bene, ma servono garanzie. Così Trump apre un accordo con l'Iran e ricorda che la pazienza nei confronti di Teheran sta per esaurirsi. Il tycoon rientra dalla visita a Pechino con il leader cinese Xi Jinping, dice il presidente americano, conclusi importanti accordi commerciali. Fra 5 giorni, poi secondo i media locali, il presidente russo Putin atteso in Cina. Il termovalorizzatore di Roma ha aperto il cantiere di Santa Palomba. L'impianto sarà operativo da programmi nel 2029. Il sindaco della capitale, Roberto Quartieri.
4: Usa le tecnologie di nuovissima generazione, è il più moderno, avanzato, verde e sicuro d'Europa, ha un livello di emissioni bassissimo, tra le 80 e le 8.000 volte inferiori a quelle di una strada normale trafficata con le macchine, quindi non ha nessun impatto dal punto di vista ambientale, anzi è un impatto molto positivo perché riduce l'inquinamento causato dalle discariche e dal traffico di rifiuti sui camion in giro per i termovalorizzatori di discariche di mezza Italia, di mezza Europa.
3: Il tennis con le semifinali maschili agli internazionali di Roma, Luciano Dardari eliminato dal norvegese Rud in 2 set, ora Jannik Sinner contro il russo Medvedev. Nel doppio supera i quarti la coppia Bolelli-Vavassori e siamo all'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buonasera Enrico.
5: Buonasera Gianluca, buonasera ancora agli ascoltatori. E il garante della privacy ha fatto sentire la sua voce per ricordare qual è la normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole deontologiche dei giornalisti, oltre che delle garanzie costituzionali. Per dire cosa? Che si assiste a una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione. Il riferimento è a Garlasco. E è assolutamente pieno di buon senso e dovuto, visto che accendendo la televisione a qualsiasi ora, o accendendo la radio a qualsiasi ora, o aprendo un qualsiasi giornale o rivista si rischia di incontrare le ultime o le penultime o le antiche notizie riguardanti la vicenda dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto, come sappiamo, ormai quasi 20 anni fa, nell'agosto del 2007. Ha fatto benissimo il garante, ma viene da chiedersi, ma non si era accorto prima? È da un anno che va avanti questa storia, da un anno che persone organizzano dei veri e propri talk show dedicati non alla politica, non a questioni che possono essere di interesse pubblico, ma alla vicenda di Garlasco. E allora potevamo forse pensarci prima che la maionese impazzisse del tutto, come ancora adesso. Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
6: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 19.04 in questo istante, buonasera Italia, da Roberta Fiore e Mauro Casciari.
1: Eccoci amici, saluti cari, stiamo insieme fino alle 22 e subito regaliamo un RDS bag.
0: Se sentite queste voci intanto vuol dire che è venerdì, quindi certo, se è venerdì certo. Ci sono tutta una serie di cose che andremo a fare che vi permetteranno di portarvi un RDS bag a casa. Giocheremo alla galleria tra pochissimo, prenotatevi, con un successo italiano del 1984 ma che conosciamo tutti, quindi davvero semplice. 388 22 388 22, un messaggino vocale. Voglio giocare, tra poco cominceremo da voi, ma prima ovviamente c'è la musica. Ah, siamo anche sul 265 del digitale terrestre?
1: Sì amici, siamo bellissimi da ascoltare ma anche da vedere, canale 265 della TV.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo senza

0: All Time High, Nico Santos alle 19:11 di questo venerdì sera ed è subito il momento di giocare alla galleria. Voglio correre, voglio andarvene oltre questa galleria. Abbiamo con noi Gianluca. Ciao Gianluca, ben ritrovato, come stai?
1: Ciao, tutto bene. Voi come state?
0: Molto bene, grazie. Dove ti trovi in questo momento?
1: Allora, sono in macchina, ho finito ora di lavorare, stavo tornando a casa.
0: Bravo. E allora, dove ti trovi? In quale città?
1: Allora, io vivo a Milano, lavoro a Milano e vivo a Milano.
2: Però scusami, dall'accento direi che come tante persone che vivono a Milano, non sei di Milano.
1: Esatto, sono siciliano.
2: Di dove? Vivo a Milano. Di dove? Di dove?
1: Siciliano, provincia di Agrigento.
2: Vogliamo il paese! Diccelo.
1: Il paese si chiama Santa Margherita di Belice.
2: È bello così, sai?
0: Santa Margherita
2: gente.
0: Di Belice, salutiamo tutti quelli che ci ascoltano da Santa Margherita di Belice. Allora, Gianluca, sei pronto a giocare?
1: Sì.
0: Ti ricordi, sai come funziona? Te lo rispiego un attimo.
1: Mi ricordo.
0: Ok, quindi
1: ricordo.
0: Una canzone, un grande successo che parte. Noi ipoteticamente entriamo in questa galleria dove purtroppo va via il segnale, quindi alla radio la canzone non si sente più. Ti daremo tre opzioni,
1: perfetto.
0: Una sola è quella corretta e sarà come continua la canzone una volta usciti dalla galleria.
1: Perfetto.
2: E allora tuffiamoci nel 1984. Questa la cantiamo allo stadio. E devi capire cosa dice quando si ferma. Amico è Dario Baldambembo. Oh, sulle mani, sulle mani, sulle mani.
1: Perfetto.
2: Ascolta, fra poco sparisce in galleria.
1: Sì.
2: Vai Dario, facci sognare.
1: Sì.

0: È un silenzio che vuol diventare musica. Tra l'altro dentro c'erano un sacco di personaggi a cantare, c'era Caterina Caselli, c'erano tantissimi personaggi. Come si chiama lì adesso? La Gigliola Cinquetti. Anche,
1: Gigliola Cinquetti, pensa cosa ci hai ricordato. Mauro Casciari, allora, caro Gianluca, tre allora, sono le opzioni. Ascolta bene, una sola è corretta. Attenzione perché se non dovessi indovinare tu, qualche ascoltatore può sfilarti da sotto il naso l'RDS bag, dandoci la risposta esatta al 388-22-388-22.
0: La prima, 1. Note di amicizia per me e per te.
1: 2. Da cantare in coro io con te.
0: Oppure 3. Tutti insieme io e te. Come continuo quando usciamo dalla galleria?
2: La numero due sicuramente.
1: Sentiamo un po' come finisce, come continua questa canzone.
0: Alessio Rettaroli in regia, il paguro ci fa uscire dalla galleria, amici, e sentiamo se hai azzeccato da cantare in coro io con te.
2: Finalmente.
1: Bravo, ti porti a casa una bella RDS bag che porterai con te anche quest'estate in provincia di Agrigento.
2: Certo.
1: Quando tornerai al tuo paese?
2: Ad agosto. Ci andiamo in vede con tutta la famiglia.
1: Bravo. Buone vacanze, buon tutto, buona estate. Grazie per essere stato con noi.
2: Buona continuazione.
0: Buon weekend.
2: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

nascosti, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: 21, questo è il suono del weekend che ci permette di entrare in pieno mood, come dire, del fine settimana. Pensiamo noi su RDS alla musica.
1: Ma pensiamo anche al lavoro, amici. Quando ricomincerà, tipo lunedì per molti, come cambia il lavoro? Quali sfide attendono imprese e lavoratori?
0: Dal 21 al 23 maggio arriva alla Nuvola di Roma il Festival del Lavoro 2026. 3 giorni di incontri, idee, confronti su intelligenza artificiale, welfare e sicurezza.
1: Un appuntamento per conoscere il presente e costruire il futuro insieme.
0: Partecipa al cambiamento iscrivendoti al sito www.festivaldellavoro.it.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Ulisse, ho voglia di navigare.
16: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
15: No, voglio navigare con il gigante.
16: Ah!
15: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
17: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Ascoltando RDS con Mauro Casciari, Roberta Fiore, fino alle 22 c'è anche il Paguro in regia e adesso arriva anche lui, Maurizio Rocca, si posiziona in console e ne mette 4 di fila, a cominciare da questa.
4: Conosciamo bene la musica che ami 24 ore su 24.
5: RDS 100.

0: chiudere questa sequenza mixata su RDS Mariah Carey con Without You, era il 1994. Ma in questo venerdì 15 maggio 2026 il Mauro Casciari e la Roberta Fiore con il paguro Alessio Rettaroli in regia richiedono adesso la vostra attenzione, perché stiamo per divertirci con Indovina Che.
1: Indovina Che, come funziona? Praticamente io e Mauro Casciari dobbiamo indovinare che cosa state facendo. Come si gioca? È semplice, un vocale, dovete dirci 5 parole che leggete intorno a voi, davanti a voi, di fianco, ovunque vi troviate, qualsiasi cosa stiate facendo. Subito dopo, nello stesso vocale, ci date la soluzione, ovvero cosa significano quelle parole, cioè cosa state facendo. Noi fermeremo il messaggio a metà e in base alle prime parole, insomma, dobbiamo indovinare la soluzione.
0: Ok, quindi vi facciamo un esempio con questo messaggio che c'è già arrivato.
2: Diffusore, H2O, natura e piante.
0: Allora, diffusore, diffusore H2O, acqua.
1: Deflussore.
0: Ah, deflussore, signore.
1: H2O.
0: Sì. Poi legge natura e piante. Quindi se posso
1: vivaio.
0: Dire
1: vivaio.
0: Tu dici vivaio.
1: Io dico vivaio.
0: E io, per dire una cosa diversa, perché sennò così vinci tu, vinco io, dico che sta guardando un sito su come gestire le piante.
1: Come innaffiare le
0: come
1: piante.
0: Come innaffiare, sentiamo.
2: Sto dando l'acqua alle piante.
0: Alle piante.
1: Sto dando l'acqua alle piante. Quindi, beh, direi che forse
0: siamo
1: 50
0: qui ragazzi, non si sa chi avrebbe vinto. Comunque avete capito come funziona.
1: Ci mandate un messaggio vocale con 5 parole che leggete intorno a voi in questo momento, ovunque vi troviate, qualsiasi cosa state facendo. Noi fermeremo il messaggio a metà e in base alle prime parole, insomma, dobbiamo indovinare cosa state facendo e voi ci dovete dare la soluzione alla fine del messaggio vocale.
0: 388-22-388-22.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Allora, andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
5: La migliore, pensa a 3 zecche Michelin.
3: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di RDS.it
3: o sulla nostra app.
7: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
9: Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Amore, mi racconti una storia?
14: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Benessere? Ma vai da Conad!
18: Via, via!
17: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
19: Che ava, che ava che va, dai chi la soluzione ha.
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti.